0: farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.
5: E ciao.

0: Radio Company, Radio Company, made with love. Radio Company, estate. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.
0: Summer.

0: culo.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: On Radio Company, Dance Ateria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Satteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Il lunedì mattina è botta da 90, iniziamo bene la settimana. Salve a tutti, da Mauro Tonello, questa Radio Company. Salve anche DJ Nick. Iniziamo con veramente una delle grandi hit marchiate anni 90, Freaky It, a Bitched Name Johanna, troviamo anche Read Real con la voce di Beth Stanman con Don't Move, e poi New Rega Soul Runaway, questo è un remix di Abba Van Helden.
1: Questa è botta da 90 su Radio Company.

0: Ed è loro in New York Soul con Runaway, Real to Real con Matt Stuntman, Gotta Move, e a Bitch Named Johanna con Freak It. Tra un po' torniamo con Black and White Brothers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Tempo di pensare all'estate.
5: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
6: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
6: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C'Company, C'Radio.

0: Drum Please, in arrivo Put Your Hands Up, quindi mani al cielo per sentire e riballare Black and White Brothers e Blackwood, la sua I Miss You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Blackwood con Emissio e poi Black and White Brothers Put Your Hands Up. In arrivo ora Only Here su Two Times e la tour People Are Still Having Sex.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

future plans to engage.

0: Dalla Francia il tour, prima ancora grande hit per Unley con Two Times a chiudere questa puntata di Botta da 90, la prima della settimana. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, vi lasciamo come sempre insieme alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping Company.
1: Radio Company.

0: Devi ancora prenderlo.
1: Devo ancora prenderlo, ragazzi. Rooney. Allora, questa canzone nello specifico, ragazzi, mi ricorda una puntata di The O.C. Certo.
0: Cioè, mi fa ridere che tu sei entrato dicendo dai che devo prendere il plus.
1: Vero, perché è vero. Buongiorno amici, benvenuti la Family Radio Company, ben ritrovati. Beh, non si usa più il ben ritrovati, però a me piace il ben ritrovati perché effettivamente
0: è bello.
1: Sì, il ben ritrovati è, sa un po' di vintage, però ci sta.
0: Ma è meglio ben ritrovati o bentornati?
1: Allora, ben ritrovati mi sa da gruppo di sostegno, hai presente le cose, come si chiama, le terapie di gruppo? Ben ritrovati, amici.
0: Sì, ben ritrovati.
1: Siamo di nuovo qui a raccontarcela e a dire un po' tutte le rogne che abbiamo, quello che abbiamo combinato così nella nostra vita. Sai che poi ognuno a turno si parla in quei gruppi lì di terapia.
0: Bellissimo, bello, perché allora la stessa cosa più o meno succede nel corso preparto,
1: sì?
0: Dove ognuno ha il suo spazio per parlare. È molto bello.
1: Sì, come... ciao, sono Carlotta, mi chiamo.
0: Sì. No. Sono Carlotta, mi chiamo in
1: sì,
0: altro
1: scusa,
0: modo.
1: Ho sbagliato. Sì, sì. Beh, ma come ciao, sono Byron, però in realtà mi chiamo
0: non
1: Brian.
0: Mi chiamo
1: Brian. Ci sta.
0: Come è andato il vostro weekend? Così recap veloce il vostro weekend.
1: Molto bene, a parte vabbè, la mia fidanzata che non stava benissimo purtroppo, però vabbè,
0: povera gioia.
1: Okay. Ma per il resto bene, ho lavorato.
0: Scusami,
1: principalmente.
0: Scusami, questi 23 anni che bussano alla porta,
1: sì,
0: giusto?
1: Guarda, sì,
0: mamma
1: sì.
0: mia, veramente con un piede nella fossa. Ale, tu invece cosa hai fatto?
2: Molto bene, sono stato in compagnia.
1: Di chi?
2: Mia compagnia.
0: Di chi?
1: La tua
0: di
1: compagnia.
2: Sapete, con
1: chi è la
2: compagnia?
1: Tua? Sì, sì, lui tantissime compagnie e noi non dobbiamo ancora andare a casa sua.
0: Vabbè, su questo non voglio. Io sono stata in montagna ieri, ragazzi. C'erano 25 gradi, stupendo. Mi sono bruciato, ovviamente.
1: Beh, braccio. Certo.
0: Senti, allora, senza farci troppi fatti nostri, oggi volevo partire raccontando una cosa che ho visto e che mi ha lasciata molto perplessa. Non so se volevi parlare di altro o se posso così,
1: no,
0: giusto per fare due chiacchiere anche con i sommersi.
1: Prego, prego.
0: Allora, ieri mentre eravamo in giro, eravamo ad Asiago, che è sempre bellissimo, si stava
1: molto
0: benissimo, abbiamo
1: molto
0: fatto una bella passeggiata, c'erano tante persone, tante famiglie, e ad un certo punto io sono passata di fianco ad una mamma con una figlia che avrà avuto 7-8 anni più o meno. Questa bimba le ha chiesto di accompagnarla a fare una cosa, tipo mi accompagni? E la sua mamma le ha risposto no, ti arrangi, hai la bocca per parlare e poi non so. E io sono rimasta malissimo, ve lo giuro, per questa bimba, perché ho proprio pensato, ma che modo brutto di rivolgerti ad una, per carità, magari cioè ti aveva fatto arrabbiare, ok, ma che modo brutto di rivolgerti in generale a qualcuno. Immaginati se tu dicessi a me no, ti arrangi, hai la bocca per parlare. È una cosa brutta da dire.
1: Allora aspetta, sì, vero, però
0: certo, va contestualizzato.
1: Va contestualizzato,
0: cioè.
1: Quanti anni aveva più o meno?
0: Ma avrà avuto 8 anni la bimba.
1: Bimba, ok. Sai, a volte ci sono, secondo me, delle dinamiche che qualcuno non conosce, magari a casa.
0: Beh, certo.
1: Lei, parlo della bambina, è una di quelle che non parla mai e manda sempre avanti la mamma per fare qualsiasi cosa. Può
0: sì,
1: essere
0: no,
1: che...
0: però è il
1: sì.
0: Ti arrangi, hai la bocca per parlare,
1: cosa?
0: La apri, insomma, così.
1: Sai cosa? Secondo me lo sbaglio è farlo in pubblico, perché comunque è sempre umiliante da parte di chi riceve una cosa del genere, che altre,
0: sì,
1: che tu vuol dire che se tu l'hai sentito, comunque è stato fatto in pubblico. Quindi
0: sì,
1: non
0: no,
1: è
0: considera
1: stato fatto...
0: che sì, in pubblico. Beh, eravamo all'aperto, io sono proprio passata di fianco. Ma la mia domanda è questa: vi è mai capitato? Chiedo a voi due, chiedo ai sommersi, boh, insomma, vi è mai capitato di intervenire, cioè mettervi in mezzo in una conversazione, in mezzo alla strada, intervenire che sia tra madre, figlio, tra fidanzati, tra amici? Vi è mai capitato di intervenire perché qualcuno era sgarbato, aveva un modo sbagliato oppure diceva qualcosa di sbagliato? Non lo so, vi siete mai messi in mezzo?
1: Ah, da 1 a 100, quanto avresti voluto farlo, intervenire? Dico.
0: Ieri? Tanto. Io mi sarei girata e ho detto signora, mi scusi, anche lei ha la bocca per parlare, ma parli meglio, cioè,
1: ma le sembra il modo?
0: Ma
1: sì,
0: mi sembra il modo.
1: No, ma io guarda, di
0: non
1: genitori
0: non l'avrei mai fatto,
1: ma certo. Ma di genitori sì, però ti verrebbe da farlo in qualche caso. Di genitori che comunque parlano così ai propri figli, ne vedo parecchi, e poi mi spiego anche perché poi i figli crescano parlando in un certo modo, perché poi quello impari.
0: Capito?
1: Quello impari,
0: sì,
1: quello riporti nella società, non è una bellissima bellissima cosa.
2: Lei è un gran maleducato.
1: Lei è un gran maleducato.
0: Però vedi,
1: noi con De Biasi facciamo la stessa cosa, che è il nostro cucciolotto. No,
0: no, ma ragazzi, ma voi vi siete mai messi in mezzo ad una conversazione?
1: No.
0: Cioè, quando avete sentito qualcuno parlare male a qualcun altro, vi siete mai messi in mezzo?
2: Ho sempre tenuto tutto dentro.
1: De Biasi, sì, ti tiene tutto dentro, tutto.
0: Ma dentro urlavo. Come urlavo. Rose the Will Bucater, sì, il nostro Ale.
1: Sì, è quello. Allora, devo dire che no, non mi è mai capitato. Ci sono state occasioni in cui l'avrei voluto fare. Il punto è che io temo che poi mi possa tornare indietro un fatti gli stracazzi tuoi, perché purtroppo
0: è lecito,
1: quindi a quel punto lì me lo dico io in testa: Enrico, fatti gli affari tuoi, perché effettivamamente, sai, allora devo dire, scusate,
0: hai ammazzato una zanzara nel box. Ho una zanzara nel box e mi sta massacrando.
1: Ma dov'è? Ma questa, la radio, ragazzi. L'autan non ce l'hai? Comunque.
0: Vabbè, ho capito.
1: No, allora. Sai cosa? Io penso, figurati, degli estranei che lo fanno con altre persone. Cioè, io, a me darebbe fastidio se lo facesse. Attenzione, lo facesse mia mamma, se avessi un figlio, mia mamma, quindi la nonna del bambino. No, col bambino, nel senso, sì, con me, se sto riprendendo mio figlio.
0: Certo.
1: Figurati un estraneo.
0: No, però, capisci? Allora, questa sì, è declinabile a tanti aspetti questa domanda. Tipo, io ricordo mia sorella una volta, quando eravamo giovani e mia sorella aveva voglia di mettersi in queste situazioni, eravamo in autobus e c'erano dei signorotti anziani che stavano parlando. Sai quando a volte gli anziani... Sì, sai quando a volte i signorotti anziani a volte si lasciano a delle, come dire, delle affermazioni forti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riguardano il passato, sì, sai, quando si stava meglio, certo, peggio, i treni arrivavano in orario, quella roba lì, no?
1: Sì,
0: ok.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: io ricordo, cioè, eravamo lì tempi delle superiori, no? Uh-huh. Quando tra l'altro alle superiori magari hai anche voglia di metterti in quelle situazioni là, che dici adesso sei un po' riot. Ricordo che mia sorella ad un certo punto si è girata e gli ha detto: ah sì?
1: No! Poi cioè, tua giorno... sorella se l'è andata a cercare, che poi tua sorella è proprio il tipo che lo farebbe probabilmente anche oggi. Ah sì?
0: Ah sì? Mentre io muoio dentro, ma... dico ti
1: allora,
0: prego.
1: Martina, in realtà, che è un po' con indirettamente, mi sembra la paladina della giustizia.
0: Beh, sì, guarda, mio papà ci sta ascoltando e potrà confermare, ma giustamente, insomma.
1: Come mio fratello, che lui si metterebbe sicuramente a discutere con degli sconosciuti: ma cosa stai dicendo? Non è vero, non è così, non è possibile.
0: Ma
1: che te frega?
0: Ma discutere con gli sconosciuti è, secondo me, una prerogativa di veramente pochissime persone, perché a te potrebbe non fregartene niente e dire vabbè, ti lascio nella tua ignoranza, nella tua... Oppure puoi fare una questione di principio e dire: eh no, adesso io
1: hai
0: ti
1: ragione,
0: insegno la vita.
1: Hai ragione, e ti dico, da questo ragionamento ne esce che nessuno si metterebbe mai a discutere con uno sconosciuto, vero? Eppure su Facebook si fa tutti i santi giorni.
0: Ah, cioè, sì, lì uno.
1: Ma offendendo anche, sei un coglione.
0: Sì, sì, ma...
1: No, è vero.
0: È verissimo.
1: Lo si fa, purtroppo. E infatti io ogni volta dico: ma no, al fuori lo fareste così? In piazza andreste
0: no,
1: mai a offendere
0: la vita,
1: mai, appunto, rischiando anche di prendervi un pugno in faccia, tra l'altro.
0: No, guarda, Paolo di Verona scrive: comunque proprio ieri in piscina, coppia marito e moglie con una bimba di circa 1-2 anni. Lei, vabbè, una ragazza un po' in carne. Lui ad un certo punto le ha detto: copriti, sei inguardabile. Ma che razza di... guarda, mi sento di dire... Lui dice: ma che razza di uomo. Mi sento di dire: ma che razza di persona.
1: Ma certo.
0: Ecco, che fai? Cioè, ti verrebbe da dirgli: ma come vai di rivolgerti alla tua compagna? Ma sei pazzo?
1: No, sì, è bruttissimo. Poi, ripeto, in pubblico... A parte che non andrebbe fatto nemmeno in privato,
0: sì,
1: un'affermazione
0: esatto,
1: del genere. Cioè, la delicatezza di un elefante dentro una cristalliera. Però, diciamo che sì, sì. Ma guarda, ne vedi tutti i giorni. Basta uscire in pubblico. Vai in piscina, vai al bar, vai da qualsiasi parte. Purtroppo queste persone ci sono sempre. Vi è mai capitato? E soprattutto siete intervenuti? Alessandro, sai che cosa succede oggi?
2: Cosa succede?
1: È lunedì. Ti stavi dimenticando?
2: Mixatone prima.
1: Sì, e poi?
2: E poi?
0: La Champions.
1: No!
2: Re Leone.
3: Ma Carlotta, hai capito che è stato?
4: Che carica quest'oggi!
5: Vai!
4: non c'entra niente, ma oggi partiamo per la Sardegna.
5: Vai, non c'entra niente, sì. Ma tra una settimana esatta arrivo al mezzo secolo a Damasco.
6: Quanto è bello leggere i messaggi nei gruppi Facebook o WhatsApp delle varie cittadine, così, quando la gente si scanna per dirsi su per qualche cagata.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi è l'ultimo giorno di Grass da animatrice. Ciao da Giorgia.
8: Raga, non c'entra niente, ma domani sono 59.
9: Stasera inizia la sagra delle pesci a Chioggia.
10: Si pronuncia Cap d'Agd.
11: Cap d'Agd è in Francia. Ciao.
12: È difficile, no, è proprio difficile.
13: Buongiorno.
14: Buenos días, familia.
15: Buenos días.
14: Sì, Sisma, io ascolto l'oroscopo con attenzione.
15: Bravo.
14: Te lo posso garantire, sì, perché mi interessa l'erotometro.
16: E meno male che c'è Carlotta, mi salva la femmini dalla bancarotta.
17: Ma la esatto. percentuale di persone che mi stanno sui sta veramente aumentando.
1: Figurati.
17: Di brutto.
18: C'entra
1: Ciao.
18: Niente, ma finalmente io e la mia famiglia stiamo andando in spiaggia per la prima volta in quest'estate 2026.
14: Raga, non c'entra niente, ma quanto è bello perdere il sondaggione del disco ad alta voce ed essere comunque contenti della canzone scelta. Che ha scelto l'opposizione.
1: Ma quindi niente Re Leone,
2: la mettiamo dopo.
1: Ma perché?
0: No, Alessandro, io
1: guarda,

0: amici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. Ah, sì, De Biasi, buongiorno.
1: Arrivi sempre dopo. Vedi, qui andresti redarguito.
0: Vabbè, Ale, che noi ti vogliamo troppo bene, quindi sì, alla fine te le passiamo tutte. Ma in realtà siamo partiti stamattina parlando di... puoi anche toglierla, Ale, se ti va. Che non riesco a parlare.
2: Siamo partiti... per parlare, Carlotta, dai.
0: Siamo partiti parlando di quando incontri, cioè sei in giro per strada e senti qualcuno che magari dice qualcosa che non ti piace. Ieri io ho incrociato, ma perché eravamo proprio nello stesso marciapiede, una mamma che ha risposto alla sua figlia

0: hai la bocca per parlare e sì. Non mi è piaciuto molto il tono, perché sì, io mi sarei mortificata se fossi stata la bimba, no? Ovviamente non ho detto niente, sono andata avanti, ci sono solo rimasta male per lei. Chiedevamo se vi è mai capitato di mettervi in mezzo nelle conversazioni degli altri, perché magari avete sentito una parola sbagliata, una frase sbagliata, un tono, un modo sbagliato. C'è qualcuno che scrive: a volte l'occhiataccia vale molto. Sì, beh, allora io l'occhiataccia, se posso, la tiro sempre.
1: Adesso ti dico io quanto funziona l'occhiataccia.
0: Zero.
1: L'occhiataccia funziona come quando guardi quel male, quello in treno che ha il volume altissimo, e lui se ne sbatte altamente. Anzi, non lo capisce. Cioè, è difficile non capire un brutto sguardo, soprattutto quando magari in treno è di più persone. Ok, quindi secondo me l'occhiata purtroppo funziona forse l'1% delle volte?
0: Sì, pochissimo, sì,
1: poco,
0: effettivamente.
1: Poco. Sentiamo!
2: Ciao Carlotta, io al posto tuo avrei detto alla mamma: ma povera piccola, magari con un sorriso ci sarà rimasta male, come le hai risposto. Comunque sì, io se capitano cose di questo genere non mi tiro indietro da fare un commento, magari senza essere aggressivi, in modo da far capire che non era un atteggiamento corretto. Qualche volta magari anche fai riflettere le persone. Ciao. Aggiungo che comunque un po' era il mio lavoro, io ero educatrice, di conseguenza forse queste cose mi capitavano anche normalmente nella vita del lavoro, ecco.
1: Devo dire che però non è un brutto modo, il suo è molto assertivo, quindi non stai rimproverando la madre, ma stai in quel caso dicendo: povera piccola. Basta.
0: Beh, sta implicitamente rimproverando la
1: sì,
0: mamma.
1: Sì, certo, però non le hai detto niente. Non hai detto: sei una madre del cavolo,
0: no,
1: che hai trattato male. Cioè, semplicemente hai detto: povera piccola. Può essere che tu, come essere umano, abbia dell'empatia verso la bambina, e quindi ti dica: povera piccola.
0: Sì.
1: Come quando vedi un cucciolo e dici: povero cucciolo. Nel senso, stessa cosa. Cioè, forse sì, facendolo così, forse la madre si sarebbe resa conto di averlo fatto. Perché a volte, secondo me, parte spontaneo come ad alcune persone, come se fossero a casa, senza rendersi conto tante volte. Poi bisogna vedere appunto
0: sì,
1: sempre le dinamiche che ci stanno dietro.
0: Allora, sì, esatto. Io, guarda, devo essere sincera, non mi sarei mai messa in mezzo, perché di fatto poi, nel senso, sono dinamiche tanto delicate, no? Soprattutto quelle educative tra madre e figlio, o figlia, figlio. Quindi metterti in mezzo, cioè tu non sai che cosa sta succedendo, e purtroppo, cioè, tante persone, cioè se la bambina piange, tante persone si mettono in mezzo, no? E tu magari sei là che dici: ma senti, sto cercando di fare il mio lavoro, fatti i fatti tu, hai capito?
1: Sì.
0: Però effettivamente comunque il suo non era un modo
1: brutto,
0: pessimo.
1: No, esatto, esattamente.
0: Scusa.
1: No, stavo leggendo questo messaggio che mi ha fatto ridere, però... Però lì ti è scivolato un po'. A me è successo proprio ieri, ero al supermercato con mio figlio e mi fa: papà, cosa mangiamo stasera? E io: un cazzo. Ma l'avrà detto scherzosamente, anche infatti che il vicino signore gli fa: pensavo la stessa cosa. Vabbè, ma lì è presa.
0: Si saranno fatti tutti una grassa risata, esatto. Poi alla fine.

0: Dua Lipa, questo è Physical, piccola pausa, torniamo tra poco. Spot.
1: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buon Vento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Better and Man, Little Talks qui su Radio Company. Adesso arriva musica nuova. Il nuovo singolo di Katy Perry si chiama Watch It Burn.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Katy Perry, Watch It Burn su Radio Company. Adesso c'è l'ora esatta.
1: Pam pam pam.
2: Dai che devo prendere il Polase.
3: Dai, attacca.
1: Ma certo.
0: Ma sì, ma prendilo il Polase, hai avuto il tempo.
2: Oh, non mi fare pressione,
0: Le 7 e 5 minuti, cosa stai Radio aspettando? Il momento giusto.
2: Oh! Hey. Benvenuti amici.
0: Roppa pam pam pau, dice.
2: Salutiamo i sommersi e diamo il benvenuto.

0: Folasa.
1: No, ah già,
2: gli è stato accreditato lo stipendio. Ma non è vero, De Biasi, controlla. Oh! Aggiornamenti sportivi dal nostro Ale De Biasi, inviato.
0: Ale, le ultime sullo sport, prego.
3: Domani sono le semifinali.
0: Ma non vuoi dire niente su Sinner?
2: Sì, ma chi ha vinto, chi non ha vinto? Partite dell'ultime ore. Cosa
3: Argentina-Svizzera 3-1, Norvegia-Inghilterra 1-2, Spagna-Belgio 2-1, Francia-Marocco 2-0.
2: Scusami, però volevo fare una piccola polemica. Non ma la faccio io.
0: Ma no, le hai lette, non le sai a memoria.
3: Vabbè,
0: no,
3: le ho guardate tutte.
0: Ah, lei guardava, tu stai guardando tutti i mondiali.
2: Lui non sta dormendo la notte per guardare.
0: Sì,
2: allora,
0: infatti.
2: Un mio amico che conosci anche tu ha scritto Argentina vergognosa. Cosa è successo?
3: Quella cosa che dicevano la settimana scorsa.
2: Ah, tu dici che è quello? Sì, che sì, loro. Sì. Ma perché? Ma
0: secondo no, me. No, aspetta, stanno cosa? Facendo? Cos'è che dicevano la settimana scorsa?
2: Qualcuno diceva che non meritava delle cose. È vero? È vero,
3: perché hanno annullato un gol all'altra squadra. E quindi hanno favorito l'Argentina in questo caso.
2: Oh, incredibile come Alessandro De Biasi acquisisca un lessico meraviglioso quando si parla di calcio e lo perda totalmente per qualsiasi altro argomento.
0: No, ma questo riguarda, guarda, l'uomo medio quando parla di calcio sembra che sia un lord inglese.
2: È vero,
0: parla un italiano forbitissimo, poi gli chiedi di parlare i sentimenti medio. E fa non so niente, sì, sei bella, capito? È così.
2: Gnocca quella. Basta.
3: Questo stiamo facendo anche l'argomento. Anche un argomento.
2: Cosa? Cosa?
0: Cioè?
2: Ma cosa c'entra?
0: Ah, già l'argomento di prima. No, aspetta, prima l'argomento.
2: Brava, stavi facendo la stessa cosa che facevo io. Diccelo a parole tue, che argomento stiamo facendo? Prego.
3: Ho perso la parola, basta.
2: Vedi? No, scusa, però De Biasi, stai dando ragione a Carlotta, ma un pochino di per noi uomini, cioè dacci un po' di onore.
0: Ma Enrico, perché continuare ad infierire? In tutto questo, vabbè, Ale, giusto per concludere la questione mondiali, mi pare di aver capito che verso la fine stanno andando Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra, giusto?
3: Domani ci sarà Francia, Spagna e dopodomani Argentina, Norvegia.
0: Ah, no, ok.
3: Argentina e Inghilterra.
0: In tutto questo, ieri invece Sinner ha vinto Wimbledon. Quindi,
2: è la seconda
0: volta.
2: Ah sì, è la seconda volta, cioè, bravo, sì, bravo, sì, il ragazzino forte.
0: 24 va, anni ragazzi,
2: va forte il ragazzino,
0: Ma torniamo al nostro argomento. Buongiorno non solo ai sommersi, buongiorno anche a tutti quelli che si sono svegliati un pochino dopo. Si stava parlando di intervenire quando due persone stanno parlando, cioè due persone altre parlano in un certo modo, ti dà fastidio quello che viene detto, come viene detto? Vi è mai capitato di intervenire mettendovi in mezzo tra moglie e marito, tra amici, tra madre e figlio,
2: genitori,
0: padre
2: e figli? Sì, esatto.
0: Sì, esatto, una cosa del genere. Sentiamo.
4: Ciao Radio Company. Allora, io personalmente non mi metterei mai in mezzo o in qualche discussione, né per difendere la madre né per difendere la bambina o il bambino che sia. Perché non conosco la persona né tantomeno la bambina, quindi non bisognerebbe mai mettersi in mezzo, anche se sei un'educatrice non cambia niente, la figlia e la madre non le conosci, quindi bisogna evitare anche per non fare brutta figura.
0: Io sono d'accordo, cioè nel senso, purtroppo, cioè, tu non ti metti in mezzo perché non lo sai, a meno che non stia succedendo qualcosa per cui dici ok, campanellino d'allarme, aspetta un attimo.
2: Allora io non
0: lì
2: ricordo,
0: è tutto un altro discorso.
2: Sì, io comunque volevo perché leggo il messaggio di Michele, che non trovo del tutto sbagliato. Tra genitori e figli non sono mai intervenuto, perché da genitori capisco che nell'arco delle 24 ore, anche se non è bello, può succedere, magari dopo 5 minuti quella frase madre e figlia erano sorridenti e felici a mangiarsi il gelato. Perché dico questo? Lo dico da figlio, non da genitore, perché non lo sono. Ma io non ricordo mai che mia mamma o mio padre mi abbiano umiliato in pubblico, ma ricordo che quando esasperavo i miei a un certo punto, la rimproverata davanti agli altri era necessaria, non perché volessero umiliarmi, ma perché li avevo esauriti totalmente.
0: Qualcuno scrive: ci sono dei momenti dove anche la Montessori ti guarderebbe e direbbe ok, fate voi, mi sposto.
2: Certo.
0: Bisogna sempre contestualizzare. Concordo che non sia il massimo, però ogni tanto. Ma sì, infatti io sono partita da questa cosa che è successa, non mi sarei mai nella vita messa in mezzo per quello che ci siamo detti, però può capitare che magari c'è qualcuno che magari non è la discussione madre figlio, magari è due amici che stanno discutendo, due amici che stanno anche parlando dei fatti loro, però dicono una cosa che ti dà fastidio e allora tu ti metti in mezzo, quella roba lì.
4: A me succede con la mia persona, io che sono diversamente magra, a volte sento, specialmente nei ragazzi, ragazzi giovani dico, non maschi, che fanno dei commenti sulla mia persona, e allora mi giro e chiedo qual è il vostro problema e così metto a posto tutto.
2: Beh certo, tu te lo puoi permettere di rispondergli.
0: Fai bene, poi, fai vabbè, bene, ma stai scherzando.
2: È totalmente indelicata. Ma ancora oggi abbiamo, cioè mi rendo conto che niente, questa educazione al non fare body shaming, quindi al non criticare il fisico altrui, niente, a qualcuno non entra proprio in testa. Cioè per qualcuno è una cosa normale che si può fare anche in pubblico. E mi domando perché, ma... Io, lo sapete, vabbè, l'ho parlato più di qualche volta, per esempio, l'ho subita più di qualche volta, uno dirà, beh, vabbè, ma tu sei magro, che te frega, cioè, perché
0: no,
2: vale la stessa maniera, vale la stessa maniera, nel senso che sentirsi dire 300.000 volte in tutta la vita
0: ma mangi?
2: Ma prendi il volo? Per quando arriva il vento? Ma alla cassa ti fanno, cioè non serve il metal detector ma ti vedono già così, vabbè insomma le solite cose. Però non si parlava di quello, si parlava quando voi vedete una conversazione di due adulti, oppure genitori figlio, oppure tra anche due partner, per
0: anche,
2: esempio
0: anche, sì esatto, ma anche tra due giovanissimi. Vi è mai capitato di intervenire, di mettervi in mezzo, che può essere una, insomma, una conversazione rivolta a voi, cioè che, come questa la ragazza che diceva parlano di me e quindi mi metto in mezzo, però a volte capita semplicemente che due amici stanno parlando, stanno dicendo delle castronerie e tu ti metti in mezzo e dici, ragazzi, mamma mia, che modo orrendo che avete di parlare dell'essere umano.
2: Tu per lo dirti, pensi, no? Ma non lo faresti mai.
0: Io se sentissi...
2: Tu tieni tutto
0: devo
2: dentro
0: essere...
2: come De Biasi.
0: Io generalmente tengo tutto, sono la persona che difficilmente si mette in mezzo nelle conversazioni, però per esempio l'altro giorno al bar ero con una coppia di amici che hanno una bimba molto piccola, lei stava allattando e ho sentito un signore che ha fatto un commento sull'allattamento sgradevole. Io in quell'occasione là è che l'ho sentito poco, però mi sarei girata e gli avrei detto, signore, problemi, cioè nel senso,
2: sì,
0: capito,
2: certo,
0: quella roba lì, perché...
2: Certo. Certo, ma perché succede, non fare come De Biasi che si tiene tutto dentro e poi sfoga tutto con noi. È vero che fai così?
3: Verissimo.
2: Ma perché hai tolto la base? Che
0: perché vuole che andiamo avanti.

0: Senti, ma voi avete visto, ragazzi, a 56 anni com'è Jennifer Lopez? Perché io l'ho vista sull'ultimo concerto, all'ultimo concerto che ha fatto David Guetta, e c'era anche Jennifer Lopez. E io, è qualcosa di... non è umana, non è una terrestre, né un extraterrestre, sicuramente arriva da un altro mondo, non sappiamo quale, ma hanno sicuramente delle tecnologie migliori delle nostre. Sono
1: no,
0: certo,
1: guarda,
0: di questo.
1: Sì, sì. Tra l'altro è uscito su Netflix un film molto carino con Jennifer Lopez, non mi ricordo come si chiama, però è un film molto carino, sai, di quelle commedie leggere,
0: sì,
1: tipo quelle che fa
0: tipica,
1: in generale, che,
0: sì, molto
1: che
0: belle.
1: Fa lei. E lei è, ragazzi, cioè...
0: Ma scusate, ma è ancora single?
1: Bella.
0: È single? È ancora insieme a Ben Affleck? Oppure si
1: no,
0: sono...
1: Perché
0: erano tornati insieme per un periodo.
1: Sì, ma non si sono lasciati. Non so se adesso lei sia single.
0: Come funziona il prendi e molla, il tira e molla tra star, secondo voi, tra VIP?
1: Cioè, allora,
0: non,
1: posso
0: è, non sarà come noi comuni mortali.
1: E invece secondo me sì. Perché tutto il mondo è paese. E secondo me l'unica cosa che hanno loro che non abbiamo noi è che appena tu ti vedi col tuo ex ti viene spiattellato su tutti i social, su tutti i giornali in generale. E per noi comuni mortali questa roba non esiste. Però secondo me poi alla fine le dinamiche sono identiche.
0: Ma infatti vi ricordate le foto che erano uscite di Ben Affleck e lei molto incazzati, che salivano in macchina?
1: Sì. Lui che le chiudeva la portiera con quell'espressione nervosissima.
0: Che avevano sicuramente litigato in quel momento. Vabbè, comunque.
1: Cioè,
0: bravo.
1: Tu immaginati che tu litighi con la tua fidanzata e hai i paparazzi che ti fanno le foto.
0: Bruttissimo.
1: È terribile, veramente. Una roba devastante.
0: Dica De Biasi! Abbiamo
2: una canzone da cantare.
0: Oh, allora ci siamo. Possiamo decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi come sempre al 333-2688-688, scrivendo solamente uno o due rispettivamente per la canzone numero uno e la canzone numero due. La uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario 11 e 12 luglio. Il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fox, disco scelto da voi da cantare ad alta voce, questa è Radio Company, questa è la Family, amici, buongiorno! Tutto bene in questo lunedì 13 di luglio? Come state? Come vi sentite? Siete già in ferie? Perché tra poco... Tra l'altro, scusa Carlotta, ma tu tra quanto vai in ferie?
1: Tra poco, ragazzi.
0: Tra poco cosa vuol dire?
1: Vuol dire non è questa settimana, cioè questa settimana la lavoro tutta, la prossima settimana la lavoro tutta e poi vado in ferie.
0: Mamma mia, guarda Carlotta.
1: Sisma, hai fatto di peggio, puoi farcela.
0: Figurati, non
1: ormai
0: c'è problema.
1: Secondo me tu non la soffri neanche più l'idea che...
0: Ma io e De Biasi ce la caviamo alla grande.
1: Sì.
0: Alla grande
1: prima sì. Che io andassi in prima della mia maternità, per te l'idea di le due settimane di ferie un po' ti dispiaceva. Sì. Adesso, dopo che ti sei fatto due mesi da solo, pensi, ma due settimane...
0: Abbiamo
1: volano.
0: Trovato il nostro ritmo. Io i tuoi cucciolotti hanno cominciato a camminare con le proprie gambe. Io e De Biasi
1: siamo fiera di
0: molto
1: fiera
0: di
1: noi.
0: Senti, allora Carlotta, volevo chiederti, ma tu quanto pensi di conoscere il tuo cane?
1: Abbastanza, direi.
0: Ok, è mancino o destro?
1: Ecco, non lo so.
2: Fregata!
0: Bravo De Biasi, fregata! Dovremmo tenerlo come effetto, fregata.
2: Fregata,
1: okay. State calmi, eh.
0: Perché in realtà c'è uno studio che sembra aver capito che ci sono cani destri e cani mancini. Hanno una praticamente preponderanza ad usare una zampa oppure un'altra. E ci sono anche dei test per poterlo fare. Test che dovrai fare a Mimma subito appena finita la diretta.
1: Ma io lo faccio tipo immediatamente.
0: Certo. Allora, anche i cani possono preferire una zampa. Ricercatori dell'Università di Bari, quindi siamo qui in Italia, hanno sviluppato il Joggingberg Inventory. Un metodo che combina, sì, non ci ho capito niente nemmeno io, non vi preoccupate. Se non avete capito niente, non vi preoccupate, non l'abbiamo capito nemmeno noi. Allora, ci sono quattro test principali da fare. Il Kong test, cioè inserisci dei croccantini in un gioco tipo Kong,
1: sì,
0: ok? E osserva con quale zampa il cane lo blocca.
1: Ah, con quale lo blocca?
0: Sì. Con quale lo blocca. Poi il secondo è recupero del bocconcino. Colloca un premio sotto un mobile leggermente sollevato e guarda quale zampa usa per raggiungerlo. Sai quando vanno sotto i mobili che loro cercano
1: di... Allora secondo me lei usa la zampa destra. Però devo controllare.
0: Primo passo da fermo: fai sedere il cane davanti a un gradino e osserva con quale zampa comincia a scendere, cioè dalle scale. Puoi provare con me le scale anche a casa tua. E l'ultimo, la quarta, dopo ti faccio fare tutte le domande che vuoi. Primo passo in movimento: accompagna il cane al guinzaglio verso una pedana o un gradino e controlla quale zampa muove per prima. Anche qua il gradino all'inverso, però, quindi andare verso in su col guinzaglio.
1: Ma la mia domanda è: dopo che uno capisce se il cane è mancino oppure no, che succede? Cioè, nel senso, che ti cambia?
0: Niente, perché non scrivono. Quindi, cioè no, perché effettivamente noi umani dovevano capire la differenza tra mancino e destro, perché che dovevano scrivere con una mano o con l'altra, a parte che partiva spontaneamente.
1: No, esatto, cioè ma in realtà poi di fatto questa cosa, la domanda io ce l'ho anche sugli
0: umani,
1: esseri umani.
0: Cosa cambia?
1: Allora, una volta si correggeva questa cosa, ma non ha senso correggerla.
0: Allora ti dirò che non cambia. Allora, c'è qualcosa. Mio fratello è mancino, per esempio, e il mouse, non lo diresti mai, ma lo usa dall'altra parte e ha dovuto invertire i tasti.
1: Ah, ok.
0: Hai capito?
1: Okay.
0: Ci sono,
1: ma se non sbaglio, esistono anche delle tipo i mouse per i mancini.
0: Sì, sì,
1: no?
0: sì, esistono delle cose ovviamente per i mancini, perché uno ha la preponderanza ad usare la mano sinistra. Ma anche il telefono forse lo usate in maniera diversa. Non lo so, lo chiedo ai mancini all'ascolto, perché io sono destro. Tu, De Biasi?
2: Io sono destro, anch'io.
0: Tu, anche tu, Carlotta, se non sbaglio.
1: Si dice destrimano? Destrimano. Come si dice?
0: Destrimano?
1: Come si dice?
0: Allora, dai, sentiamo. Destrimano.
1: La mano destra si dice destrimano o destrimano. La persona che usa prevalentemente destrimano la mano destra. I termini corretti sono specificati dall'Accademia della Crusca.
0: Ok, e chi usa
1: o destrorso anche.
0: Destrorso, brava, destrorso. Ma quanto mi sei... Vedete che la Family è anche cultura.

0: mito della piaga, questo è Businessman. Adesso amici, noi diamo a Sisma la possibilità di godersi il suo Polase perché c'è lo spigometro. Dai.
1: Radio Company.
0: Così Sisma si rilassa un po'. Amici dell'Ariete, si parte da voi. Pensate che il mondo ce l'abbia con voi, ma non è vero. Sono solo le circostanze ad esservi sfavorevoli in questo periodo, soprattutto in amore. Spigometro meno 12, rotometro 36%.
2: Sisma, hai la fibra?
0: No, Toro, occupatevi di più del partner che lamenta scarsa attenzione. Non distraetevi, siete generosi, darete sicuramente più di quanto non riceverete e anche nelle situazioni più difficili. Sfigometro meno 9, rotometro 26%.
2: Oh ragazzi, pesantini stamattina, eh?
0: Gemelli, oggi qualcuno si mostrerà particolarmente fastidioso e vi darà del filo da torcere. Prendete tutto con filosofia e

0: Andiamo avanti, impegnatevi di più se volete raggiungere gli obiettivi, smettetela di piangervi addosso, piuttosto armatevi di pazienza e cercate di portare avanti un progetto senza mollare la prima difficoltà. Sfigometro meno 14, rotometro 41%.
1: Non fesserie da cinecommedia.
0: Vergine, se siete convinti della vostra storia d'amore, allora impegnatevi e riempitela di piccoli e ripetuti gesti d'amore. Il partner saprà ricambiarvi di tutto e vivrete un bellissimo amore, super super super bellissimo. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Ma lo sa Sagittario che è mortadella?

0: Bilancia, con oggi inizia per molti una nuova fase decisamente positiva. Potreste avere delle buone nuove occasioni in tutti i campi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, buone notizie, qualche soddisfazione premierà i vostri sforzi. Si inaugura un ciclo nuovo che, anche se con grande calma, vi porterà a sperimentare un nuovo tipo di vita. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
1: Ma complimenti!
0: Sagittario, abbiate più cura di voi e sappiate essere espansivi al punto giusto, senza però esagerare. Scegliete un partner che sappia aiutarvi a comprendere il vostro bisogno di progredire e poi evitate le persone che vi frenano. Sfigometro meno 17 e rotometro 86%.
1: Ma che bravo!
0: Capricorno, una bella sorpresa in amore in arrivo. Cercate di stare un po' più con le persone che amate e non perdete tempo, che in amore non va sprecato. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Per Dio, Enrico, no!
0: Acquario, potrebbero piovervi addosso critiche ingiustificate. Cercate di difendere le vostre ragioni e portate avanti ogni progetto, soprattutto dal lato sentimentale. Non ve ne pentirete sicuramente. Sfigometro meno 15, rotometro 74%.
3: Carlotta, non dire bugie!
0: Mai dette. Poi pesci, vi troverete al centro dell'attenzione. Sarete l'anima della festa ovunque, in qualsiasi momento. Ma noi lo sappiamo e lo sapevamo già che siete degli egocentrici. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
4: Viva la serenità!
5: Sempre! Allora, De Biasi.
6: Allora, tenendo conto che ieri ho guardato avanti un altro e mi sono pesato, per me è bilancia. Mi sono pesato dopo 6 mesi.
0: Ti giuro, il ragionamento fila perfettamente, infatti, alla bilancia.
6: Non ci credo.
5: No.
0: Te lo giuro.
5: Guarda, De Biasi! Ma voi vi siete parlati.
6: Io ti giuro
0: no,
6: che mi sono
0: te lo
6: pesato.
0: Giuro.
5: Io quando sono andato a prendere il popolase, che mi ha caricato, ragazzi.
0: La palle, Tony. Sì, Ale.

0: andata la pesata? Alta. Sì, anche la Vergine era alta. Com'è andata, Ale, la pesata?
1: Molto bene, sono soddisfatto.
0: Sei soddisfatto?
1: Sono dimagrito un sacco.
2: Sei dimagrito? Oh, bravo.
0: Mi pare che tu stia bene, Ale.
2: Ragazzi, lo sapete qual è lo switch dopo i 40? Bere il Polase come se avessi bevuto lo scotch. Quindi quando lo bevi fai... No, fai anche il... come se ti avesse anche pizzicato in fondo alla gola. Eh sì, è la nuova frontiera. Amici e amiche, è arrivato il momento sulle note di questo tango del disco alza volume di oggi. Prego!
3: Ora, alza il volume!
4: Con le mani si alzano al cielo!

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: It's a hippie yayo alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Medio Oriente, altra notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Le forze iraniane colpiscono le navi mercantili ai paesi del Golfo, quelle americane e soprattutto la provincia di Hormozgan. Intanto Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, ma Trump smentisce. È aperto, li abbiamo colpiti duramente. Russia, droni ucraini colpiscono un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol, provocando un incendio ma senza vittime. A Mosca, il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato che 11 droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti nella notte. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua all'Italia, alle prese con una nuova ondata. Tra domani e mercoledì la fase più acuta. Tennis, Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon. L'azzurro batte il tedesco Sascha Zverev 3-1 in rimonta.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Per l'azzurro si tratta del quinto titolo slam della sua carriera ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Balla! Tuca Macarena, Baby K qui su Radio Company, amici, buongiorno alla family, fino alle 9 stiamo insieme. Allora, stiamo per giocare con il Cantakill, abbiamo riattivato. Ci ricorderemo come si fa?
1: Non lo so, sinceramente.
0: Allora, dobbiamo. Allora, per chi si fosse appena collegato, il Cantakill funziona così. Noi abbiamo un ascoltatore adesso che è in onda con noi che si chiama Matteo. Ciao Matteo!
1: Ciao Matteo, ciao. Buongiorno!
0: Come stai?
2: Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto, buongiorno. Tutto a posto.
0: Matteo, da quanto ti sei svegliato? Di la verità.
2: Non, che ore sono adesso? Non lo so neanche.
1: Sulle 8:30 quasi.
0: Sulle 8:27, Matteo.
2: Allora, un'oretta.
0: Ah, beh, sei già sveglio da un bel po'. Da dove sei, Matteo? Da che provincia?
2: Da provincia di Verona.
0: Di Verona, perfetto. Allora, tu conosci questo gioco?
2: Più o meno.
0: Più o meno. Allora lo spieghiamo a te, lo spieghiamo anche per chi si fosse appena collegato. Ti daremo 8 titoli di brani, per ognuno ci sarà un artista sbagliato e uno giusto. Tu dovrai ovviamente indovinare quello giusto, hai un minuto di tempo. Se sbagli non c'è problema perché si torna semplicemente da capo, non è che perdi il gioco. Quindi se per caso dovessi essere titubante su un artista, sai che ti puoi buttare, che mal che vada si torna da capo. Ti faccio un esempio, per esempio se ti dico Alba Chiara, Ligabue o Vasco Rossi, tu cosa mi rispondi?
2: Vasco Rossi,
0: perfetto. Vasco Rossi. Il gioco funziona così: ci sono le canzoni un pochino più difficili, altre un pochino più facili, poi dipende un pochino anche dalla tua cultura musicale, se conosci i titoli delle canzoni, se conosci gli autori, d'accordo?
2: Ok.
0: E allora mettiamo la sigla, vai! Matteo, sei pronto?
2: Sì.
0: Allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Wonderwall, Oasis o Luis Fonsi?
2: Oasis.
0: Meraviglioso, Negramaro o Fedez?
2: Negramaro.
0: Despacito, Ricky Martin o Luis Fonsi?
2: Luis Fonsi.
0: Più bella cosa, Annalisa o Eros Ramazzotti?
2: Eros Ramazzotti.
0: Watermelon Sugar, Harry Styles o Lady Gaga?
2: Harry Styles.
0: Teenage Dream, Eminem o Katy Perry?
2: Katy Perry.
0: Guerriero, Marco Mengoni o Vasco Rossi?
2: Marco Mengoni.
0: Perdono, Cesare Cremonini o Tiziano Ferro?
2: Tiziano Ferro.
0: Ma sei bravissimo! Poi calmissimo, Matteo, proprio...
1: Sì, è vero, con una calma veramente invidiabile. Hai vinto, non devi fare più niente, ti porti a casa la Pop Company Bag. Bravissimo.
0: Ah, bravo, okay. Matteo, che giornata ti aspetta oggi?
2: Assolutamente niente.
0: Che bello.
1: Oh, che sogno. Senti, ma Matteo, tu cosa fai? Studi, lavori?
2: Ma adesso lavoro, quindi...
0: Cioè, adesso sei in ferie oggi? Oppure sei, non lo so, non sei di turno oggi?
2: No, cioè, no, sono a lavoro.
0: Ah, sei al lavoro, scusami.
1: Mi piace assolutamente niente, però oggi... sei a lavoro.
0: Cioè, al lavoro non farei niente.
1: Tutto giusto, vi sento dire tutto giusto. Matteo, buona giornata allora.
2: Grazie.
0: Ciao Matteo.

0: più. Buongiorno amici, la family fino alle 9 insieme. Adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto ad Egidio Ferrante. Buongiorno Egidio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora sei accompagnato, perché tra l'altro lunedì sempre da lui
1: il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Paolo. Buongiorno.
4: Che entusiasmo, ma ve lo smorzo subito.
0: No, grazie.
4: Vi parlo subito.
1: Dopo tutta questa
4: 36,
1: fatica.
4: Ecco, sì, 36-38 gradi questa settimana. Vi può bastare? Direi
1: no.
4: Che insomma il sorriso ce lo facciamo passare subito. Purtroppo sì, nuova settimana bollente in Italia. Ce n'è per tutti stavolta, da nord a sud. Anche per il nord Italia. Il nord-est forse la zona, non dico più fresca, perché di fresco non se ne parla per nessuno, però forse con i valori meno alti, mettiamola così. Però anche al nord-est, cari miei, 35-36 gradi li toccheremo, tanto ci sarà anche un po' di umidità, darà ancora più fastidio, quindi teniamo duro, perché anche se la settimana si suda arriveranno dei temporali verso il weekend e dovrebbero prendere bene il nord-est innanzitutto, ma tutto il nord potrebbe tra venerdì e sabato vedere temporali di passaggio che rinfrescheranno, ma fino a venerdì si suda.
1: Appunto, beh, nel momento migliore arrivano certo. Questi temporali,
4: sì. Come sempre, sì, come sì, sempre, sì, sì. Esatto.
2: Sì. Grazie mille Paolo.
1: Grazie Paolo.
0: Ciao Paolo, grazie, ciao. Buon lavoro.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
11: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
10: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
11: Centro commerciale Buon Vento. Via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
15: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
16: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
17: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Annalisa, canzone estiva qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Allora, vi abbiamo chiesto qual è la situazione in cui si potrebbe scaricare il cellulare, ed è una situazione in cui vi crea dei problemi, tipo se avete il biglietto, la carta d'imbarco nel telefono e siete proprio al gate e il telefono vi si scarica.
1: Ma tu sei fuori!
0: Quello De Biasi allora, prima ci fa giustamente, ma non basta la carta d'identità.
2: No.
0: E resti a terra, De Biasi. Resti
1: sì,
0: a
1: esatto.
0: terra.
1: Alex scrive: è successo a me al supermercato, davanti alla cassiera, devi pagare. Dietro ci sono, tra l'altro, persone, generalmente che scalpitano, che aspettano. Mancano 5 minuti alla chiusura, si spegne ovviamente il telefono. Lì ho sentito semplicemente la voce di mia moglie che mi ha detto: ma tu sei tutto scemo ad andare in giro senza portafoglio. Certo. E se non funziona il telefono, fai la figura del pirla. Eccoci qua, ha fatto la figura del pirla perché gli si è spento il telefono. Perfetto.
0: Vabbè, lui è andato in macchina, ha risolto che aveva il portafoglio in macchina, poca roba. Comunque De Biasi mi ha detto una cosa nell'interfono, la posso ripetere? Beh, tanto la ripeto lo stesso.
3: Sono vocali.
0: No.
1: Dai, dilla.
0: Mettimi un drone. Lui ha detto ma comunque De Biasi, posso dire hai ragione.
1: Cosa ha detto?
0: Lui ha detto: e se ti si scarica mentre stai guardando cose sconce e sei sul più bello?
1: Niente. Ale,
0: che
1: chiudi,
0: fai
1: tutto?
0: Lì? Ci rimani male. Ti scende tutto e...
1: Fai così, vai, no!
0: No!
1: E basta.
0: E basta, te la metti via. Vabbè, ci riprovi dopo, dai, carichi il telefono.
4: L'ultima situazione che mi è capitata, avevo un appuntamento con un cliente, non sapevo la strada. Ho praticamente il navigatore sul telefono, non sapevo la strada, mi è morto il telefono, quindi non avevo né l'indirizzo né potevo avvisare il cliente. E quindi un panico totale, e non avevo neanche il caricatore in macchina, e neanche il power bank.
1: Allora, stavamo parlando nel fuori onda. A me è capitato in un luogo che non so se lo conoscete, dalle mie parti. Si chiama zone Caorle, se non sbaglio.
0: Sì.
1: In Brussa, ok. Sì. Che non so neanche come definirlo. Sì, ma tu ci sei mai stato in Brussa?
0: Sì.
1: Cos'è? Una località? Un luogo?
0: Non lo so, non so neanche come definirlo.
1: Comunque, cioè, comunque è un luogo caso, in cui se ti perdi. Ragazzi, era notte perché ero andata lì in un ristorante, ero da sola e non c'era mezza luce, mi si è spento il telefono e io lì ho pensato: ok, segui la stella polare.
0: È l'unica cosa che ti rimane da poter fare. Però volevo dirvi, adesso farò il boomer, vi dirò sempre di mantenere un Atlante in macchina, ragazzi.
1: Tu mi vuoi dire che nella tua Tesla hai l'Atlante?
0: Assolutamente no, perché ho il senso dell'orientamento.
1: Allora,
0: io l'orienteering, ragazzi, quello che ti facevano fare alle medie, è tornato utile anche oggi, certo.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento.

0: Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Ma perché sempre questa mente,
1: aspetta,
2: vabbè. Il tempo di un fiore.
0: Ah, ma hai lasciato pure il silenzio, ti piace? Ma sei proprio stronzo, ma scusa, cioè, ma guarda. Allora, prima, per la forza dell'abitudine, ho detto che ci saremmo trovati con Viviana, ma in realtà Viviana da oggi è in ferie.
1: Esatto,
0: quindi...
1: però si passa da un bono all'altro, da quella bonazza di Viviana a quel bonazzo di Igor.
0: Sì, allora devo dire che cioè, se la giocano loro due, i più figli della radio.
1: Devo dire sì.
0: Ciao Igor, vi lasciamo con Igor Pezzi per le prossime due ore, noi ci sentiamo puntuali domani dalle 6:30. Ciao Carlotta, ciao Ale.
1: Ciao amici. Ciao Sisma, grazie, sei stato fantastico. Ricarica il tuo telefono.
0: Sì, vabbè.
1: Ma va, Angelina, vai via.
0: Povera Angelina. Ciao amici.
1: Sono le 9 in punto. Ciao.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Medio Oriente ancora in fiamme, Teheran attacca basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, replicando agli ultimi raid statunitensi che hanno interessato la provincia di Hormozgan. Sullo stretto di Hormuz prosegue la tensione, è chiuso, sostiene l'Iran, è aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Russia, droni ucraini uccidono 3 persone, ferendone altre 5 nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Ucraina di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta con picchi di 42 gradi in Sardegna. Tennis, Sinner batte Zverev e trionfa Wimbledon, l'azzurro vince 3-1 il rimonta sul tedesco. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Sport.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
12: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
11: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
12: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente.
3: Zampetti Rent, anche noleggio auto per cerimonie e minibus, ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company 80.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: I'm in love, hola su Radio Company, buon lunedì mattina, devo stare attento a non dirla sera. Buonasera, buongiorno a tutti, parliamo delle palle spaziali, perché è successa sta cosa. Sapete che noi ci dobbiamo immaginare l'orbita, cioè proprio nello spazio attorno a noi, c'è un casino. C'è proprio un casino, cioè c'è tutto che gira, rifiuti spaziali, c'è di tutto, quelle cose rilasciate, c'è un disastro di detriti spaziali che stanno orbitando. A quanto pare qualcuno ogni tanto cade sulla Terra. Non si sa se queste palle spaziali trovate in Australia siano effettivamente un rifiuto, quindi diciamo un detrito, oppure si sia staccato da qualche razza, da qualche test, perché non presentano alcun segno di bruciatura. Sono proprio delle palle sferiche. E, le autorità hanno detto non andate vicino perché potrebbe essere radioattivo, ci potrebbero essere delle sostanze tossiche, non sappiamo che cosa sia. È un classico oggetto non ben identificato, quindi fate attenzione. Ed è caduta sulla spiaggia, su questa spiaggia meravigliosa. La mia domanda è: quali sono le cose che avete trovato strane in spiaggia? Anche una conchiglia strana, un sasso strano, un infradito rotto, potrebbe anche essere questo, potrebbe essere un costume, un secchiello, una cosa che vi ricorda magari quando eravate piccoli su quella spiaggia, avete trovato qualcosa che non era vostro, magari ve lo siete tenuto oppure l'avete portato al bagnino, che ne so. Quindi gli oggetti, quelli strani, che avete trovato anche voi nelle vostre spiagge nel corso dei vostri anni, delle vostre estati, magari quelli passate. Lo diciamo, lo condividiamo qua questa mattina su Radio Company al 3332 688 688. È il momento di Shakira con Dai Dai.
1: Hai l'anello e vedo che il tuo sforzo è grosso come il mio. Ora fammi vedere come lo maneggi bene.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, tra l'altro uno dei più bravi cantautori contemporanei che abbiamo. Complimenti ancora, ogni canzone è un successo, ma veramente, veramente. Allora, stavamo partendo dalle palle spaziali, praticamente sono dei rifiuti che sono caduti in una spiaggia in Australia. Vi ho chiesto cosa avete trovato di strano nelle vostre estati, nelle vostre spiagge. Diversi messaggi. Allora, ciao Radio Company, quando ero ragazzino, mentre io e i miei cugini stavamo facendo il bagno in mare, abbiamo trovato sepolto un lettino, un lettino di uno stabilimento balneare della zona. L'abbiamo portato alla gestore del lido e lui, per ringraziarsi, ci ha offerto un gelato. Ragazzi, un lettino sepolto non si è mai visto, è veramente. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Ciao Company, io una volta cazzeggiando lungo mare nella spiaggia a Venezia, sì, cioè nel Veneto, ho trovato così, con l'aereo, con il metal detector, insomma scavo, ho trovato una pietra, l'ho fatta vedere,
0: una pietra,
1: dicono sia un opale di quelli, diciamo, non molto pregiati, ma in Europa non ci sono.
0: È raro.
1: Comunque non mi interessa il valore, so che è bellissima e me la tengo molto stretta a casa.
0: Beh,
1: ciao, buona giornata.
0: Grazie. Cioè, vedete quante cose si possono trovare in spiaggia? Il mare è una distesa infinita, capito? Potrebbe regalare qualsiasi cosa, come i lettini, per esempio, oppure un opale, meraviglioso. Se ci mandi una foto ci fai anche contenti. Quindi, le cose strane che avete trovato nelle vostre estati, nelle vostre spiagge, anche quando eravate piccoli. 3332-688-688, noi ci fermiamo un attimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Medio Oriente ancora in fiamme, Teheran attacca basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, replicando agli ultimi raid statunitensi che hanno interessato la provincia di Hormozgan. Sullo stretto di Hormuz prosegue la tensione, è chiuso, sostiene l'Iran, è aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Russia, droni ucraini uccidono 3 persone, ferendone altre 5 nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, con picchi di 42 gradi in Sardegna. Tennis, Sinner batte Zverev e trionfa Wimbledon. L'azzurro vince 3-1 il rimonta sul tedesco. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

con Pompei su Radio Company, le 9:41 di questo lunedì mattina. Stiamo parlando di tutte le cose che avete trovato nelle vostre spiagge, le cose strane, gli oggetti particolari dopo la scoperta di queste palle spaziali cadute dallo spazio in una spiaggia in Australia. Mio figlio aveva 3 anni, adesso è grande e ha trovato un pezzo di barca, la Patanea, che è praticamente un'imbarcazione da laguna col fondo piatto, tipo la battella, si usa anche nei fiumi. L'ha portata al campeggio, tutto il ritorno della passeggiata, e poi suo papà l'ha pulita bene, dando il colore, ora l'ha appesa in camera e poi successivamente nel suo negozio di barbiere. Vedete che poi i ricordi ritrovati in spiaggia possono rimanere anche per tutta la vita. Allora, bossoli di fucile al cavallino, quindi Jesolo, tutto di probabili esercitazioni militari. Anche questo si trova in spiaggia. Potrebbe essere un po' inquietante trovare bossoli. Il castello di Villafranca. Pensa, mia figlia fa. No, questo non c'entra. Un altro messaggio. Messaggio, un altro programma questo. Pensa, mia figlia fa gli anni 36 e io vi ascolto da allora. Daniela, allora, da Castello Villafranca. Ma certo, ora ti ho capito. Fai gli auguri a tua figlia lo stesso. Grazie, grazie, continua per i prossimi 36. Allora, noi ci fermiamo qua un attimo, ma torneremo subito dopo con altri messaggi, perché vedo che ne stanno arrivando ancora e stanno arrivando foto delle cose che avete trovato in spiaggia, ed era quello che io volevo. Quindi, mandatene ancora 3332 688 688. Buon

0: Prince, Fabio De Magistris con J'adore su Radio Company. Ancora un buon lunedì mattina. Continuiamo ancora a vedere le foto che avete mandato al 333-2688-688 delle cose che avete ritrovato nelle vostre spiagge, magari nei vostri anni. E questa è molto strana. Fammi vedere la foto qua. È una pietra preziosa o... non capisco. Sembra... allora, potrebbe essere tante cose. È giallognola. Avete presente il grasso quando cola sulla griglia? Una cosa del genere, così. E poi, però vedo che dietro c'è una specie di... cioè, o è una conchiglia o è, come posso dire, una pietra con non del calcare, ma tipo delle cozze attaccate. Una cosa un pochettino anche schifosa, se devo essere sincero. Ma comunque si trova di tutto in mare, e quindi grazie per queste foto. Ed infine, giusto 20 giorni fa in vacanza, sotto il lettino in spiaggia, un bracciale della Swarovski. Cioè, c'è chi trova cose insensate e chi trova bracciali della Swarovski. Quindi quando andate in spiaggia state molto attenti, perché si trova veramente di tutto. Sono arrivati tanti messaggi, addirittura barche, bossoli di fucile, insomma, si trova di tutto, bracciali, pietre strane, pietre preziose, prima l'opale addirittura. Quindi mi raccomando, state attenti. E poi ci sono quelli che vanno verso settembre-ottobre e là fanno il bottino della stagione, perché è finita la stagione fondamentalmente, no? Siamo a ottobre. Col metal detector trovano di tutto, ma ori incredibili, perché provate a pensare quanti braccialetti, anelli, collanine, qualcosa che cadono. Una volta che ti cadono sotto i piedi, magari sei in acqua, là è ormai fa parte del mare quello, non lo troverai mai più. Una volta io persi una maschera, quella da sub, che è grande, no? Voglio dire, cioè mi è caduta lì, sul piede, lì. Comincio a testare quel piede, vado a... basta, è sparita. Quindi il mare risucchia tutto, in tutti i sensi. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. DJM, cosa dici? Con un successo dal passato? Ma anche sì, dai, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi

0: progetti.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va?
2: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: che male c'è, che male c'è. Intanto la premura se n'è già andata, è volata. Si parlava prima che l'estate sta volando, siamo già a metà luglio, mamma mia. Siamo arrivati alla fine della prima ora, ultimissimo messaggio proprio per chiudere l'argomentone. Tanti anni fa ho trovato questo che penso sia un pezzo d'anfora romana. Stavamo parlando delle cose particolari, strane o preziose che avete trovato in mare o comunque in spiaggia. Grazie, tienla stretta, mi raccomando, perché poi ovviamente... ormai i romani erano dappertutto, l'impero era dappertutto, specialmente nelle zone di mare, perché gli servivano per comunicare e soprattutto commercializzare i loro beni. Vediamo un po' cosa abbiamo fatto, DJM. Sono le 10 in punto della mattina.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Ma quanto bella è questa canzone di Pink che si chiama Try? Ma quanto bella è, DJ M? Tu che sei anche un DJ, un tecnico, un DJ di musica, te ne intendi. Siamo su Radio Company, ancora una buona mattinata, un buon lunedì. Parliamo di salvataggi e rimaniamo sempre in zona mare, perché è successo negli Stati Uniti che un pescatore ha salvato uno squalo bianco e ieri al molo di Trieste dei militari hanno salvato un uomo che stava per annegare perché accidentalmente è finito in acqua con l'auto, ok? Quindi si sono tuffati, vestiti, erano vestiti anche eleganti, c'era una manifestazione alla quale dovevano essere presenti in un certo modo. A un certo modo mollano tutto, vedono questa scena da film, quindi c'è questa macchina che va avanti, va avanti, va avanti, finisce il molo, splash, si sono tuffati. E poi ci sono anche le foto diventate anche abbastanza virali perché sono vestiti con la cravatta e tutto, insomma, hanno salvato l'uomo, l'hanno portato a riva e poi insomma tutto bene, hanno recuperato anche l'auto, poi i pompieri, è andato tutto bene. Mentre questo pescatore che si chiama Elliot Sudal si è accorto di uno squalo bianco a riva che stava annaspando, non stava proprio bene, si avvicina e è riuscito a liberarlo perché aveva conficcato un amo dentro la bocca. Ma come uno squalo bianco? Sì, sì, pesava addirittura 100 kg. Si vedono dalle immagini che lui gli salta sul gruppone da dietro, ma siamo proprio sulla battigia. Quindi riesce in qualche maniera a liberare questo amo e poi a rilasciare lo squalo bianco, una specie protetta negli Stati Uniti, e se vengono catturati accidentalmente vanno rilasciati subito. Quindi, cioè, un applauso ai militari di Trieste, ma un applauso anche a questo ragazzo che ha comunque salvato uno squalo bianco, perché poi sembra di no, ma andava incontro a morte certa. I salvataggi della vostra vita. Avete salvato qualcuno una volta? Avete salvato un gattino in mezzo alla strada? Un passerotto con l'ala rotta? Avete salvato, che ne so, vostro fratello dal matrimonio? Avete fatto un salvataggio in qualche modo? Anche, non lo so, anche al mare, anche al mare. Ditelo al 3332-688-688. Tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. A Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jokerry con End of Beginning su Radio Company. Ancora una buona mattinata, stiamo parlando di salvataggi dopo il salvataggio dello Squalo Bianco in una spiaggia negli Stati Uniti, ma anche il salvataggio di un signore anziano dentro la propria auto ieri dal molo di Trieste, salvato dai militari che per fortuna tra l'altro erano presenti, e quindi anche una questione di fortuna. Sentiamo un audio, vai.
1: Ciao Radio Company, sì, io effettivamente ho salvato un bambino da annegamento perché eravamo su una gita al lago. Siamo andati al lago, questo bambino è caduto dal pontile e io mi sono tuffata e l'ho salvato, però neanche un ringraziamento dalla mamma del bambino, proprio zero. Comunque vabbè, io ho fatto la mia buona azione.
0: Bravissima, ma alla mamma, ma nemmeno io posso capire lo stato di shock, ma mamma e papà, ma non si può, ma si deve ringraziare, ma il minimo. Ciao, io una volta stavo tornando verso casa e ho salvato una signora anziana che era caduta dalla bicicletta ed era lì per terra, povera, e non riusciva ad alzarsi. L'ho aiutata e accompagnata fino a casa. Grandissimo Mattia. Un altro messaggio è arrivato ancora. Una volta ero in un centro commerciale in Romania e ho aiutato una signora che stava disperatamente cercando suo figlio e l'ho ritrovato. Emozione indescrivibile. Il fatto di perdere un figlio, non, cioè, è una cosa che ti fa veramente mancare il cuore in tutti i sensi. Poi,
2: circa un anno fa mi è capitato una fermata del treno, stavo aspettando il treno e un ragazzo ha avuto una crisi epilettica, è caduto in mezzo ai binari e io e un altro ragazzo ci siamo calati in mezzo ai binari e l'abbiamo riportato in salvo prima dell'arrivo del treno.
0: Beh, avete fatto bene, ovviamente benissimo. Anche una scena, ricordo una volta di un professore, eravamo in una riunione a scuola e questo signore si alza in piedi e comincia a tremare e avevamo capito che praticamente era con la bocca tutta storta, quindi una scena molto forte, ha cominciato a irrigidirsi, a tremare ed era una crisi epilettica, l'ho vista dal vivo e ho ancora il pelo d'oca. Quindi salvataggio, sì salvataggi, i vostri salvataggi, quando avete salvato le persone, avete salvato una situazione, salvataggi in generale, voglio sapere quanto buoni siete verso il prossimo. Ditemelo al 3332 688 688. Just the way you are, Milky David Guetta.

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Company. Allora, abbiamo un grande dubbio, un grande dilemma che gli americani non hanno ancora risolto. Ma quando ci si fa il bidet? Quando le mani si sporcano? Allora, per noi italiani il bidet è una certezza totale, ovviamente. Guai, non possiamo stare senza il bidet, noi italiani. Ma oltre confine le cose cambiano. E c'è questo articolo del Washington Post che ha cercato di rispondere a delle domande, alcune del poco surreali, dei cittadini statunitensi ancora perplessi sull'utilizzo del sanitario. Ma che perplessità avete sull'utilizzo del sanitario? Che perplessità avete al fatto di lavarvi? È molto semplice, serve solo quello e poi ti lavi anche le mani, ti lavi tutto dal momento che sei lì, magari vai nel lavandino ed è un'altra risciacquata le mani se vuoi, ma insomma, che dubbi ci sono? Punto di domanda, lo scopriremo tra poco e noi daremo la risposta agli americani.
1: Con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
9: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
9: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: C come Company, C come C Radio.

0: su Company, ma è arrivato il momento anche della musica nuova e quindi arriva la nuova di Blanco, Los Angeles.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

Blanco Los Angeles, la sua nuova qui su Company. Salutiamo, dunque, non si è firmata. Ah sì, Federica che ci manda la foto di tre rondini che ha salvato. Prima si parlava di salvataggi. Dice, non è stata facile, però alla fine sono riusciti a farle volare, quindi le ho salvate. Nel frattempo abbiamo cambiato argomento. Stavamo parlando del problema degli americani, che hanno dei dubbi, forti dubbi sull'uso del bidet. Che dubbi vuoi avere sull'uso del bidet? Cioè, non è che abbia molte funzioni il bidet, no? E c'è Mario che ci scrive, quindi non si lavano le mani, non si lavano le parti intime per non sporcarsi le mani? Potrebbe anche essere, perché il titolo del Washington Post, che è stato costretto poi a dedicargli anche un approfondimento a questo dubbio emletico che hanno gli americani, perché una delle prime domande sono: ma le mani si sporcano? Cioè, mentre in Italia viene usato da nord a sud, in America viene visto come un qualcosa di alieno. Cioè, ma cos'è sta roba di ceramica che sta vicino alla tavolazza lì in mezzo alla doccia? Ma che roba è? Che forma ha? Ma come si usa sta cosa? Cioè, l'americano medio si pone così nei confronti del nostro amato bidet. E le domande sono surreali e sono bizzarre. Tipo, come ci si asciuga? Con l'asciugamano. Cioè, è ovvio. Poi se vuoi vedere quello giapponese, addirittura il giapponese c'ha water, bidet, tutto assieme, acqua e anche delle ventole che ti asciugano automaticamente. Ma parliamo delle cose tradizionali, semplici. Il bidet con l'asciugamano in parte, capito? Poi è gelato? C'è anche l'acqua calda. Nel rubinetto, tesoro americano, quando ci sono i due rubinetti, no? Ormai sono anche i miscelatori. C'è una parte rossa e una parte blu. È la stessa cosa. Ah, è incredibile. L'italiano è così, ragazzi. L'americano è così. Vabbè, insomma, non voglio... Commentate, non vi faccio delle domande a riguardo. Commentate su questi dubbi che gli americani non usano il bidet perché non sanno come si usa, non sanno perché si usa, non sanno cosa serve. E noi, se non ce l'avessimo, guai, come fai a partire? Posso fare una battutaccia a DJM? Fatto, sai, quello prima di uscire, no? Fatti il bidet che non si sa mai, capito? Il bidet ha salvato tante di quelle vite. Allora, se volete dire la vostra, vedo che stanno piovendo messaggi a gogo al 333 2688 688. Andiamo con la Love Song.

San Giovanni, le ragazze insieme a Clara. Bene, allora, messaggi che stanno arrivando sul discorso del bidet. Non pensavo che questo argomento scatenasse così tanta curiosità, ma addirittura ci sono anche dei consigli. Tutto parte perché gli americani non usano il bidet, anzi hanno quasi paura ad usarlo, non sanno che cos'è, come si usa, si sono fatti mille domande e quant'altro. Per noi invece è una cosa semplicissima e sappiamo molto bene per cosa, che cosa serve. C'è anche un messaggio che dice: ciao ragazzi, a titolo informativo, e visto la costruzione di nuovi immobili sempre più piccoli, nei bagni gli idraulici

0: relazioni amorose con la mancanza di igiene intima, soprattutto da parte dei maschietti. E poi fa dei nomi: Brad Pitt, Jennifer Aniston, Ben Affleck e altri sex symbols di questo calibro. Credo, magari se avessero conosciuto l'uso del bidet, le loro relazioni si sarebbero salvate. Potrebbe anche essere, non lo so. Allora, il bidet lo trovo essenziale in un bagno. Ma come fanno? Mi dice Dennis. Praticamente ogni volta che vanno in bagno, poi sono obbligati ad andare in doccia o vanno via con... i tarzanelli, mamma mia che schifo. Mi siamo noi quelli strani? No, noi siamo quelli che culturalmente siamo completi, ecco, mettiamola così. Ci fermiamo un attimo, caro DJM. Hai visto che queste due ore sono volate? Ah, c'è un vocale, sentiamolo.
1: Ciao, sentiamolo. Sono Ivana. Anche in Francia è una cosa che non usano, lo usano, lo riempiono per dare da bere ai cani. Non esiste che si fanno il bidet, solo in Italia ci facciamo il bidet. In Inghilterra idem, cioè voglio idem, dire,
0: è vero.
1: È bruttissima la cosa, è bruttissima.
0: Per noi è orrenda, tanto i bagni in Inghilterra fanno proprio schifo, sono proprio brutti i bagni in Inghilterra. E sì, perché poi l'origine del bidet è francese, tra l'altro, il nome stesso anche lo richiama, ma l'uso è italiano, culturalmente siamo più avanti, diciamocelo, quando serve diciamocelo. Ci fermiamo un attimo, torneremo con un grande successo dal passato.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E con Bruno Mars siamo arrivati alla fine di queste due ore del mattinè. Abbiamo sostituito la Viviana, ma lo faremo anche nei prossimi giorni perché è in ferie, è meritate ferie naturalmente. Grazie DJM, ci sentiamo domani, mi raccomando.
1: Certo.
0: E domani il caffè lo paghi tu, non è giusto che lo pago sempre io, eh? Ok, grazie a tutti, fate una buona giornata. Linea a Egidio Ferrante.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company
0: Ciao.
3: News. Ancora tensione in Medio Oriente, Teheran avverte Washington. Se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi, l'Iran abbandonerà il memorandum d'intesa. La nota giunge mentre si registrano nuovi raid incrociati nella regione. La diplomazia cerca ancora una soluzione per scongiurare un'escalation, mentre il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Un drone ucraino ha colpito la regione di Mosca, causando 3 vittime e 5 feriti. L'attacco è avvenuto mentre a Parigi si svolgeva il summit dei paesi volenterosi per il sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron ha proposto esercitazioni congiunte e la creazione di uno scudo antimissile per l'Europa. Lutto nel mondo del cinema. L'attore neozelandese Sam Neill, celebre per i suoi ruoli in Jurassic Park e Lezioni di piano, è morto all'età di 78 anni. Neill aveva recentemente annunciato di aver sconfitto un tumore del sangue. La famiglia parla di scomparsa improvvisa e inaspettata. Omicidio-suicidio a Bologna. Un uomo di 82 anni avrebbe ucciso la moglie di 86 anni mentre dormiva con due colpi di pistola. Subito dopo l'uomo si sarebbe tolto la vita con un terzo colpo. Le indagini ipotizzano che il gesto possa essere stato causato da una grave malattia della donna. Una nuova e intensa ondata di caldo sta per colpire l'Italia. Le temperature sono previste fino a 10 gradi sopra la media stagionale, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi. La fase più intensa è attesa tra domani e mercoledì. Le aree più colpite saranno la pianura padana, le zone interne del centro Italia e la Sardegna. Lo sport, tennis. Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon battendo in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev. Per l'alto atesino il quinto titolo slam e la centesima vittoria considerando i 4 tornei principali. Per la MotoGP Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania davanti a Ugura e Raul Fernandez. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Mamma mia, che bello, mamma mia, questo viajando pure il mondo con Carol G e Manu Chao. Tanto lo so che la Pego ci sta ascoltando. E quindi questa era la prova do spagnolo del lunedì mattina. Allora, cominciamo questo silenzio preoccupante, caro DJM, perché vuol dire che anche oggi c'è una versione diversa e vacanziera della sigla. Paura, vai! Così aggressivo lunedì mattina non ci sta questa cosa, vai! Vai col ciuffo al vento! Se non ce l'avete usate quello del vicino!
1: Sì! La radio in camera! Un nuovo giorno!
0: Mi ricorda un po' Renga in casa.

Perfetto, questa è la sigla di oggi. Voi ricordatevela, sapete che alla fine della settimana poi faremo una sorpresa. È arrivato un messaggio di Giulio Pego, lo sapevo, bocciato. Scusa, ho anche cacciato fuori l'ultimo brandello di tonsille che ho con il viajando pure il mondo. E che vabbè, voglio dire, non ho la diciamo così, la cantilena spagnola, ma non importa. Buongiorno a tutti, benvenuti a Snack con Leo, con DJM. Come state? Spero tutto bene, tutto bene. Allora fatemi salutare subito due persone che ci stanno ascoltando sicuramente mentre stanno preparando il pranzo, e che sono Gianluca e Nicola. Sono due chef che ci mandano tanti saluti da Hotel Residence di Abano Terme. Bene, meraviglioso, vedi, mentre loro praticamente hanno una cucina particolare, la cucina con l'acqua termale, quindi i cuochi sono fino alla vita immersi nell'acqua, stanno benissimo, hanno praticamente le caviglie più lesse delle patate che stanno preparando, però va così. Ragazzi, buon lavoro, noi cominciamo subito, siamo pronti perché oggi di vacanze si parla.

0: to the floor. Allora, siamo pronti per cominciare. Stanno arrivando i primi giudizi sul mio spagnolo, tipo orrore, cose varie. Qualcuno ha scritto: ti è partita la dentiera dicendo viajando. No, vabbè, ma non è che fai una P, una T, queste cose qua. È qui che si sgancia la dentiera. Sembra che io sia un esperto, però in tutto questo è lì che l'adesivo vi deve tutelare, vi deve proteggere. Comunque, in tutto questo, parliamo un attimo di vacanze, perché il 13 di luglio, ok, è lunedì, e quindi per tanti di voi magari è scattata la partenza, più o meno intelligente, ma tanto ormai non ci sono più quei flussi di una volta per quanto riguarda il traffico. Ormai tutti decidono a modo loro e si sa che si trova traffico comunque. Se magari qualcuno di voi è in viaggio, se qualcuno invece è a casa, facciamo un attimo un piccolo appello situazione al 333-2688-688. Siete partiti per le vacanze, state tornando, siete appena tornati. Ditemi un po' in che condizione siete in questo momento, perché tra poco volevo farvi una domanda.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

Purple Disco Machine con Dopamine qui a Company Snack, a Radio Company con Leo e con DJ M. Allora, giusto per capire insomma qual è il censimento che vi abbiamo chiesto prima, su cosa state facendo, nel senso insomma questo, diciamo così, questo momento è un po' spartiacque, perché si sa che a inizio mese, metà mese, ci sono i cosiddetti esodi, no? Per le vacanze, quindi le persone che hanno, che ne so, le prime due settimane, le seconde due settimane, anche se ormai stanno cambiando un po' i modi e le modalità per gestire le vacanze. C'è chi scrive: sono già in vacanza, finalmente un po' di relax. Qualcuno che dice: ancora in città ma resisto ancora per qualche giorno. Se devi andare a lavorare ti tocca, non è che puoi fare, non puoi fare dell'altro. Qualche giorno in montagna ci voleva proprio, adesso non capiamo se è già finito o se deve cominciare. Vacanze brevi, meglio di niente. Tutto il resto ancora a casa, intanto sogno il mare, uno dice. Oggi tutto tranquillo, casa e un po' di riposo. Vedi che almeno si gode questa cosa. Però io oggi mi stavo chiedendo, quando una persona arriva, no, a volte mi faccio delle domande, DJM, voglio dire, basta, meglio non commentare le domande che mi pongo. Da solo sono stato rifiutato anche dallo psichiatra dove mi hai mandato la settimana scorsa. In tutto questo, quando si arriva in una località di vacanza, ok, quindi tanto agognate vacanze, il viaggio, carica la macchina, la valigia, il pupo, la nonna, la zia, si portano tutti in vacanza e si arriva nella località, ok? Quello è il momento più bello, perché è il momento dell'inizio, è il momento dello stacco, e quindi lì comincia effettivamente il relax, o comunque l'inizio del relax. Voi cosa fate? La prima cosa che fate quando arrivate nelle località di ferie, di vacanza, oppure il primo giorno, quando siete a casa il primo giorno, poi magari partirete oppure non andate in vacanza, il primo giorno o appena arrivato in vacanza, qual è la prima cosa che fate? Ok? 3332688688, ve lo ripeto. 3332688688, e questa sarà la domanda di oggi per l'inizio. Partiamo da qua, ditemelo.

0: Che sapore nostalgico, che bello, dal 2003 questo è un grandissimo successo, I Love You, I'm Confessing, I Love You, di The Vinylistic, tra l'altro dal nome non si direbbe, è un progetto assolutamente italiano che nacque proprio grazie alla, diciamo così, al volere di Stefano Ferini, DJ e produttore, insomma questo fu il successo, più grande successo, insomma li lanciò, poi il progetto continuò. Allora andiamo un po' con i vostri messaggi per capire cosa fate quando arrivate nella località turistica, la cosa che tipo cominciato le vacanze, viaggio, arrivate, la prima cosa che vi viene in mente di fare. Allora c'è Marco, dice: appoggio le valigie e devo vedere il mare, anche se sono le 8 di sera, anche se c'è vento, ma devo andare a guardare il mare. Fantastico, speriamo che tu non sia in montagna, perché altrimenti è un po' dura, devi andare nella vetta più alta e cercare un panorama che ti permetta di vedere lo scenario più ampio possibile. Poi invece Paola, la prima cosa è togliere le scarpe e mettere le ciabatte. Va benissimo. Cosa comoda, stupenda. Poi c'è chi dice: io ho un rito, primo giro a piedi per capire dove sono, devo vedere il bar, il panificio e soprattutto dove si prende il gelato. Quindi è una cosa fondamentale, perché poi quando fai così la tua vacanza si sposta lì, cioè tu non fai altro, tu passi dal bar al panificio, panificio, e tutto quello diventa la routine. Poi c'è chi dice: la prima cosa è il bagno, non importa se l'acqua è fredda, il bagno è obbligatorio. E poi c'è una cosa che mi ha molto stupito. Attenzione, io invece faccio subito la spesa. Mio marito dice che rovino il momento, ma io, se non ho il frigo pieno, non sono tranquilla. E tra poco apriremo un grande, diciamo così, insieme, perché è quello del supermercato nelle località turistiche. È un'esperienza unica, tu non sei pronto per avere tutto questo, perché lì si popola di personaggi completamente diversi l'uno dall'altro, ma ne parliamo tra poco.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
12: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Si intitola Reality, il frutto di questa collaborazione tra i Lost Frequencies e Yannick Devi, che avete appena sentito qui su Company Snack con Leo e DJ M. Su un po' di vita, perché siamo in vacanza, siamo tutti in vacanza, sempre per il solito pensiero della settimana scorsa, che quando gli altri sono in vacanza lo sei un po' anche tu. Sì, lo sei un po' anche tu, un po' perché non hai le persone intorno e quindi tranquillamente puoi dire ah, che meraviglia, finalmente ferie, ma un po' perché effettivamente per osmosi succede anche questo. Allora, arrivate, il caso è questo oggi, arrivate in una località turistica o comunque siete in vacanza e andate al supermercato. Si aprono delle porte allucinanti, è un altro mondo, è un multiverso, sono, che ne so, è Stranger Things della situazione, perché a parte che i supermercati tipo al mare sono grandi, a parte nelle grosse località turistiche, ma quelli del rione, del quartiere in cui voi siete, magari vicino alla spiaggia, sono grandi come un francobollo, ok? Ecco, anche in montagna sono piccolissimi supermercati, ma hanno dei carrelli giganti in cui tu... Sì, perché così è un incentivo all'acquisto, ovviamente, però non ci passi, e quindi a parte il fatto che devi decidere chi devi cecchinare a un certo punto, perché è così, allora chi vale la pena prendere o non prendere, chi è più rischioso, chi no, e poi trovi tutte persone tipo zombie che girano perché non sanno cosa comprare, non sono abituati ai loro prodotti, ai loro supermercati. Trovi i turisti che guardano queste confezioni, succederebbe anche a me all'estero, guardano queste confezioni, le scrutano. Avete presente che riescono a guardare un melone, lo annusano 12 volte, lo guardano in controluce addirittura, sì, perché potrebbe nascondere qualche segreto particolare, e poi lo lasciano lì della serie e prendono le pesche. Vabbè, comunque sono scelte. Ma la cosa che mi interessa, avete anche voi questo tipo di... Io ci sto ore quando vado in vacanza dentro un supermercato, mi diverto un sacco, vedo una fauna meravigliosa. Però vi capita questa cosa? O comunque voi siete quelli che vanno comunque a comprare, che ne so, la crema solare, ne avete 3 confezioni dall'anno prima, ma l'andate a comprare comunque. Qual è il vostro rapporto col supermercato quando siete in vacanza? Io voglio veramente capire se sono l'unico che la pensa così oppure no. Va bene, sentiamo.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 90!

0: ce l'ha fatta Gianna Nannini, ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi che è America. Questa è la versione American Ink insieme a Marrakesh con la produzione di Dardust. Sembrava impossibile, in realtà è riuscita a farla ancora più bella. Grande Gianna Nannini. Allora, in tutto questo stanno arrivando un po' messaggi da una parte e dall'altra, nel senso che ci stanno scrivendo per quanto riguarda le prime cose che vengono comprate. C'è qualcuno che scrive: la crema solare, tutti gli anni la compro e tutti gli anni ne ho già tre finite a casa, mezze finite a casa. Sì, ma effettivamente mi è venuto in mente che quelle scadono dopo un po', quindi magari di anno in anno è meglio ricomprarla, insomma, per la protezione è importante. Invece c'è Roberto che scrive: il materassino, aspetta, ogni anno dico questo è quello buono e dopo tre giorni è bucato. Per una delle grandi condanne, mai così. E poi invece c'è chi dice: compro i prodotti tipici. Dall'altra parte, invece, per quanto riguarda l'esperienza al supermercato, effettivamente c'è chi scrive: ti metti in fila e hai il tempo di ripensare a tutta la giornata. Questo lo sappiamo. Il momento più difficile delle ferie, supermercato alle 6 di sera, e ci lasciano un grande interrogativo. Tutti con il carrello in mezzo al corridoio. Di chi sono quei carrelli fantasma?
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai

0: rottamazione? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Successo del passato, del presente, insieme a concludere la prima ora di Snack insieme a voi. Allora, per il passato The Style Council con Shout to the Top, e invece per il presente The Bausa con Magnetics. Non faccio in tempo a leggere un messaggio, lo leggo tra poco. Facciamo, diamoci l'orario, 12:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
6: Pronto?
12: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
12: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
12: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
13: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
14: Su Radio Company.
15: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: De Orro insieme a Dizzy e Adrian Delgado con Perdonami. Attenzione, perché alla domanda che abbiamo posto prima, cercando di comprendere il messaggio di un'ascoltatrice, che era, lei diceva, allora arrivo nella località di vacanza e diceva entro e mi siedo fuori. Allora abbiamo un'altra interpretazione, sentiamola.
1: Allora ti spiego, lei entra nel, sì, bar,
0: ah, nel bar,
1: e dice ai gestori guarda che mi siedo fuori. Come dire, vieni a ordinare che io sono seduta fuori.
0: Ah,
1: ok.
0: Ok.
1: Io okay. L'ho capita così.
0: No, no, ma ci sta, ci sta, ci sta. Il problema era che lei sta lì tutta la vacanza, però. E io arrivo nel luogo di vacanza che lei ha scelto essere il bar. Lei entra nel bar, si siede fuori e rimane lì tutto il tempo. Capisci? È una cosa molto, molto interessante. Non vorrei mai immaginare come sono le sue condizioni quando torna, deve uscire dal bar a un certo punto. Guardi, signora, la sua vacanza è finita, può andare a casa e stia tranquilla. Potrebbe essere una cosa carina da fare. Here we go!

0: Disco Paradise, quando è arrivato il momento di ricordarvi un appuntamento importantissimo, sentite già, sentite le sonorità, perché Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour, giorno preciso, domenica 19 luglio a partire dalle 21:30 al Mirano Summer Festival a Mirano Venezia. Ritornano le emozioni degli 80 maniaci d'Italia e ovviamente una notte che sarà veramente da ricordare. In console Harry Morris DJ, vi farà ballare sotto le stelle con i successi degli anni 70 e 80 e poi due grandi super ospiti, due icone dei tormentoni dell'estate degli anni 80, ovvero Tony Esposito e Johnson's Rigueira. Quindi per la grande chiusura della stagione 2026 del Mirano Summer Festival, una grande festa, ovvero 80 Festival. Per coloro che dicessero guarda, io vorrei guardarmi la partita, non c'è problema, perché c'è anche il maxi schermo nell'area Bacari del Mirano Summer Festival, quindi chi vorrà seguire la finale dei mondiali, chi vorrà ballare gli anni 80, se volete gioire ballando gli anni 80, potete farlo a partire dalle 21:30. Ricordatevi, domenica 19 luglio, Mirano Summer Festival, Mauro Tonello ritorna con 80 Festival.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: TNF con molto sugo e soprattutto rondo veneziano. Sissi Roger, questa è Stay. Quando è arrivato il momento di giocare?
1: Snackpot, che buono!
0: Ebbene sì, anche nel periodo estivo ovviamente noi regaliamo un buono spesa del valore di 50 euro tutti i giorni dal lunedì al venerdì all'interno di Snack a quest'ora. Quindi per voi sarà semplice, basta giocare un semplice gioco, basta rispondere a una domanda. Qualcuno di voi potrebbe portarsi a casa questo buono spesa che è messo in palio come sempre dai nostri supermercati amici, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Andate fin da ora a cercare i punti vendita più vicino a voi per riuscire a conoscere sempre di più la grande qualità e la convenienza e la serietà di questi supermercati. Cosa importante anche, andate a conoscere il progetto legato a questo gioco che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allora, per rispondere, dicevamo, è molto semplice anche perché vi diamo quattro opzioni di risposta. Nel momento in cui avete trovato quella corretta, secondo voi corretta, mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia e la risposta corretta. La domanda di oggi è la seguente: suspense. Quale di questi alimenti non va mai conservato insieme alle patate? A. Cipolle, B. Carote, C. Limoni, D. Zucchine.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Ocean House. Allora, è arrivato il momento di fare la verifica e poi premiare ovviamente chi si sarà aggiudicato il buono spesa del valore di 50 euro. Ricordatevi che ogni buono spesa, a parte che è cedibile se volete regalarlo a qualcuno quando vi sarà arrivato, magari fare un omaggio, un pensiero, e però ha anche una data di scadenza, quindi sul retro controllate effettivamente la data di scadenza, perché sarebbe un peccato non poterlo utilizzare. Allora, la domanda di oggi riguardava alimenti. Quale di questi alimenti non va mai conservato vicino alle patate? Secondo te qual è, Gigi? Lo sai tu? Ci hai raggiunto, tu che sei un esperto della conservazione degli alimenti, non solo dentro di te dopo averli magnati. Allora, tra cipolle, carote, limoni e zucchine, proprio le cipolle la risposta corretta, perché effettivamente il deterioramento è reciproco, cioè non è solo colpa delle patate, poverine, è colpa anche delle cipolle. Quindi la risposta corretta era la A, e a portarsi a casa il buono spesa è Patrizia della provincia di Padova. Brava Patrizia, ovviamente sarai richiamata da Claudia del Centralone o questa mattina o domani, insomma i prossimi giorni, per avere i dati per la spedizione del buono. Noi torniamo a giocare ovviamente domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Allora, caro Egidio Ferrante, è il momento di sentire da te in anteprima i titoli principali di Company News, e in primo piano, insomma, si ritorna in Medio Oriente.
3: Sì, con la tensione nello stretto di Hormuz.

0: pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Anna con White Girl Wasted, successo del presente, invece per il passato abbiamo sentito Pet Shop Boys con meravigliosa Domino Dancing. Allora è arrivato per noi il momento di salutarci e di darci l'appuntamento a domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack. Grazie DJM per la regia, tornerai anche domani con una nuova sigla, almeno una, falla passare almeno per due giorni, no, va bene, anche domani ci sarà il Toto Sigla. Adesso invece è il momento di passare la parola a Egidio Ferrante e quindi tutta l'edizione completa di Company News, subito dopo il Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a domani da Leo, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 12.59, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Nuovi attacchi aerei americani hanno colpito posizioni vicine allo stretto di Hormuz. In risposta, Teheran ha colpito basi in Giordania, Kuwait e Bahrain e ha ribadito la sua posizione. Se gli USA continuano a violare il memorandum, faremo lo stesso. Secondo la BBC, i transiti attraverso Hormuz sono azzerati da ieri sera. Nel frattempo si registra un'impennata dei prezzi del greggio sui mercati internazionali. La Russia è accusata dalla Francia di condurre una vasta campagna di cyberspionaggio e sabotaggio in circa 10 paesi europei. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Barrot, sottolineando che l'operazione è orchestrata dalla FSB, Servizio Federale di Sicurezza Russo. Intanto un drone ucraino ha colpito la regione di Mosca, causando 3 vittime e 5 feriti. Il Cremlino segue molto attentamente il vertice di oggi a Parigi, definito dal portavoce Peskov una coalizione di istigatori di guerra. Secondo Peskov, questo gruppo di paesi non vuole la pace ma la continuazione della guerra, illudendosi di poter infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Al vertice dei volenterosi partecipano l'ucraino Zelensky e 37 nazioni, tra cui l'Italia, con il vice premier Tajani. Un'ondata di caldo africano investe l'Italia e l'Europa. Le temperature in Italia raggiungeranno i 41 gradi, al centro-sud e in Sardegna. A Firenze si prevedono 39 gradi, a Roma 38. Il nord Italia soffrirà il caldo afoso, con la pianura padana a 37-38 gradi. La situazione non migliorerà nel corso della settimana, salvo un lieve calo al nord tra venerdì e sabato. Tragedia familiare a Bologna. Un uomo di 82 anni avrebbe ucciso la moglie di 86 mentre dormiva con 2 colpi di pistola. Subito dopo l'uomo si sarebbe tolto la vita con un terzo colpo. Le indagini ipotizzano che il gesto possa essere stato causato da una grave malattia della donna. I carabinieri hanno fermato 22 persone ritenute responsabili di attentati ed estorsioni a Palermo. L'indagine, coordinata dalla DDA, ha colpito il mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Tra gli arrestati, alcuni accusati di detenere armi da guerra. Un trafficante detenuto a Trani, Salvatore Verga, avrebbe impartito ordini tramite smartphone. La Commissione europea propone nuove linee guida per l'accesso ai social media e alle piattaforme online. La presidente von der Leyen ha spiegato: niente schermi per i più piccoli, sotto i 13 anni, accesso solo con supervisione e tempo limitato. Dai 13 anni in poi, accesso graduale e adeguato all'età. Spettacoli, proseguono gli eventi del Mirano Summer Festival, di cui Radio Company è media partner. Il 15 luglio sarà di scena Cristina D'Avena, accompagnata per l'occasione dai Gem Boy. Sentiamo proprio dalla regina delle sigle dei cartoni cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata.
5: Di prepararvi a cantare, a ridere, a scherzare e a trascorrere del tempo insieme a noi senza pensare a nulla.
4: Incuriosisce soprattutto questa esibizione con un gruppo irriverente come i Gem Boy, no?
5: Tu lo sai, no, che gli opposti si attraggono, e quindi a noi è successo proprio così. E siamo opposti, ma ci amiamo all'infinito. e quindi abbiamo fuso un po' la nostra natura e facciamo insomma un concerto molto divertente, molto esplosivo, direi, d'amore però.
4: Senti, ma qual è il segreto delle tue sigle che riescono a unire davvero tantissime fasce di età?
5: Ma io credo, guarda, la semplicità, il fatto che sono sigle che veramente hanno accompagnato la nostra vita, sono sigle oltretutto anche molto molto moderne alla fine, perché i bambini di oggi le cantano pur magari essendo sigle di tanti anni fa, ma non sono canzoni che non hanno età, non hanno epoca, non seguono moda, seguono soltanto la moda del nostro cuore, i nostri sentimenti, e quindi diventano canzoni adatte a tutti per sempre.
4: Benissimo, Cristina, io ti saluto, ti ringrazio e diamo appuntamento a tutti al Mirano Summer Festival per il tuo show del 15 luglio.
5: Assolutamente, ragazzi, io vi aspetto, te compreso, mi raccomando. Quindi tutti il 15 luglio al Mirano Summer Festival per cantare, ballare e scherzare con me e i Gen Boy.
4: Lo sport, tennis, Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon battendo in rimonta in 4-7 il tedesco Alexander Zverev. Per l'altoatesino è il quinto titolo slam e la centesima vittoria considerando i quattro tornei principali. Per il calcio la FIFA ha designato il salvadoregno Cisneros come arbitro della prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna in programma domani sera a Dallas. Ciclismo, l'olandese Van der Poel si aggiudica Yussel, la nona tappa del tour accorciata a causa del grande caldo. Lo sloveno Pogacar mantiene la maglia gialla di leader. Per la MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania davanti a Ogura e Raul Fernandez. Il meteo oggi stabile e soleggiato ovunque, con annuvolamenti solo sui rilievi, temperature in aumento ovunque, con punte di 41 gradi al centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: ho abbassato il volume, intendo, eh. Sì. Buongiorno a tutti, Daniele Belli, Stefano Conte. Il ritorno del DJ Megalo, detto anche MC De Boscio.
1: Era con me comunque venerdì sera, è che tu non l'hai visto, però era con me perché subito si è lamentato di questa
2: cosa. Sì.
1: Se avevano scambiato le posizioni gerarchiche, quindi però poi
0: cioè uno sotto l'altro
1: sì,
0: sopra.
1: Sì, esatto, hanno deciso di
2: ah, scusa, uno avanti e uno dietro. Giusto, bravo,
0: sigla.
1: Non cambierà mai, eh.
2: Devi stare attento a quello che dici.

0: del Belli Conte 4.0.
1: Che palle, conti ogni volta sta povera sigla.
2: Tagliate la seconda ripetizione.
1: Povera Samantha, diciamoglielo, diglielo.
2: Tagliate la seconda ripetizione.
1: Ma cosa vuoi tagliare? Giriamo la ruota e basta. Che sì. Oggi è un lunedì proprio da spiaggia e noi siamo qui al bagno 13 in diretta. Dimmi.
2: No,
1: lasciami. Puoi parlare sulla ruota?
2: Ieri?
1: Secondo.
2: Ieri mi è capitato per un attimo di assistere a un meteo dei tanti.
1: Un meteo?
2: Sì, sai i meteo, quelli che fanno le previsioni in televisione.
1: Sì, okay.
2: Faceva impressione perché dietro aveva una cartina completamente rossa.
1: Cioè, caldo.
2: Cioè, dicendo tranquillamente, perché penso che questa settimana toccheremo i 40 gradi su tutta l'Europa.
1: Che bello,
2: ma aveva tutta l'Europa rossa lì.
1: Non male.
2: Vuoi altri discorsi da bar oppure tiriamo fuori l'argomento?
1: No.
2: È venuto fuori il primo.
1: Grazie.
2: Secondo.
1: Bravo.
2: Grazie.
1: Secondo? Sì, secondo.
2: Non è certo nemmeno.
1: Abbiamo
2: noi.
1: Chiesto se era il secondo.
2: Non il primo.
3: È il secondo.
1: Grazie, molto gentile. Avevamo la conferma. Che bella battuta.
2: Ragazzi, ce la facciamo arrivare alla fine
1: allora,
2: il 13 di luglio?
1: Okay. Oggi facciamo puntata a Marcord, sì. Nel senso, oggi hai 10 anni, cioè torni a quando avevi 10 anni.
2: Sì.
1: Sei in spiaggia,
2: sì.
1: Che è un grande classico, ok? Con la tua famiglia, i tuoi nonni, quello che è, eccetera, eccetera, ok? E hai a disposizione paletta, secchiello e formine.
2: Ok.
1: Classico kit da spiaggia, quello basico, quello che vendono ancora nella retina, fondamentalmente,
2: sì.
1: No? Ok, bene. Che cosa fai con questo kit? Perché tu dirai, ma farai un castello. Ma non è mica detto. Puoi fare la pista per le biglie, come abbiamo parlato venerdì. Puoi fare, che ne so, una grande buca. Puoi fare un grande muro. Puoi fare una diga. Puoi fare quel coso lì dove l'acqua passava dentro e faceva il laghetto. Cioè, quindi, qual era sostanzialmente, quando avevi tipo 10 anni e andavi in spiaggia, la tua costruzione preferita? Quali erano le tecniche che adottavi? Perché poi c'erano anche tante tecniche interessanti che imparavi con gli anni.
2: Che poi c'erano tante cose che potevi fare che secondo me adesso non puoi più fare. Cioè, nel senso che la buca.
1: Ah, le buche adesso sono proibite.
2: Sono proibite perché sono rischiose, soprattutto là dove ci sono gli ombrelloni.
1: Invece, una volta scavavi di quelle buche dove speravi di arrivare al centro della terra.
2: Certo.
1: Però già un traguardo era: oh, ho trovato l'acqua.
2: Quello
1: era già un traguardone. 333-2688-688. Siamo tornati a quando avevate 10 anni. Secchiello, paletta e formine. Che cosa costruisci? Vai. Here we go!

0: beautiful.
1: So allora, beautiful.
0: So beautiful.
1: Quindi, ricapitolando, oggi hai 10 anni, torni a quando avevi 10 anni, anche 8, insomma, così 6. Hai a disposizione paletta, secchiello e formine. Che cosa realizzi? Sulla spiaggia, ovviamente. Sei sulla spiaggia, che cosa costruisci? Quali sono le tecniche? Quali sono le strategie? Tipo, per esempio, no? Io dopo ho imparato a fare i ciripinini con la sabbia
0: stile,
1: bagnata.
0: Stile Cappadocia.
1: Esatto, stile Cappadocia. Per esempio, l'ho imparato dopo. A usare le conchiglie per decorare. L'ho imparato dopo.
0: Stile Sagrada Famiglia.
1: Esatto. Fatto a usare lo spruzzino con l'acqua per consolidare mura e torrette. Certo. L'ho imparato dopo. 3332-688-688, architetti della sabbia.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: come diceva qualcuno,
1: attacca su e attacca giù,
0: esatto, attacca su. Sola. Belli allora. Conte 4.0, questa è Radio Company, attenzione, siamo gli ingegneri della spiaggia.
1: Io e i miei fratelli con i vari giocattoli costruivamo un percorso per poi far gareggiare gli scarafaggi.
0: Ora questa roba qua mi ha veramente sconvolto, soprattutto perché
1: no, ma scusami, non il fatto che abbiano fatto il percorso con i giocattoli, che quello insomma era una cosa che magari potevi anche fare, sì, sabbia, giocattoli, ma dove cavolo li trovavano gli scarafaggi? Sì.
0: Allora, in spiaggia di solito trovi quelli che in gergo, come dire, non molto tecnico, ma venivano chiamati ruzzolamer. Hai mai visti?
1: Cos'è che stai dicendo?
0: Sono quella specie di animaletti che praticamente fanno una gigante palla di...
1: No, non li ho...
0: Li hai visti e lo spingono. Stercorario, bravo. Complimenti, Piero Angelo.
1: Il disco orario, quello il disco che metti.
0: Esatto, tu prendi uno stercoraro e lo metti a lui spinge e lui va. Ok. Quello io trovo in spiaggia con frequenza. Ma diciamo,
1: lo trovavano gli scarafoni.
0: Nelle zone, loro probabilmente trovavano gli scarafoni. Io non capisco cosa.
1: Non lo so, non so.
0: Li addomesticavano.
1: Non so come facessero.
0: Gli mettevano la carota davanti e questi correvano. Che comunque posso dire, ragazzi, che immagine orrenda.
1: C'è qualcuno che invece costruiva il vulcano.
0: Beh, il vulcano è un grande classico, bellissimo.
1: Vulcano però fatto in riva al mare.
0: E poi serviva un po' di strategia, poi lo facevi fumare, no?
1: Certo.
0: Prendevi un po' di carta, di giornale, sì, sì, prendevi un pezzo di settimana enigmistica.
1: Non c'era rischio perché eri attaccato al mare, quindi.
0: Esatto. Facevi due o tre palline, facevi dei buchi fatti bene. E poi praticamente l'accendevi e lui cominciava a fumare sia da sopra che dai crateri laterali che servivano per alimentare il fuoco. Certo. Perché così l'aria del mare è tutta una strada. Che c'è. Ci vuole un'ingegneria per fare il vulcano, Ci vuole un'ingegneria. Stiamo.
2: Diciamo che si facevano sottopassi, ponti, castelli con vari pertugi per far passare le biglie. Ma immancabilmente ci voleva una bella sgrossata di culo amico. Ciao Fabio.
1: Lo abbiamo raccontato, non mi ricordo in che contesto.
0: Parlavamo delle biglie, delle piste.
1: Allora, le biglie e le piste, ti ricordo che quando noi ci organizzavamo, e soprattutto io avevo un team di 8 persone. Perché c'era quello che si prestava per il sedere di solito, poi c'era chi si occupava dei ponteggi, chi faceva le paraboliche, chi doveva, era l'addetto a portare l'acqua con i secchielli, perché anche quello è fondamentale, giusto. E poi c'erano la costruzione di tutti, ragazzi, addetti, eravamo in 15.
0: non male.
1: Chi è? Ma cosa fa questo con i secchielli, la paletta? Cioè, lui non avrà neanche il retino, probabilmente.
3: Io mi tuffo nudo nelle acque della isla.
1: Ricordiamo che questa cosa è vera, pur credendo lui di essere ancora negli anni 70, è una cosa vista. Cioè, c'è questo, esatto, personaggio alla isla che va completamente nudo con un pareo.
3: Lo so che dallo shark mi guardate tutti quanti. Io arrivo verso mezzogiorno. Che il mio pareo.
1: Sì.
3: Cammino verso la scogliera.
1: Certo.
3: Mi tolgo il pareo.
1: E via.
3: E mi tuffo con la mia fiocina.
1: Ho capito.
3: Anzi, con le mie 2 fiocine.
1: Quindi lei non fa castelli di sabbia in riva al mare.
3: Io mi tuffo con la fiocina.
1: Sì.
3: 2 fiocine.
1: Mentre
3: una
1: la gente
3: è la mia
1: mangia,
3: fiocina proprio. E poi. E vado a infilizzare il pescione.
1: Il pescione.
3: Che sarà il mio pranzo.
1: Il suo pranzo.
3: Esco con il mio pesce in mano e anche con l'altro pesce in mano.
1: Guardi, mentre uno mangia.
3: E si tiene il pesce bagnato.
1: Sì, non mi interessa, guardi.
3: Asciugo il pesce.
1: Sì, ho capito.
3: Asciugo l'altro pesce.
1: Sì, e poi si mette
3: il pareo. Rimetto il pareo.
1: E va via.
3: E con il pesce in mano. Vado a cucinarmi nel cuore della Isla Blanca. Perché?
1: Perché?
3: Lì vicino al mare.
1: Sì.

0: all'interno.
1: Dove c'è la sua cultura un po' hippie all'interno.
0: Esatto, esatto.
1: Così, però non fate i secchielli di sabbia.
0: E secchielli di sabbia no.
1: No, non fate niente, non fate i vulcani, niente.
0: E il vulcano? Oh, però porra. Quando faccio il bagno nella mia jacuzzi sapevo. Fatta in casa faccio le bolle.
1: Non mi interessa.
0: E sono un vulcano meraviglioso.
1: Senti che stanno suonando adesso.
2: Ma
1: la
2: anche
1: Universe.
2: Qua in centro con la musica della merda vado a fare un bagno e le bolle della jacuzzi anche lei.

0: chiesto, ritornate a 10 anni, no?
1: Sì, esatto.
0: Magari, ma neanche che serve che ritornino a 10 anni, perché magari c'è qualcuno che lo fa ancora con i figli.
2: Perché sarebbe interessante.
0: Succede anche questa cosa qua, cioè c'è gente che.
2: Sì.
0: Quindi avete formine, secchiello, paletta, non
2: esatto.
0: fate i carabinieri, come si è
2: pensato,
0: no?
2: Costruite spiaggia.
0: Esatto, che cosa fate in spiaggia?
2: Qual è la vostra attività preferita? Beh, qua vedo che c'è Martina che dice: io ero la regina dei castelli, ci perdevo tutta quanta la giornata, ma mio fratello, che era uno alla fine ci passava sempre sopra e me li distruggeva. Questo è, devo dire che è un dramma psicologico non da poco. Fratellini un po' stronzi ne abbiamo avuti. Vabbè,
0: perché se il castello è mio me lo gestisco io.
2: Esatto.
0: E il fratellino me lo arrivava. Distruggo io, non sì, me lo esatto. devi distruggere tu.
2: Dopo ci sono anche le altre casistiche legate a palloni che finivano magari sopra grandi castelli realizzati. Quello sì.
0: Io mi ricordo che con un amico tempo fa avevamo fatto una splendida sirena in riva al mare.
2: Che bello.
0: Luca.
2: Bravo.
0: Beh, uno ci prova magari.
2: Cioè, quindi tu ti metti lì con calma, fai la coda, eccetera, eccetera.
0: Sì, penso scavata e fatta
2: scavata,
0: con
2: sì. Allora, chi fa queste cose qua, io ti posso dirti, l'ho sempre, sempre molto invidiato.
0: Profonda
2: quella
0: ammirazione.
2: Diventa arte. Sì, sì, quella diventa arte. Io al massimo il castellino, la buca. E ovviamente, come già citato prima, il mitico vulcano. Con i miei che si incazzavano perché io affumicavo tutti quanti, però andava bene così.

0: Siamo molto clubbers in questa puntata. Alan Braxea assieme a Fred Falke. Questa è Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0. Ingegneri della spiaggia.
1: Vi diamo
0: Paletta,
1: Secchiello
0: e Formine.
1: Formine.
0: Che cosa costruite in spiaggia? 333-2688-688.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: dei grandi, grandi, grandi artisti. Devo dire, allora, l'ultima costruzione che è stata, non riesco a capire, una tartaruga gigante, dice.
1: Sì.
0: Che bello.
1: C'è qualcuno che invece, allora, c'è chi ha fatto la tartaruga. Ciao, io sono Stefano, io ho fatto un cavalluccio marino e una testa di squalo che usciva dalla sabbia con denti fatti con le conchiglie messe in diagonale.
2: Era originale,
0: Lì bravi.
2: La testa di squalo, mica facile.
0: Vedi che abbiamo degli ingegneri. Intanto invece c'è una comunicazione di servizio. Ciao belli, spiaggia Lignano Pineta. Si sta di un bene dell'anima. Vamos, vamos. Sarà quel venticello meraviglioso.
2: Il venticello?
0: Che bello, che bello.
2: Magari.
0: Poi un bel aperitivo ignorante.
2: Ci sta.
0: E non uso a caso la parola aperitivo ignorante, perché preparatevi, perché manca veramente poco. Sì, al nostro primo aperitivo del Club Ignoranti. Ma cosa dici? Entriamo nel Club Ignoranti?
2: Entriamo.
0: Entriamo.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Che cosa dovete fare? Semplice, noi stiamo per dare una parola in lingua italica e di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì la definizione sbagliata per poter entrare appunto nel club degli ignoranti.
0: Allora, vi faccio un esempio così capite un attimo come funziona, se magari è la prima volta che ci auscultate. Se la parola fosse battigia, cos'è il battigia, le battigia, la battigia, lo battigia, dice si battigia?
2: Mi raccomando, no, io lo dico perché se arrivano troppe riferimenti,
0: se arrivano troppe, sì, sai troppe che poi... bat,
2: sì.
0: Esatto, vabbè, comunque, voi create, poi vediamo, cercate di essere originali. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato e che vi potrebbe portare ad essere membri con la tessera ufficiale del Club degli Ignoranti che vi arriverà a casa è battigia.

0: momento club degli ignoranti, sentiamo con la parola di oggi che è battigia che cosa avete creato con la vostra capoccetta.
1: Ciao, beh, la battigia è la nuova frutta secca per l'inverno 26-27, creata con l'AI dagli exogeni.
0: Ah, questa te la porterei dietro tutta la vita, secondo me, dopo...
1: Terza voce singolare del verbo battigiare. Praticamente quando uno nasce deve essere battigiato, ragazzi.
0: Ah, quindi io battigio, tu battigi e gli battigia. Giustamente, mi piace.

vedi, c'è l'uscita dalla Batcaverna. Bene, bene. Mi vedo in forma oggi, anzi, mi sento in forma. 333-2688-688. Volete entrare nel club degli ignoranti? La parola da cui dovete ricreare il significato oggi è battigia. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, io non so se questo amico ce l'abbia veramente, questo collega, però ragazzi, il Battigia è il soprannome del collega milanese che è sempre in ferie.
1: Uè, Battigia, mi piace.
0: Non credo, però.
1: Simpatico.
0: Allora, la parola Battigia è semplicemente una domanda. Battigia? Però non dovresti separarmela, se me la tieni attaccata te la do buona, sì. Sai che se me la separi, caro amico o amica, te la devo contestare.
1: Come l'ha scritto?
0: Prima ha scritto giusto,
1: sì.
0: Poi per farmelo capire l'ha diviso.
1: Vabbè, però se è il primo, dai, no, ci sta, ci sta, grazie.
0: Questo è un po', ragazzi, ciao Radio Company, la battigia è il sudore che si crea tra le pieghe della pancia quando sei seduto al sole la domenica d'estate.
1: E se uno non ha la pancia?
0: Non ha problemi di battigia.
1: Non ha problemi di battigia. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Allora, la battigia era una specie di tettoia in legno usata nel Medioevo per punire le persone che si comportavano male. Praticamente le portavi sotto questa tettoia e li battevi. Da lì battigia.
3: Battigia è la causa che prendi molte parole dalla moglie. Quando entri in casa ti dice: mettiti le battigia!
4: Bello. Se non ricordo male, a scuola abbiamo studiato la presa della battigia. Durante la rivoluzione francese.
1: Sì, è vero.
0: La famosissima
1: è vero.
0: Presa della battigia.
1: Sì. Tra poco, ragazzi, il vincitore. Vediamo chi sarà il prossimo membro.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie

0: destinazioni d'uso possibili per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
0: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: canzone per chi ama la matematica, Equazione.
1: Esatto, Equazione, esatto. Momento gran finale di oggi con premiazione Club degli Ignoranti. Chi vince oggi?
0: Tommaso. Ciao ragazzi, il Battigia è soprannome del collega milanese che è sempre in ferie. Il Battigia.
1: Bello,
0: Battigia.
1: Ciao Tommaso. Grazie a te, grazie ovviamente a tutti per essere stati con noi in questo caldo lunedì 13 di luglio. Appuntamento con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megalo ovviamente domani come sempre all'ora di pranzo. Godetevi l'estate e soprattutto ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Thank you everybody. 2-2.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ah, Noemi su Company.
0: Ma sei tornato?
1: Ma guarda, un giorno sono mancato, un solo giorno. Tra l'altro Catania
0: ma sei
1: bellissima.
0: In territori abbastanza particolari,
1: allora,
0: quindi si sa mai.
1: Tutto ciò che ricordo di Catania è in realtà una pasticceria. Non me ne frega niente, faccio comunque pubblicità. Sì, una pasticceria, bar, pizzeria tutto insieme, si chiama Parisi,
0: sì,
1: ok?
0: Fanno anche i massaggi di notte.
1: Sì, sì, fanno un sacco di cose. Per quelle persone che dovessero atterrare, no, diciamo, a Catania, a 200 metri, 250, c'è questo chiosco bar che si chiama proprio Parisi. Andate dentro.
0: Rigorosamente
1: entrate.
0: Con il registratore di cassa che non funziona.
1: No, no, no, in realtà ho pagato con la carta. Proprio ho voluto testare questa cosa. No, no, ho accettato la carta c'è tranquillamente. C'è l'evoluzione, si sono. E ti guardano un po' male, giustamente, perché quando per loro 10 euro non puoi pagare con la carta.
0: No, 10 euro non puoi neanche batterci sulla carta.
1: Cioè, 10 euro loro invece dicono: dammi il contante. Però alla fine ho preso un po' di roba e ti posso. Comunque, a parte questo, che è una cavolata. Andate da Parisi, fidatevi, perché non ne rimarrete delusi. Ecco.
0: Avete visto il cartellino ADV inserito sull'immagine? In
1: sì, vabbè, ma tanto chi se ne frega, mica Parisi ci ascolta fino a qua.

0: Pischelli a Molo.
1: Buon pomeriggio, dai che inizia una nuova settimana. Ciao. In compagnia dei Pischelli. Ciao Gio.
2: Ciao bello, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto. Dai, bene, sopravvissuto dai. A un venerdì in solitaria facendo 11 lavori.
2: Comunque un bel venerdì alla fine dei conti. La gente mi ha detto dai, tutto a posto, sì, si sentiva la tua mancanza, Gio, però non importa, dai, siamo comunque contenti di avere Chicco. Vabbè, a parte gli scherzi, dai, Pischelli che ovviamente tornano alla propria origine, quindi fino a venerdì perlomeno tutto confermato dalle 14 alle 16, poi mai dire mai, perché questo periodo, amici miei, che è il periodo delle vacanze, non solo per voi ma anche per altri nostri colleghi, certo. E di conseguenza diventa abbastanza tragico dover capire quando sostituirli, dove andare, chi c'è,
1: sarà complesso.
2: Chi non c'è, oggi manca quello, domani manca quell'altro, la nostra vita sociale è completamente azzerata.
1: Comunque,
2: ma non importa.
1: Ti sei perso una delle novità più belle di questo venerdì,
2: cioè,
1: abbiamo dei sonori nuovi.
2: Cosa succede? Questo è quello che mi dicevi poco fa prima.
1: Aspetta.
2: Questa roba mi ha mandato
1: tecnologia.
2: In poppa il cervello proprio. Vabbè, dai, buon pomeriggio. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Il nostro numero è la seconda volta che ti salutavo.
1: Sì.
2: Non me la ricordo.
1: L'ho fatto io, però l'hai fatto tu.
2: Ho capito, ma se tu mi metti sti sonori mi mandi in poppa il cervello.
1: Facciamo una cosa, ascoltiamo Miley Cyrus e ti insegno come si fa, vabbè.
2: Aspetta un attimo, come cosa? Sono la nipote di Parisi, riferirò. Ma davvero?
1: No,
2: ma non ci
1: credo.

0: Miley Cyrus con Easy Lover su Company. 14:11, abbiamo scoperto che molte persone, molti ascoltatori sono stati da questo Parisi. È incredibile davvero quanto il mondo sia piccolo ogni tanto, eh?
1: Vabbè, sei vicino all'aeroporto, una volta sceso.
0: Ah, è vero. Poi abbiamo anche un'altra ascoltatrice che ovviamente si è finta nipote di Parisi per poi dirci: guarda che sono di Palermo, perché c'è questa grande faida tra Palermo e Catania. È un po'
1: sempre
0: come Bari e Lecce. Tra l'altro, non a caso, il Bari è gemellato con, se non sbaglio, il Catania Calcio e il Lecce è gemellato con il Palermo.
1: Che
0: ragazzi, guardate che il calcio è paese, è il calcio che decide le sorti della guerra.
1: Ed è per quello che
0: ogni
1: anche
0: tanto
1: oggi la maglietta Football is stupid.
0: Senti, io ho un sogno, amico mio, è un sogno. So che a te dei mondiali non te ne frega assolutamente nulla, però vabbè, non importa. Quarti di finale tra Inghilterra e Norvegia. L'Inghilterra, se non sbaglio, ha vinto 2-1.
1: Sì.
0: E purtroppo, vabbè, Norvegia non è riuscita a fare la cosiddetta Viking Row, no?
1: Peccato.
0: È questa specie di festeggiamento, prima te l'ho fatto vedere anche su YouTube, dove ad un certo punto uno dei giocatori batte su questo tamburo e tutte le persone a tempo simulano
1: un colpo di remo.
0: Un colpo di remo, no?
1: Esatto.
0: Mi piacerebbe fare questa cosa in radio. Non
1: come
0: so come.
1: Come
0: sai? Do un colpo. Allora, ovunque voi siate.
1: No, allora dovete registrare un vocale, perché sennò non ha senso.
0: Sì,
1: finto dopo.
0: Allora, potreste registrare un vocale, oppure potreste farci credere che dall'altra parte effettivamente la state facendo. Noi battiamo un colpo tipo così e sentiamo cosa succede.
1: Ok, la risposta è cosa fa?
0: No, la risposta dovremmo fare
1: esatto. Quindi, registrate dei vocali al 333-2688-688 dove fate
0: Come se steste facendo determinate cose,
1: uno sforzo
0: incredibile,
1: sì.
0: Ok, hai un colpo di un tamburo, non ce l'abbiamo un colpo di tamburo, una roba del genere, e tutti dovete
1: fare
0: allora okay. 3-2-1.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Ho fatto male la mano.
0: Dai, aspettiamo i vostri vocali al 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro.
12: Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Portali su Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14:21, c'è anche il nostro Millennium Mix, tre dischi scelti da Mauro Tonello senza nessuna interruzione. Si parte subito, Western Disco con The Sun.
1: Millennium Mix.

0: più, poco prima Avicii Wake Me Up, e siamo partiti con Western Disco The Sun.
1: Tre dischi ovviamente scelti da Mauro Tonello, che torneranno domani verso le 14:20. Intanto però companiversario, 13 luglio, lunedì, una giornata
0: lunerda.
1: Che come lunerda, bravo, usiamo dire lunerda, ma è proprio un lunerda per la questione dei companiversari, perché al momento zero chiamate, ma ci stiamo lavorando.
0: Ci stiamo lavorando, quindi 333-2688-688 in velocità, mandateci proprio tutti i dati della persona da chiamare, sì. Metti che hai un parente, un amico, la tua fidanzata, qualcuno che oggi compie gli anni, o ricorrenze tipo anniversari, tutto tranne gli onomastici.
1: Onomastici, esatto, quindi 333-2688-688, oggi per oggi siate veloci con i dati, oppure tramite altri canali ufficiali, vedete per esempio che ne so il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del companiversario proprio da
0: è un tasto grandissimo,
1: enorme,
0: devi solo toccarlo
1: nella home page del sito di Company, e lì compilate il form oppure la nostra applicazione.
0: Esatto, vai nello store del tuo telefono, cerchi Radio Company, scarichi l'app, e oltre ad ascoltarci dappertutto, hai provato anche tu in montagna,
1: sì,
0: proprio in cima a un
1: anche sull'Etna prende, tra l'altro mi avvisava l'applicazione,
0: fumo,
1: attenzione, sì, eruzione in corso, ho detto alla miseria,
0: è così smart la nostra app,
1: guarda che la geocalizzazione funziona di brutto, amico
0: che
1: mio,
0: bello.
1: Che
0: anche
1: bello,
0: lì c'è la sezione del companiversario, quindi puoi fare tutte cose,
1: esatto, dai, ci risentiamo tra poco, speriamo con la prima telefonata.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
6: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
5: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
6: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Company. Comp'anniversario che
2: Cioè, ce l'avevamo una telefonata, sì. Ma che cosa è successo? Ha deciso di non rispondere,
1: non
2: questa
1: risponde.
2: Persona.
1: Oltre ad avere, cioè, chi ha ordinato il comp'anniversario ha messo il suo numero.
2: Grandissima.
1: Non risponde praticamente. Però
2: vabbè, dai, c'è un'altra possibilità. Quindi 333-2688-688. In ogni caso,
1: fate
2: amici,
1: entrare i carri.
2: Amici del, amanti del complotto,
1: oh,
2: amanti
1: no.
2: della cosiddetta fantascienza,
1: oh,
2: e del
1: no.
2: mistero, non esiste solo il triangolo delle Bermuda, ma c'è anche il triangolo dell'Alaska, e a far paura in questo caso sono gli UFO. Allora, la storia è davvero molto molto simile. Che ti devo dire, sai che tra l'altro Trump, per cercare di distogliere l'attenzione da altri problemi legati all'America, ha deciso proprio di tirar fuori, ah guarda, gli UFO ci
1: gli
2: sono
1: UFO,
2: raga, noi sì. americani lo sapevamo, scusate,
1: molte volte sono cazzate
2: gli altri presidenti, loro sì cattivi che hanno deciso di nascondervi queste cose, non capiranno mai. Adesso
1: poi,
2: io invece, paladino
1: quando,
2: della giustizia, ve li mostro.
1: Quando ci sarà un contatto vero, c'è un iter da seguire per dirlo proprio.
2: Beh, io,
1: al mondo.
2: Io mi immagino gli alieni come gli alieni su Scary Movie, cioè che loro
1: fanno
2: facciano la pipì
1: dal dito.
2: Esatto.
1: Si salutano con un calcio nelle palle.
2: Esatto, va fanno bene. Proprio così. Va bene, comunque, dicevo, il triangolo dell'Alaska esiste e non ha nulla da temere rispetto al triangolo delle Bermuda, perché appunto ci sono degli UFO, la sparizione di molte persone e un monte segreto della CIA. Infatti un documento CIA classificato proprio, quindi Secret, Victoria Secret, riaccende il mistero sul triangolo dell'Alaska. Il monte Hayes è al centro di teorie su UFO e sparizioni misteriose. Infatti migliaia di persone sarebbero scomparse nella zona negli ultimi 50 anni. Diverse testimonianze, tra l'altro, riportano proprio avvistamenti di luci, oggetti volanti non classificati, e tra l'altro ci sarebbe anche un esperimento del programma Stargate che collega proprio questa zona delle presunte basi aliene.
1: Sono
2: amici
1: tra
2: miei,
1: noi,
2: sono tra noi.
1: Ma chi, secondo te, in radio, qua da noi?
2: Sì.
1: Chi potrebbe essere un alieno?
2: Gianluca Pacini, secondo
1: perché?
2: Me. Gianluca Pacini, ma
1: solo perché ha 62
2: uno
1: anni
2: scarto di alieno,
1: e
2: tipo.
1: Ne dimostra 12.
2: Gianluca, ma non c'è nessuno di così tanto alieno all'interno di questa radio.
1: Dici?
2: Ti posso dire, siamo tutti piuttosto normali.
1: Non lo so,
2: se ci pensi.
1: Egidio Ferrante, secondo
2: Beh,
1: te?
2: Egidio Ferrante potrebbe nascondere qualcosa che noi non conosciamo, è vero. Anche Mauro Tonello, effettivamente. Quanto sappiamo della vita privata di Mauro Tonello? Ma
1: e Fabio De Magistris? È un rettiliano, Fabio
2: De Magistris. Il nostro programmatore musicale, che tra l'altro molti di voi forse anche conoscono.
1: Se lo cerchi su internet
2: non
1: esce
2: compare
1: niente.
2: E non compare l'età. Non sai dove è nato. Non sai. Io, noi abbiamo visto una storia, c'è cioè una foto di lui da giovane. Ragazzi, sembrava una rocker star, cioè praticamente
1: sì.
2: con i capelli lunghi.
1: È stato sostituito da qualcuno?
2: Non lo so.
1: Il Fabio De Magistris che abbiamo noi è il Fabio De Magistris originale?
2: Il vero Fabio De Magistris è morto in un incidente d'auto ed è stato sostituito da un sosia che in realtà
1: dice
2: parla
1: di essere
2: come
1: Fabio.
2: Lui dice di essere Fabio De Magistris
1: e vive la vita di Fabio con un libro scritto con i ricordi
2: sì,
1: sopra.
2: Infatti,
1: e fa,
2: mi raccomando,
1: nel 92 lui sfoglia le pagine.
2: Infatti poi ricordati che devi vivere in questo modo, ricordati, tu una volta sei entrato dentro casa sua, se non sbaglio.
1: Sì.
2: La casa era alquanto strana, vero? Lo so, amico mio, lo so.
1: Non è umano, Fabio.
2: Non è umano. Va bene, comunque, dai, se volete saperne di più, cercate su internet
1: Fabio
2: triangolo
1: De Magistris.
2: No, triangolo dell'Alaska e vedrete anche delle immagini proprio che riguardano gli UFO.
1: Comunque è sempre colpa del triangolo.
2: Sempre,
1: scherzando.
2: Il triangolo no, non

0: Pressure su Radio Company anche oggi o
1: per un'altra settimana.
0: Vi regaliamo qualcosa.
1: Esatto, amici, si parla di Caribe Bay. Non serve volare dall'altra parte del mondo proprio per sentirsi ai Caraibi.
0: Eh sì, a Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, sabbia bianca, piscine da sogni e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento.
1: Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale molto più vicino di quanto immagini.
0: Biglietti e pacchetti parco più hotel disponibili su caribebay.it.
1: E quindi questo è il sito ovviamente per comprare tutte cose. Ma attenzione, amici e amiche carissimi, noi avremo la possibilità per tutta la settimana di regalarvi due biglietti proprio per entrare nel parco completamente gratuiti. Quindi mi raccomando, non dovete fare nient'altro se non fornirci, quando uno di voi verrà scelto, la mail per ovviamente spiegarvi come cosa succede e soprattutto per farvi arrivare i biglietti proprio direttamente a casa via mail.
0: Molto bene. E allora si gioca con i pischelli al 333-2688-688. Non avevo voglia di inventare una parola e quindi sono andato su parolecasuali.it e ho fatto genere.
1: E che cosa è uscito?
0: La parola di oggi. Oggi è iniezione.
1: Iniezione. Scrivete...
0: Iniezione.
1: Scrivetelo però in italiano sbagliato. Quindi
0: iniezione.
1: Quindi iniezione con il GN, ok?
0: Salutiamo quelli che hanno già scritto iniezione, ma
1: perso. Purtroppo riscrivetelo con la GN. Dai, 333-2688-688 per portarvi a casa tramite mail. Quindi non vi arriverà nulla tramite posta, ma saranno due biglietti virtuali che voi stamperete. Al 333-2688-688 dovete scrivere la parola
0: iniezione.
1: Come si pronuncia?
0: Non lo so.
1: Iniezione, ma con la GN.
0: Va bene.

0: Lui si chiama Alex Warren con Fever Dream su Company. 14:53, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, molto velocemente, andiamo con la premiation.
1: Chi è? Sì, allora, chi è? La parola da scrivere era iniezione, tutto sbagliato. Vince Thomas.
0: Bravissimo Thomas, ti abbiamo già scritto, mi raccomando, devi essere veloce nel mandarci tutti i dati, altrimenti noi cambiamo persona, se non ci rispondi entro tot. Noi non ce ne frega assolutamente nulla.
2: Thomas,
0: per farti capire che sei tu, le ultime tre cifre del tuo numero sono 081. Bene. Esatto, bravo, complimenti.
1: Ricordiamo che si può giocare ancora per 3 settimane, siamo all'interno della seconda su 4.
0: No, se sono 3 settimane, sono 3 settimane di gioco totale, mi sembra.
1: Ah, non erano 4.
0: No, amico mio, però vabbè, magari che ne so, che arriva e ci ascolta e dice: ma i miei ragazzi là, qui là sono bravi, magari facciamo una proroga, un'altra settimana.
1: No, vabbè,
0: chi
1: allora
0: lo
1: 3,
0: sa?
1: Quindi siamo nella seconda su 3.
0: Sì, seconda su 3, quindi avete ancora molto tempo. Voi non perdete la speranza, perché com'è che si dice? La speranza è l'ultima a morire, no? E quindi mi raccomando, giocate, giocate, giocate, perché potreste essere voi i prossimi vincitori.
1: È come la leggenda del coso nel pagliaio.
0: Bravissimo, esatto. Noi in qualche modo ce ne accorgiamo. Non è che un ago va perduto,
1: no,
0: un ago va anche trovato.
1: Troviamo il piccolo filo d'erba anche in un fienile pieno di aghi.
0: Sì. A tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
3: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica.

0: Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Lei è Madame con Mamma non mamma su Radio
1: Mamma?
0: Company. Oh, corriamo che siamo un po' tardino,
1: Ma dove? Dai, tutto nella norma, amico mio. Ma tutto dai. Giusto.
2: Radio Company Time.
1: Alle 15.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sienna Spyro con Material Lover. È così che inizia l'ultima ora di oggi dei Pischelli, dove si parla, purtroppo partiamo da delle brutte notizie,
1: però poi sì. Vabbè,
0: con era questa salottino.
1: Questa salottina. Vabbè, sì. Parliamo di cinema, amici. E notizia da questa mattina. In realtà, sicuramente la maggior parte di voi ormai la conoscerà, saprà di questa notizia. Purtroppo è venuto a mancare Sam Neill, l'attore proprio protagonista del Colossal, della grande saga, fortunatissima, almeno per quanto riguarda la prima trilogia di Jurassic Park.
0: Il tipo che sale sulla Jeep sì. E vede per la prima volta i dinosauri arrivare.
1: Tutti ci siamo affacciati a quel film e tutti per la prima volta ci siamo in un certo senso anche innamorati del personaggio che interpretava proprio Sam Neill, Alan Grant appunto, quindi purtroppo ci dispiace tantissimo e per questo io inizierò, giusto per merito e per onore suo, inizierò proprio un rewatch di tutta la trilogia, la prima parte di quella degli anni 90 ovviamente di Steven Spielberg, di tutta la trilogia di Jurassic Park.
0: Fammi poi magari riassunti scritti poi.
1: Sì, comunque è bello, per chi è amante dei dinosauri, per chi è amante dell'archeologia in generale, soprattutto quella che proprio riguarda gli abitanti del primo pianeta Terra, con questa colonna sonora è impossibile raccontare una roba del genere. Cambio, ti posso dire, però vabbè, dai. Vabbè raga, ci dispiace per Sam Neill, ma adesso non è che dobbiamo trasformare questo programma in un obitorio.
0: Passiamo da cose brutte a cose belle.
1: Più
0: questa
1: o meno.
0: Settimana, giovedì, uscirà L'Odissea di Christopher Nolan.
1: Anche
0: uno dei
1: qui.
0: Film più attesi della storia, che tutti noi vorremmo andare a vedere in IMAX originale, ma ci sono solo tipo 4 sale nel mondo.
1: Tra l'altro,
0: una è a Zurigo.
1: Ne parlavamo prima e hanno girato molte scene in Grecia, anche diciamo nel mare che si affaccia appunto in Sicilia. E purtroppo, da quello che mi dicevi,
0: hanno lasciato un po' di sporcizia, però partendo da questa cosa, no? L'Odissea che racconta la storia di Ulisse,
1: bravo.
0: E quindi insomma la sua vita, tutte le imprese.
1: E chi è che scrisse l'Odissea?
0: Omero.
1: Bravo, bravo.
0: Grandissimo.
1: Vabbè, è scritto.
0: Ho sparato a caso,
1: Poi non è detto che l'abbia scritta, nel senso molto probabilmente lui la raccontava cantando, ma questa è un'altra
0: però
1: storia.
0: Però lasciando questo, mettiamo che Christopher Nolan arriva a casa vostra e fa buongiorno.
1: No. Dice good morning, parla in inglese.
0: Scusa,
1: perdonami.
0: Metti che lui vuole scrivere un film e dirigerlo sulla tua vita.
1: Sì.
0: Io voglio capire come potrebbe chiamarsi questo film. Cioè, guardando la tua vita da fuori,
1: certo.
0: Il titolo giusto per il film della tua vita.
1: Non deve rifarsi a dei film già presenti. Cioè, deve essere un titolo, diciamo, frutto della vostra fantasia.
0: Sì, può anche partire da un titolo di film che esiste
1: insomma,
0: e modificarlo.
1: Scegliete voi, siete liberi al 100%. Quindi 333-268-8688 Christopher Nolan bussa, dice good morning, hello, I love you, voglio fare un film su di te, ma questo film decidi tu il titolo e a seconda di quelle che sono le grandi imprese della vostra vita decidete il titolo che accompagnerà proprio il vostro film. Per esempio, tu come lo chiameresti?
0: Ecco cosa succede a non dormire troppo.
1: Ah, questo bello, sembra un film horror. La mia vita è un parabrezza di troppo.
0: Un parabrezza di troppo.
1: Bello,
0: sì.
1: Dai.
0: Oppure la mia vita ha un parabrezza al mese.
1: Un parabrezza al mese, però un parabrezza di troppo mi piace. Dai.
0: Va bene.
1: 333-2688-688, sforzatevi un po', usate quel briciolo di fantasia che avete all'interno della vostra bellissima testa, stavo per dire piccola, ma non è piccola, scusatemi, non volevo offendervi. Comunque, in ogni caso, scegliete il titolo del film che parla della vostra vita.
0: Stupiteci in qualche modo, dai.

0: la mano di Fisher, detta così, fa molto, fa pensare un po' male. In ogni caso, Waiting for Tonight su Company, 15:12, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi immaginiamo per un attimo che Christopher Nolan, tutto bello che contento che felice, venga a casa vostra, bello felice, e dice: sai che voglio fare nella vita? Voglio fare un bello film su di te. Il titolo lo scegli tu pensando alla tua vita. È questo l'obiettivo, al 333-2688-688.
1: Tipo Massimo da Verona fa un'istantanea della sua vita adesso, sì, e lo vuole chiamare il vento del Sahara.
0: Va bene, quindi potremmo anche modificare un pochino la domanda, e diciamo che il titolo del film non deve per forza far riferimento alla vostra vita, ma magari, come nel caso di Massimo, state facendo qualcosa adesso al caldo,
1: una piccola istantanea della tua vita,
0: e quindi potrebbe, il titolo potrebbe in un certo senso risaltare proprio, come hai detto tu, un piccolo fotogramma della tua vita.
1: Poi Giuseppe, per un pugno di euro.
0: Ok, ci sta, per un pugno d'euro. Che è un po' il film di tutti, se ci pensi, no? Tutti ne vorremmo sempre di più.
1: Quattro spicci.
0: 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Date il titolo al film della vostra vita, oppure date un titolo al film di una istantanea in questo preciso momento.
1: Dai, fate i registi di voi stessi. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
2: Spot! Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
5: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dei bicchieri dalla credenza e spaccarli per terra, perché secondo me si spacca tutto.
1: Sogna il fuego.
0: Sogna il fuego che arde, mi corazon. Fra De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira su Radio Company, le 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, film dei titoli di film della vostra vita o di un'istantanea della vostra vita, cioè date un titolo alla vostra vita. Dobbiamo ripeterlo un'altra volta.
1: Fanno un film sulla vostra vita, quale potrebbe essere?
0: Ma l'abbiamo detto, la vostra vita. Non so quante volte l'abbiamo ripetuto. Va bene.
1: Allora, Sfiga Forever, Kelly da Udine.
0: Va bene, dai, Sfiga Forever ci può stare. Poi un film che può rappresentarmi è Nessuno ci crede, ma dopo la sfiga c'è sempre di peggio. Ed è tuttora tosta. Ciao ad Emanuela.
1: Madonna.
0: Dai, ragazzi, un po' di body positive.
1: Marta da Padova dice: mamma, non perdo mai un aereo.
0: Beata te. Poi, visto che tutti gli impegni in una giornata, il mio titolo sarebbe L'importante è arrivare a sera. Che vedi, questa qua positività,
1: sì,
0: comunque
1: l'importante
0: alla fine.
1: L'importante
0: è farcela in ogni caso. Poi
1: Stefano, detto anche Stefano, un titolo per il film della mia vita, Vai dove ti porta il cuore.
0: No, va dove ti porta il cuore, ti accompagna la mente, Madonna. Ma soprattutto te lo permette la diarrea.
1: Regia di Matilde Panzas. Che cos'è?
0: Stefano, porca poi miseria, la stanchezza infinita, ci scrive Manola, dai, bello.
1: Poi The Disaster, il titolo la dice tutta, Mirko da Noale, Venezia.
0: Perfetto, dai, 333-2688-688, siamo alla ricerca di titoli per il film della vostra vita. Quindi mi raccomando, esatto, una specie di, a parte che si dice biopic. Biopic, è arrivato.
1: Biopsia.
0: Dai, insomma, pensate alla vostra vita, pensate magari anche a una semplice istantanea della vostra vita. Ad un certo punto arriva Nola con una bella valigetta all'interno della quale, che ne so, ci sono 500.000 euro per proprio registrare un film sulla vostra vita. Attenzione, perché il titolo lo scegliete voi e noi vogliamo conoscere proprio quel titolo. Radio Company. The summer is magic.

0: faranno un film sulla vostra vita. Vogliamo capire qual è il titolo di questo film. E se vuoi abbiamo un vocale che mi ha fatto un po' sorridere.
1: Sentiamo.
2: Buon pomeriggio, no. Company. Titolo del film per la mia vita, Hotel la mia vita. Una grappa è per sempre.
0: Grande.
1: Mi mancava il messaggio alcolico in questa trasmissione. Poi qualcuno scrive 50 sfumature di Plank o di Plank o di Plonk. Poi
0: di Plankting. Poi che cosa vuol dire? Una vita tra terra, motori e libertà.
1: Sì, la mia terapia ha quattro ruote, esatto. Sì. Matteo da Verona, ci può stare. Poi ciao Radio Company, Andrea scrive. Il mio film potrebbe chiamarsi Non si può bestemmiare per sempre.
0: È vero. Anche le bestemmie avranno una fine.
1: Beh,
0: giorno.
1: Certo, d'altronde.
0: Maledetti. Poi. Cosa ridi?
1: Maledetti.
0: No,
1: maledetti verso chi? Scusami, non ho capito.
0: Quelli che bestemmiano.
1: Ah, beh, certo, giustamente. No, sì.
0: Irrispettosissimo.
1: Sì. Poi.
0: È il risultato di. Aspetta. Un titolo per il film della mia vita.
1: Sì.
0: Ah, non l'abbiamo già letto, ma
1: sì, perché Stefano diceva diciamo quello con i problemi di stomaco. Ad un certo punto lui dice: è il risultato Cagottis. Di un weekend in cui mi sono sfogato e oggi sto da cani al bagno.
0: Molto bene.
1: Infatti
0: poi...
1: strafogato di tutto. Potrebbe essere anche quello il titolo.
0: Strafogato al cioccolato.
1: Se vuoi dirlo un po' strafocato, che è meglio. Dai,
0: strafocato.
1: Che
0: fa... poi... Marco dice: vivi il presente.
1: Eccola là, Marco. Mamma mia, che originalità. Marco, dai, impegnati un po' di più. Vivi il presente. Contatto di faccina sorridente. Poi Alessandro scrive: l'uomo senza talento, tratto da una storia mediocre. Chissà. Alessandro da Verona, che poi è un po' il film della nostra vita e vale forse per tutti, eh?
0: E ce n'è un altro, cioè? Che è il film della nostra vita, Luca da Pordenone, L'infinitiva.
1: Eccolo lì, partita IVA del mio cuore.
0: Tasse
1: che parla,
0: da
1: libero professionista che parla,
0: ai, Dolores.
1: Imprenditore. Dai, 3332688688, pensate alla vostra vita e pensate a un titolo da associare al film della vostra vita.

0: Mal Smith con Niall Horan, si chiama Drive Safe su Company. Altri messaggi che riguardano i titoli con diciamo i film della vostra vita, per esempio
1: tipo Domani ci riprovo,
0: ok,
1: Associato alla vita o Oltre al vento del Sahara, ah, che era l'ascoltatore di prima,
0: ok. Dom scrive Sesso e cabriolet.
2: Non voglio sapere.
0: Non voglio sapere con la cabrio quante cose che si possono fare, tutto il chiaro di luna tra l'altro.
1: E poi chiuderei questa prima parte con Jessica da Rovigo che dice per fortuna ci sono i cazzi, ma che cos'è, premio
0: tra l'altro, scusami,
1: premio sincerità,
0: scusami Jessica, ma te lo meriti, il nickname di WhatsApp è la mia dolce famiglia,
1: sì, la famiglia cazzi,
0: dai ragazzi, sì. Jessica, dai, vabbè, vogliamo saperne di più Jessica, sì, sì, sì, perché c'è anche, ci sarebbe anche il film, il secondo titolo, cioè nel senso il sequel,
1: sì,
0: meno male che erano grandi,
1: ah.
0: Oppure è andata male, piccoli, non lo so, possono essere milioni di titoli,
1: Opa là, sono incinta,
0: opa là. Pensavo fosse soltanto troppa birra, invece no, ho partorito, una roba del genere. Va bene, ci fermiamo qui che è meglio,
1: Sì, dai. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia
3: Mollo! Spot! È tempo di pensare all'estate.

tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: 40 ci portano a scoprire una nuova canzone, il nuovo lavoro di Sombra, si chiama My Body Isn't Ready.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Sicuramente una bella scoperta, Somber, che si ripresenta con un nuovo singolo che funziona e si chiama My Body Isn't Ready su Company. 15:44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 15 minuti, 15 minuti dettati da un argomento che oggi ha interessato molto la vostra fantasia e soprattutto il nostro modo in cui ve l'abbiamo spiegato, perché abbiamo ripetuto 18 milioni di volte film, vita e titolo. In ogni cosa,
1: ho messo questa base qua per il messaggio di Anna, fa molto trailer. Lei vuole il film I segreti che non ti ho detto, storie da una cameriera. Siamo molto da... Anna faceva la cameriera part time.
0: Anna ha assistito a tante cose, Anna ha visto più volte lui che tradiva lei portando ogni volta una donna diversa al ristorante di proprietà del cugino.
1: Lui si chiama Cosimo.
0: Tra l'altro con delle trame incredibili. Avremmo potuto fare questo gioco. Voi scrivete il titolo e noi ci inventiamo le trame. La nostra amica Jessicona, che non è Jessicona che tutti conoscete, ma è un'altra Jessicona, sai che aveva detto "Per fortuna ci sono i casi". Era il titolo del film. Ad un certo punto il sottotitolo è: "Specifico, non sempre può essere subito disponibile quello di carne. Quindi usiamo quelli gommosi". Ma la smetti, Jessica? La smetti, per favore? Cioè, ma che cos'è? Ma quante storie ci sono legate a sta roba?
1: Gommosi comprati in Cina, no? Tu arrivi a casa, sei tutto bello e tranquillo, soddisfatto.
0: E poi?
1: Non tu, sto immaginando.
0: No, puoi fare pure
1: sei
0: io.
1: Sei lì, lo vai per accendere e lui fa...
2: The Bluetooth device is connected successfully.
0: E intanto riproduci la tua canzone preferita, perché almeno così non ti senti da sola o da solo.
1: Va bene.
0: Ah, che lunedì,
1: Vogliamo sapere molto di più, cara Jessica.
0: No, non vogliamo sapere nient'altro. Basta, fermati qua, Jessica.
1: Ha stuzzicato la nostra curiosità.
0: Jessica H, la mia dolce.

0: Bam bam bambina.
1: Lei ha letto Lamborghini, bam bam bambina. Devono smetterla. Potremmo fare un film, eh?
2: Sì.
1: Sui dischi che finiscono così.
2: Quelli che continuano cantando, secondo, vabbè, sì. Amico mio. Allora, amici,
1: aspetta,
2: grazie.
1: Sta cantando ancora?
2: No, non sta cantando più. Amici, bello. Grazie per tutti i vostri messaggi. È stato bello scoprire molto di più sulla vostra vita. È stato bello capire anche quale titolo associereste appunto alla vostra vita. Ma adesso è arrivato il momento di chiudere definitivamente questa cosa e magari di riproporla tra 20 anni, no, perché così facciamo di solito noi.
1: Quella cosa del titolo, poi la trama. Ne parliamo lunedì.
2: Beh, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.
3: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica

0: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love. È arrivato il momento per fare adios. Hasta luego.
2: A domanos.
1: Ciao Gio.
2: Vedete col microfono spento?
1: No, non volevo che si sentisse. Ah, questi microfoni.
3: I pischelli di Radio.
1: Parliamo il linguaggio tecnico. Alziamo questo orbo.
4: Radio Company Time.
2: Le 16 in punto.
1: Ciao.
3: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
3: E in francese?
5: Colation.
3: In portoghese?
5: Longi.
3: Cinese?
5: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
5: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
6: Radio Company Snack. Company.

0: Lady Gaga e Ducci con Runway qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma
1: in costume,
0: bravo.
2: Pensavo svelarmi dopo, volessi scoprirmi dopo.
0: Mamma mia, quando hai detto volessi scope ho avuto un attimo. È tornato, signore e signori, è tornato.
3: Bene. Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: E dopo due settimane di Brutti ma in costume, che è andato in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali, mancando.
2: No, ma detto che te la sei cavata benissimo.
0: Mancando la grande mente, e occhio al titolo, la grande mente. In questo programma, sì, certo. Il signor Pietro, il dottor Pietro, Ling.com, Egr, Granfigli Put, esatto. È tornato. Benvenuto, Pietro, bentornato.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao, Stefano Ferrari, ciao anche a Jimbo.
0: Come sono andate le vacanze?
2: Non l'ho capito bene.
0: Ah, devi ancora realizzare.
2: Cioè, non l'ho capito come è andata. Però una cosa è certa. Io ogni anno, quando vado in ferie, a un certo punto mi scatta questa fase paranoica.
0: In che senso?
2: Perché a un certo punto dico: devo cambiare qualcosa della mia vita.
0: Ah, ok.
2: Non lo so. Mi sento un po' stretto qua.
0: Beh, allora, cosa? L'anno scorso sei tornato dalle vacanze,
2: sì.
0: E hai cambiato.
2: Ho cambiato.
0: No, cioè
2: lavoro. Sì.
0: In uno dei tuoi 7 lavori che fai, sì. Hai cambiato azienda. Mm, ok?
2: Sì.
0: Per la radio siamo tranquilli o dobbiamo. Cioè, c'è qualcosa che devi dirci?
2: No, cioè, la radio è l'unica roba che. Ma non dal punto di vista lavorativo. Quest'anno voglio lavorare un po' più su me stesso.
4: No.
0: Ah, ok. Ok. Proprio.
2: Posso dire?
0: No, segmentali.
2: Segmentali. Dai, che cosa cambieresti? Se tu fossi in me, vivessi la mia vita, cosa. No, non dire. Ti prego. Possiamo mettere il primo disco?
0: Sì.
2: Mettiamo, dai.

0: Manchu con un nuovo singolo, ce ne sono stati altri negli ultimi mesi che facevano parte di un EP, questo invece è il primo estratto di un album che non ha una data, non ha un titolo, ma uscirà prima della fine del 2026. Nuovo singolo di U2 era Street of Dreams.
1: Molto bene, nella mia diciamo pausa vacanzifera, tra le varie cose, mi è capitato proprio di vedere un pezzo di South Park dove si parla di Bono Vox.
0: Ah sì?
1: Non so se andate a vederlo, perché quelli di South Park sono veramente geniali, perché riescono diciamo ad esprimere un commento su una persona senza direttamente fare l'offesa a quella persona,
0: ma offendendola,
1: ma pesantemente, okay, cioè un'offesa pazzesca data da motivazioni anche insomma mettiamola così politiche, filosofiche.
0: Tra l'altro c'è stato un periodo in cui tu lavoravi in questa radio e facevi un programma serale in cui facevi la stessa cosa, eri un po' il nostro South Park.
1: Beh, più o meno.
0: Ricordo che la gente ti aspettava in redazione per picchiarti, cioè c'era un clima da che Kabul ti fa una pipa proprio,
1: Sì,
0: meno male poi sei diventato
1: ho smesso
0: sì, anche perché sennò saresti già morto.
2: Brutti brutti ma in costume su Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: nella piaga con Businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Bene, allora sta funzionando molto bene sto Toy Story 5, ok?
0: Parliamo di cinema.
1: Parliamo di cinema, esattamente. A fine luglio dovrebbe arrivare anche in Italia, diciamo, il live action di Oceania, ok? Che negli Stati Uniti si chiamerebbe Moana. Però in Italia si hanno dovuto
0: in
1: cambiare
0: Italia, chiaro,
1: perché,
0: sì.
1: Perché sa mai che Ferrari non gli venga in mente di fare delle associazioni strane, no?
0: No, perché cioè, arriverebbero tutti, che ne so, dei cinquantenni con un bel impermeabile lungo, sì. Capito? Chiuso
1: ombrello,
0: davanti.
1: Ombrello anche.
0: Ombrello, sì, ombrello, sì,
1: certo,
0: sì, sì.
1: Molto bene.
0: Cioè rischia di creare un equivoco.
1: Ecco, allora, perché vi racconto di questa cosa? Che vabbè, ormai è ben nota, è un film, un live action che ha occupato un budget di 350-400 milioni di dollari.
0: Live action nel senso che era un cartone animato,
1: sì.
0: Hanno fatto la versione film.
1: Sì, allora
0: ecco, spieghiamolo anche per i più poveri,
1: giusto,
0: mentalmente.
1: Allora, Disney negli ultimi anni non ha dei precedenti di grandi successi sui live action. Prima per motivazioni, diciamo, sociali, non lo so, cioè perché i personaggi avevano delle caratteristiche.
0: Biancaneve nera, dici?
1: Esatto, avevano delle caratteristiche che da molti non sono state apprezzate.
0: Che poi a me, cioè Samuel L. Jackson nei panni di Biancaneve è piaciuto,
1: Beh, io avrei voluto ridoppiarlo, però, cioè con le frasi giuste.
0: Esatto, tic tac, figlio di puttana.
1: Questo però non è il contesto, perché alla fine nel nuovo Oceania, in questo live action di Oceania, c'è intanto Dwayne Johnson,
0: The Rock
1: che ci può stare, ma anche la protagonista è veramente simile al cartone animato. Nonostante questo, comunque questo live action non sta funzionando per niente, perché è costato, ripeto, 400 milioni di dollari, nel primo fine settimana ne ha portati a casa un totale mondiale di 95, quindi è poco,
0: è un quarto.
1: Le stime sono già a ribasso, cioè segnano già una perdita. Ma la mia domanda è questa, e la rivolgo a te e a te soltanto.
0: Okay.
1: Questo live action della Disney, sapendo che c'è The Rock, cioè Dwayne Johnson, lo andrai a vedere al cinema?
0: No,
1: ecco. Si chiude tutto, basta.
0: Cosa vado a vedere a fare?
1: Non lo so, perché so che il tuo mentore, il tuo alter
0: ego. No, l'avessero chiamato Moana, magari sarei andato. Radio Company. The summer is magic.

0: Graham con Uberlin qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso diamo la linea di Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura gli esteri, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Nella notte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha avvertito: se gli Stati Uniti continuano a violare il memorandum faremo lo stesso. Secondo la BBC i transiti attraverso Hormuz sono azzerati da ieri sera. Nel frattempo si registra un'impennata dei prezzi del greggio sui mercati internazionali. A tra poco.
1: Arriva Gaia.

0: A parte il fatto che lo sai che avevamo deciso che non si entrava sui dischi ridendo.
1: No, ma devo dirla sta cosa, no, scusa.
0: Sì, sembri Magù, veramente. A volte sei Magù.
1: Lo sai bene che io purtroppo questo difetto del daltonismo.
0: Sì, tra l'altro non totale daltonismo.
1: Allora, lo schermo davanti, quello della regia automatica che ci fa vedere il countdown alla fine
0: quanto manca
1: disco,
0: la fine del disco,
1: hai i numeri in rosso e quindi già io non vedo niente.
0: Non lo vedi?
1: Il monitor in questi giorni si è rotto e tipo è tutto in viola.
0: Sì, è diventato viola.
1: Non vedo niente, cioè proprio
0: è bello che le abbiamo provate tutte anche per cambiare i colori, ma non ci siamo riusciti. Pensa un po', quindi te la devi mangiare, come si dice. Vabbè, adesso noi ci fermiamo, però attenzione.
1: Sì, attenzione che tra poco torniamo, è questo il punto. Cioè,
0: torniamo
1: lì
0: con la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Esatto, tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Il singolo nuovo di Emma e Fabri Fibra che si intitola Antidroga, che narra la leggenda fosse la canzone che cantavi al rientro all'aeroporto dal volo da Tazzante.
1: No, non è vero. L'andata avevano perso, cioè non è che hanno perso i bagagli, me li ha consegnati 2 giorni di ritardo, ma insomma non è successo nulla, poi sono arrivati e niente. Sì, sai che io comunque in vacanza sono abituato anche a stare con lo stesso paio di mutande per una settimana intera. Per
0: sì,
1: poi,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Va bene, parliamo invece di un'altra cosa che riguarda WhatsApp. Ok. Arrivano i promemoria per i compleanni. Un po' sai quella funzione che c'era anche su Facebook,
0: che c'è ancora su Facebook.
1: Per fare in modo che più di 10 persone si ricordino di fare gli auguri buon compleanno.
0: Per permettere al festeggiato il giorno dopo di scrivere grazie a tutti per gli auguri.
1: Grazie a tutti, sì.
0: Grazie a tutti.
1: È vero, una cosa che ormai non si fa più. Vabbè, le nuove generazioni, poi Instagram non credo che abbia queste funzionalità, cioè alla fine
0: Instagram no.
1: Zero, va bene. È comunque una funzionalità abbastanza utile, almeno nel mio caso, perché sono certo di ricordarmi il compleanno di al massimo 5, forse 6 persone. Tutto il resto sono completamente proprio, devo avere un promemoria da qualche parte.
0: Io i più importanti li ho segnati sul calendar.
1: Okay.
0: Infatti oggi tra l'altro sarebbe il compleanno del mio padrino.
1: Il padrino
0: non di battesimo ma di cresima.
1: Oddio,
0: okay.
1: C'è differenza?
0: Eh sì, vabbè, perché erano diversi.
1: Ah, cioè, certo.
0: Uno mi ha tenuto a battesimo, esatto. Il padre tra l'altro, il figlio poi a cresima. Vuoi che ti racconti altri cazzi miei o andiamo avanti?
1: Mi sono già perso, scusa. Va bene, allora, questa è una sfida di memoria, perché è un grande classicore e io lo ammetto pubblicamente, faccio fatica a volte a ricordarmi il compleanno delle mie figlie. È vera sta cosa, cioè non so perché, ma faccio confusione, sono entrambe di dicembre, una dovrebbe essere il 17 e l'altra 11, ma non mi ricordo mai quale delle due è del Jack.
0: Sì.
1: Ma è una questione mia. Allora 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali, siate sinceri, a memoria.
0: Cosa vogliamo sapere?
1: A memoria. I compleanni di quante persone riuscite a ricordare? A memoria però. Non che, cioè,
0: non che inventate.
1: Me lo dice qualcuno, me lo dice qualcun altro.
0: Non barate. Io sei.
1: Non di più.
0: Sei, sì.
1: Oltre sei non ci vado.
0: No.
1: E tra questi sei non ci sono i compleanni delle mie figlie. Perché non sono mai sicuro al 100%. Cioè, se non me lo dicono, quando mi chiedono quando è nata tua figlia.
0: Potevi tatuarti le loro date di nascita sul braccio, no? Come fanno i bravi papà.
1: Sì, certo, va bene. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto vocali. Siate sinceri, a memoria, i compleanni di quante persone riuscite più o meno a ricordare. Ci fate sapere, grazie.

0: disco si intitola Godzilla. Mentre oggi invece noi qui a Radio Company, visto che WhatsApp introdurrà, diciamo, con un aggiornamento il remembering dei compleanni, ok, dei vostri contatti,
1: il ricordo,
0: il remembering, cioè, vi abbiamo chiesto, sì, cioè vi ricorda quando compiono gli anni, sì. La smetti?
1: No, scusa, che cioè remembering mi sembra un inglesismo inutile.
0: Ok. Quindi vi ricorda quando i vostri amici compiono gli anni, ok? Bene. Vi abbiamo chiesto oggi di dirci al 333-2688-688 quanti compleanni vi ricordate però a memoria.
1: A memoria, sì, perché sennò è facile, no? Allora, ciao, io ricordo perfettamente circa 80 date, che andrebbe letto con 80 date.
0: 80 date.
1: 80 date.
0: Mauro Tonello presenta
1: 80 date. Salutoni da Katia, ciao, 80 date sono tante.
0: Sono tante. Son
1: tante.
0: Son tante.
1: Io per le date ho un'ottima memoria, faccio fatica a quantificare di quante persone mi ricordo compleanno, considerando che ricordo inutilmente anche compleanni di compagni delle elementari che ho finito 27 anni fa. Valentina di Pordenone.
0: Ciao Vale.
1: Avete una memoria formidabile. Franco da Siderno, Reggio Calabria. Io mi ricordo il compleanno mio, mia moglie e i due figli. Fine.
0: Ok.
1: Capito, basta.
0: Va proprio di poco.
2: Sì, esatto. Piero!
0: Questo è un nostro ascoltatore che, a cui sei particolarmente caro.
1: Bene. Ciao di tutti i familiari, accendo la candelina per ogni data del membro venuto a mancare.
0: Okay. E qui ha due interpretazioni questo messaggio.
1: Vabbè.
0: Ha due interpretazioni.
1: Allora, i compleanni dei miei familiari e di al massimo 7 dei miei amici più importanti, gli altri 0. Sentiamo, dai.
3: Ciao Radio Company. Allora, esattamente 13, ma perché 4 sono di famiglia, 2 genitori, 2 compleanni 2 giorni prima, 2 lo stesso giorno mio, e abbiamo solo un anno di differenza, e uno li compie il 31 dicembre, che è impossibile dimenticare.
1: È vero, vero. Un po' come il tuo, che li fai il 23 dicembre. No.
0: Sì, molti sono convinti che io li faccia il 26.
1: No, no, no.
0: In realtà Viviana, ad esempio,
1: 24,
0: la, la nostra Viviana il 31 dicembre, anche lei è impossibile da dimenticare.
1: E infatti grazie a te adesso me lo ricorderò.
0: Ma grazie, sì.
1: Va bene.
4: Ciao belli. Allora, ciao. Io ho una memoria pazzesca. Sotto le date di miei amici, di tutti quanti, ho una memoria proprio come elefante.
0: Un elefante.
4: E so anche che Stefano Ferrari compie il 24, 24. Dicembre del 75.
0: Sui sottotitoli sull'RDS, comunque tranquilli. Va bene, grazie, grazie.
1: Più di una cinquantina sicuramente, poi il numero esatto non lo so dire, ho fatto un conteggio veloce.
0: Bene, bene, bene. Oggi vi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo quanti compleanni date, ovviamente, ricordate proprio a memoria.
1: Esatto, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni. Adesso attenzione, altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Andiamo in Francia, il presidente Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Per l'Italia c'è il vice premier Tajani. Secondo il portavoce russo Peskov, questo gruppo di paesi non vuole la pace ma la continuazione della guerra, illudendosi di poter infliggere una sconfitta strategica alla Russia. A più tardi.
3: Arrivano i consigli per gli acquisti
4: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
5: Spot.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
16: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
17: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
18: Sì!
17: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
19: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
20: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
21: Euronics, un mondo più avanti.
22: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
23: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
22: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
23: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
24: C come Company, C come C Radio.

0: qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, qui andiamo a chiudere la mezz'oretta nostra e a vostra disposizione, onestamente, quante date di compleanno vi ricordate?
1: Eh sì, 9 persone, il punto è che il mio lo ricordano tutti, essendo nato il 2 novembre, anche noi abbiamo un amico che è nato il 2 novembre.
0: Sì, esatto, giorno dei morti.
1: Esatto, giorno dei morti, quest'anno festeggio 40 anni, va bene. 3, il mio, quello di mia mamma e di mio padre, Alex di Cerea, va bene.
0: Okay,
1: sono, sì, sono Michele di Padova, non so se in tema, ma io ricordo le password dei miei clienti, sono i team manager.
0: Ah, ok.
1: Ma non ricordo il colore dei calzini che indosso la mattina. Se li indossa.
0: Esatto.
1: E poi di la verità, te le ricordi tutte perché usi sempre la stessa.
0: Può essere,
1: no,
0: ma non,
1: non
0: è indicato. Non è indicato.
1: È una battutaccia dai team manager questa, chiaro, diciamo. Io ricordo i compleanni di tutti, ho una memoria che fa paura, quindi amici, parenti sanno che se non li ricevono magari mi è successo qualcosa.
0: Ah, ok. Tipo, non sono arrivati gli auguri, chiamate l'ambulanza.
1: Esatto.
0: Chiama tutti gli ospedali.
1: Sentiamo.
2: Ciao Company, ciao. Io ricordo una ventina di compleanni. Francesco da Udine.
0: Grande Francesco, 20 sono tanti, eh?
1: Eh sì, con la scusa che faccio l'oroscopo a tutti quelli che conosco, così per conoscere meglio la persona, di conseguenza so le date di circa una infinità di persone.
0: Anche tu non facevi i tarocchi una volta?
1: No.
0: Ti mettevi proprio il velo da cartomante?
1: No, io facevo il gioco delle tre campanelle.
0: Ah, ok. All'aeroporto.
1: L'autogrill. 17:04.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Bullshit, Sophie Tucker qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi?
9: Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bana, il pezzo di Rama qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di qualcosa di colto, parliamo di musei. Colto,
1: parliamo di musei, certo. Allora, museo di Palazzo Orsini a Pitigliano, già da un paio di giorni ci sono queste foto che girano di una didascalia che è associata all'assunzione di Maria di Girolamo di Benvenuto. Mm. E cioè, questa didascalia, sai che c'ha il titolo, Assunzione di Maria, ok, però ovviamente per i turisti stranieri
0: c'è la versione in inglese,
1: c'è la traduzione in inglese. Ora, la traduzione in inglese dovrebbe essere tradotta bene, perché altrimenti cioè, non è una traduzione, è una roba buttata lì. La traduzione in questo caso non è stata fatta nel modo corretto. La cosa ironica è che l'assunzione viene tradotta come recruitment
0: di Maria,
1: però il recruitment è l'assunzione dal punto di vista lavorativo, cioè come se Maria è stata assunta dal suo datore di lavoro, che non è esattamente lo scopo, no?
0: Che tra l'altro poi non ha neanche pagato tutti i contributi, se
1: infatti. Anche prima era in partita IVA, non poteva neanche farlo, c'è un casino,
0: no, aveva una società con Giuseppe aveva un SAS.
1: Allora il termine corretto verrebbe tradotto con assumption proprio, quindi nel modo più diretto,
0: sì, anche più semplice, perché assomiglia già all'italiano, no?
1: Esatto. Il direttore dice: quando provvedemmo in economia a rifare le didascalie delle opere, è stato fatto un intervento, diciamo, a risparmio.
0: Esatto.
1: E poi alla fine qualcuno ironizza, ed è questo il punto della notizia, perché fare ironia su una traduzione in inglese, insomma, è facile, no? Tradotto sbagliato. Però quello che un po' mi fa è un sorriso un po' amaro, diciamo la verità, che alla fine dell'articolo si dice sempre: sarà stato qualche stagista, ok? Come dire, no, cioè,
0: non credo sia un lavoro.
1: Sono quelli che sono appena arrivati, che non sanno niente.
0: Lo si
1: no?
0: fa per scaricare la colpa. Non credo sia stato, onestamente. Cioè, non è un lavoro che si dà da fare uno stagista.
1: A parte questo, che potrebbe anche essere, ma questi errori a me vengono più in mente, diciamo, associazioni a persone che magari sono all'interno di questi uffici da un sacco di tempo. Quelli che magari, che ne so, su 8 ore ne lavorano 2, ok?
0: Sì.
1: Che fanno questo tipo di errori, perché magari assunti anche senza merito. Quindi, prima di dar colpa ad un improbabile stagista, io andrei a fare qualche indagine tra quelli che lavorano lì da 30 anni.
0: Assolutamente,
1: ad esempio,
0: assolutamente.
1: E che nessuno
0: sì.
1: ha mai rimosso.
0: Okay? Assolutamente sì. Perché se un errore si fa in buona fede è anche perdonabile. Tipo, io appena arrivato a Gran Canaria, quindi con lo spagnolo non ero ancora al 100%.
1: Sì.
0: A un certo punto, visto che c'erano diverse cose che stavano combaciando, mm-hmm. e volevo dirlo in spagnolo,
1: okay.
0: ho detto improvvisamente: estamos en caballo, capito? Cioè, siamo a cavallo. Ho visto dalle facce che ho intuito che non si dice così.
2: Con Radio Company.

0: Milk and Sugar con Vaia con Dios qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, e adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di social. Deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Tra i punti fermi, niente schermi per i più piccoli, sotto i 13 anni, accesso solo con supervisione e tempo limitato, dai 13 anni in poi accesso graduale e adeguato all'età. A tra poco con il meteo.
2: Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo, dicono Merck e Cremont. Tutto ciò che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante, raccontano invece i Colors. Ogni fraseggio, ogni colpo di batteria, ogni nota di chitarra, di basso, percussioni era come se fossimo una big band. Sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte e mi ricorda il mio mare in Puglia e tutte le emozioni che porta con sé. Questo era il pensiero di Serena Brancale. Li sentiamo tutti insieme in Partenope.
3: Radio.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. E adesso una pausa per noi, ma tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: Ah, te lo ricordi?
0: Lo ricordo, sì.
1: Sai che la scorsa settimana ho avuto lo stesso...
0: pensavo che sei avuto un coccolone.
1: Lo stesso,
0: scusa,
1: lapsus che hai avuto tu mesi fa, proprio, cioè, venerdì. Stavo per comprare una vocale.
0: È facile però, l'abbiamo fatto apposta.
1: Sì, bisogna cambiarlo.
0: Va bene, tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Chris De Serendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Baby Horses Sister Sisters qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, esattamente. 3332688688 via WhatsApp. Sarete tenuti, se avete voglia di partecipare, a inviarci la vostra categoria preferita, scelta tra quelle che tra un po' vi diremo. Tra un po', perché intanto diamo il benvenuto a San Marco Petroli.
3: San Marco Petroli, che ringraziamo per essere con noi da tempo, in memoria, come mi piace tanto dire, e anche perché ci dà la possibilità di provare nei nostri veicoli la F101, che è la benzina speciale ad alta capacità ottanica e molto ricca di ottani, che consentono di esaltare le prestazioni di auto, moto, ed è particolarmente indicata anche per le, e tu dovresti saperlo, anche per le barche, quelle sopra i 12 metri.
0: No, sottolineo però il fatto che ti piace molto dire anche la parola trapezio, tra l'altro.
3: Sì.
0: Va bene, allora
3: isoscele.
0: Le categorie sono queste: Carlo Verdone, derivati del petrolio,
3: sì.
0: Letteratura italiana, educazione civica, farmacia. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Ripeto, le categorie sono Carlo Verdone, derivati del petrolio, letteratura italiana, educazione civica oppure farmacia. Vi faremo una domanda relativa alla categoria, dandovi tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro arriveranno tra le vostre mani. Vi aspettiamo quindi via WhatsApp 3332688688.

0: caro collega, che quando ci capitano queste cose mi vengono in mente quelle scene dei film dove c'è a un certo punto l'hostess in aereo che dice: scusate, c'è un medico a bordo?
1: Ok. Perché?
0: Perché noi abbiamo in qualche modo chiamato una categoria, abbiamo visto qual è la categoria più scelta e la concorrente che abbiamo chiamato in qualche modo ha a che fare con questa categoria.
1: Cos'è, derivati del petrolio?
0: No, no, no, no. È farmacia,
1: farmacia.
0: Farmacia. Diamo il benvenuto a Sara. Ciao Sara.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come va?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene, allora ci hanno detto che sei un'impiegata nel settore farmaceutico.
1: Ah, ok.
0: Ecco, quindi
2: esatto.
0: Dovresti essere titolata, diciamo, sì, per
1: dovresti,
0: rispondere a questa domanda.
1: Dovresti saper leggere e scrivere. Sì o no?
0: Sì.
2: Sentiamo.
1: Proviamo. Ah, ok.
0: Allora, poi scusa, è facile.
1: La domanda sì, la domanda è anche le risposte sono facili. Allora, attenzione, perché io ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, quindi farmacia. Ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
2: Sì.
0: E allora possiamo andare con la domanda della prima categoria della settimana, che è farmacia.
1: Allora, la domanda è questa: quale farmaco è comunemente usato come antipiretico? A, il ketoprofene. B, l'oxilitolo. C, il paracetamolo. Via con il tempo.
2: Paracetamolo?
1: Il paracetamolo?
0: Sì.
1: Certo che sì,
0: sì.
1: Certo che sì.
0: Potrebbe essere l'oxilitolo? No.
1: L'oxilitolo fa bene i denti.
0: Quello dei denti,
1: però.
0: Sì.
1: Infatti.
0: Il primo cos'è che era? La cheta che
1: allora, il ketoprofene è un antinfiammatorio non steroideo per dolori acuti, fondamentalmente.
0: Va bene. Per cosa si usa?
1: Eh?
0: Per cosa si usa?
1: Te l'ho appena detto, dolori. Vuoi che ti faccio vedere?
0: No, ma non steroideo, cioè cosa, in quali casi si usa quando non è steroideo?
1: No, non lo so.
0: Non cioè, lo sai.
1: No. Scusa, faccio il farmacista io o lo speaker radiofonico? Lo chiedo.
0: Va bene, allora Sara, complimenti. Ti regaliamo 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. È un buono da 50.
2: Grazie.
0: Prego, che ti arrivo a casa molto presto. Va bene, Sara?
2: Va bene. Grazie mille.
0: A te, buona serata.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Girando per il mondo, Carol G e Manu Chao, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani, tempo prevalentemente asciutto e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche rovescio temporale sin dal mattino su Alpi e Prealpi centro-orientali, nubi solo sui rilievi del sud, temperature in aumento ovunque con punte di 41-42 gradi in Sardegna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento.

0: ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
10: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, con questo noi siamo arrivati alla fine, cari amici. Prima puntata è andata via così proprio.
1: È perché il primo
0: come
1: giorno.
0: La dolce uchessina.
1: Il primo giorno ritorno dalle tue vacanze. Aspetta domani o dopodomani, eh. Comunque domani a proposito torniamo sempre a 16:18.
0: Sì.
1: Mi raccomando, segnatelo, eh.
0: Sì, giusto.
1: Perché sai, devi tornare nel mood.
0: Beh, vabbè, ci siamo già tornati ormai da mo'. In ogni caso, 18 e un minuto, vi lasciamo con Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: e ufficiale Sport Equipi CHX.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: 13 di luglio 2026, col bene che ti voglio. Eccoci qua, tutti in lista, sta per arrivare. Allora sigliamoci, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20, siamo insieme con Tutti in Lista Club Privé in questa estate 2026. Come sta procedendo fino adesso? Tutto bene? Siete usciti indenni? Sì, ho capito, è considerata una delle estate, ma cioè è inutile che ci ripetiamo, perché poi sembra veramente il giorno della marmotta, dove è tutto uguale. Però effettivamente, da quando abbiamo incominciato questa estate 2026, verrà ricordata forse come una delle estate più torride che ci siano state nella storia di tutta Europa, perché il problema non è che si pone solamente qui sul nostro territorio italico, ma se voi vedete anche le situazioni che ci sono in altri paesi, sembra che sia veramente una cosa pazzesca, e dobbiamo incominciare ad abituarci, o forse a farci delle domande, come ci siamo fatti ancora tempo fa, quando c'è stato i primi problemi legati al tempo, e avevamo girato la domanda anche agli ascoltatori di Tutti in Lista, perché poi l'aspetto è quello, cioè noi ogni giorno ci poniamo una domanda e questa domanda la giriamo agli ascoltatori, che sia di costume, che sia di cronaca, che sia legata insomma a quanto ci circonda, noi la giriamo e chiediamo l'opinione di voi, che diventate i veri protagonisti al 333 2688 688. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pascione.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Ciao.
0: Wopan Gangnam Style. Ormai parla così per slogan, lui va avanti così. È convinto. Abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, non c'è solamente l'argomento, ci sarà anche l'Happy Vibes, avremo modo di ritornare con l'effetto. Si parte anche con una canzone porno, e si chiama così, Bambole di Pezza. Radio Company. The summer is magic.

0: Favole di Pezza. E allora, visto che stiamo per farvi una domanda, un argomento che lo stiamo lanciando come sempre, stavolta non parto io, partiamo con un audio da cui prendiamo spunto, perché attenzione, il messaggio è arrivato su una chat, su un social, dove insomma si sfoga questa ragazza, e partiamo da qui, ma la ragazza serve solo come spunto poi per la domanda di oggi. Sentite,
1: è
0: qua.
1: Il matrimonio decido io. Sono arrabbiatissima con amici e parenti per aver rovinato il mio giorno speciale. Adesso vi spiego meglio e alla fine mi direte se le mie pretese erano davvero così assurde oppure no. Insieme alla partecipazione di nozze ho consegnato a tutti gli invitati una specie di vademecum del mio matrimonio, con delle regole che avrebbero dovuto seguire se volevano rendermi davvero felice. Ho semplicemente chiesto di arrivare con un certo anticipo, di non parlare con noi sposi durante la cena perché era un momento intimo tra me e il mio nuovo marito, di non pubblicare foto sui social e di attenersi ad un preciso dress code. Ultima richiesta, che per me era anche la più importante, era un regalo in busta di almeno 400 euro a nucleo familiare. Molti non si sono nemmeno presentati e io non ne riesco a capire il motivo. Questi invitati hanno deciso di sabotare il mio matrimonio ed è davvero una cosa che io non riesco a perdonargli. Ma ditemi, sono io la pazza?
0: Ecco, lei si chiederà appunto se è lei la pazza. Ha mandato questo video sui social. Allora, al di là che secondo me il video è fatto più per provocazione, perché non posso pensare che una persona arrivi a chiedere tutte queste cose e a formularlo con questa naturalezza, perché 400 euro, attenzione, a nucleo familiare in busta, e si chiede perché non siano andati al suo matrimonio. Ma al di là della provocazione, non è una provocazione, perché non è la prima volta che parliamo di matrimoni dove ci sono delle buste ultra expensive che vengono richieste, ma questo ci ha fatto venire in mente una domanda diversa, cioè questa nostalgia quasi di una volta per quanto riguarda la lista di nozze. E da lei vi chiediamo: oggi sembra quasi sparita, sostituita ovunque dalla busta con dentro i soldi. Voi siete più per la lista di nozze di una volta o preferite la busta come si usa adesso? Cioè, secondo voi si è adeguati col fatto della busta di adesso, o forse molto molto meglio la lista di nozze? Anche perché una volta uno poteva scegliere fra quelli che erano i desideri magari dello sposo o della sposa, e prendere in più persone un frigo. Non è che dovevi prendertelo te da solo il frigorifero. Se avevi la possibilità, sceglievi altre due coppie che andavano anche loro al matrimonio e decidevi di comprare il frigo in sei. E quindi decidevi la quantità della busta, e comunque era un bel gesto. Quindi vi chiedo e ripeto la domanda: oggi sembra quasi sparita ovunque. Molti si presentano con la busta dei soldi. Ma vi chiediamo, voi siete più per la lista di nozze di una volta o preferite la busta come si usa adesso? E per il vostro matrimonio, come avete fatto? 333-2688-688, incominciate a mandare i vostri messaggi. Abbiamo Post Malone con Chemical.

0: il pezzo che avete ascoltato della, di questa ragazza che secondo me l'ha fatto più per provocazione che per matrimonio vero e proprio, dove si lamentava che i parenti e gli amici gli avevano rovinato il matrimonio con una busta di 400 euro, in realtà la domanda di oggi è diversa. Preferite più la lista di nozze come si faceva una volta o la busta come si sta facendo adesso? Perché magari organizzarsi con una bella lista di nozze non ti rovina neanche il matrimonio. Quindi ve l'abbiamo girata come domanda, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buongiorno ragazzi, secondo me sì, la richiesta è pazza.
0: Ok.
1: Preferisco la busta, ma deve essere libera. Troppe pretese, troppe richieste, non parlare, non questo, non quello. Avrei rinunciato anch'io ad andarci. È la tua festa, ma non deve essere il mio incubo. Punto primo. Punto secondo, secondo me è una provocazione. Condivido anche il pensiero. È un sondaggio, ma non so quale scopo. Troppe richieste assurde.
0: Troppe richieste assurde. Però dall'altra parte, visto che i matrimoni ce ne sono tantissimi, il fatto di richiedere una busta anche esorbitante, soprattutto un dress code fatto in un certo modo. Voi siete più per l'uno o per l'altra? Perché io forse un po' di nostalgia per la lista ce l'ho. Torniamo fra poco.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettui catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: provocazione oggi, perché secondo me il messaggio non può essere che una persona abbia tutte quelle pretese per il matrimonio. Poi se fosse effettivamente vero, oh ragazzi, diteci anche la vostra. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, allora io l'unica cosa su cui sono d'accordo con questa ragazza è il dress code.
0: Okay.
1: Perché ci sta che uno abbia voglia di avere un determinato tipo di stile al suo matrimonio, e quello è giusto. Le buste non può assolutamente pretendere un minimo nucleo familiare, perché ognuno può corrispondere con quello che può di propria tasca. Quindi è veramente brutto, di cattivissimo gusto, chiedere un minimo a busta nucleo familiare, perché magari c'è chi ha figli, chi ha problemi lavorativi, chi ha altre robe. Non è giusto, quello ho sbagliato completamente. Poi non parlare con gli sposi e appena, cioè durante la cena, è assolutamente ridicolo. Allora che cavolo fai la cena con tutti? Fai la cena solo con lui e basta, no? Non avere gli invitati a cena, così risparmi e non hai bisogno delle buste idiote dai tuoi ospiti.
0: Quello mi ha fatto pensare.
1: Sinceramente hanno fatto molto, ma molto bene le persone a non andare al suo matrimonio, perché se una delle richieste che tu non riesci a soddisfare, è più corretto non andare al matrimonio che andarci e rovinarglielo. Tanto comunque sia, per questa persona il matrimonio sarebbe stato rovinato, o perché non sono andati o perché non avrebbero comunque adempiuto alle richieste.
0: Comunque secondo me è la richiesta di stare da soli e non essere disturbati durante la cena che me la fa puzzare un po' di video provocatorio creato sul web apposta per ricevere risposta di polemiche, per quello che noi abbiamo chiesto. Ma perché si è tutti propensi poi sulla busta? Poi stanno arrivando anche risposte interessanti su chi dice il perché ormai non esistono più le liste di nozze, e posso essere concorde. Intanto c'è Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Bebe Rex, la busta va bene, ma dovrei essere libera di decidere quanto. Sta al buon senso donare una cifra, ovviamente consona, ma è un rischio che tutti gli sposi corrono. Ma quello che mi fa specie è non poter parlare con gli sposi, perché è una cosa intima, se la considerano così intima, ed è la risposta che state dando in moltissimi, si sposavano da soli intimamente, in una baita in montagna, ed era una cosa assolutamente loro. Perché se chiedi questa richiesta, diciamo, di essere in un attimo di intimità, ragazzi, cioè effettivamente vi sposate in quattro perché sono indispensabili poi anche i testimoni, no? E poi invitate magari i genitori e così vi fate tutta la cena intima e non rompi le scatole, che lei secondo me voleva anche le buste. C'è Pitbull, I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Uno, due, tre, quattro, I know you want me. Mentre, sai che quasi quasi sentiamo un po' di amici che sono ancora fuori, li facciamo entrare visto che sono in lista.
1: Buonasera company, allora buonasera. Partendo dal presupposto che beh, io dobbiamo sposarci nel fine anno, comunque io non è che preferisco rispetto a un altro, cioè preferisco la busta, ok? Però non è che glielo vado a chiedere, io credo che in automatico uno se va al matrimonio ti faccia la busta in automatico o okay. Ti chieda se preferisci uno o l'altro, se invece non ti chiede niente molto probabilmente si dà per scontato che è la busta, okay. Credo.
0: Ok, però se uno chiede la lista è ovvio che sa che desidera determinanti regali, magari si aspetta quello. Se uno non chiede niente, a quel punto però potresti presentarti con niente? Cioè, perché la domanda mi sorge subito, cioè uno non ti chiede niente, è scontato che ti devi presentare con la busta? Non mi hai chiesto niente, mi presento con niente, perché ormai cioè, ci sono quelli che addirittura si mettono l'IBAN dentro il presente, per quando ti invitano al matrimonio c'hai già l'IBAN, sai che devi fare il versamento, neanche, non ti devi neanche presentare con la busta, ho già fatto il versamento prima, hai capito? Hola, hola, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco con tutti in lista.
2: Tutti in lista Club Privé. Spot. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio. Il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Salmo e Colapesce, le loro cattive abitudini che abbiamo sentito in questo 13 di luglio 2026. Siamo partiti da un audio, qualcuno che vuole fare molte views sui social, non si sa. Certo è che ne abbiamo sentiti diversi di casi di persone che pretendevano delle buste veramente importanti, oltre ad avere delle richieste insomma pretenziose per il proprio matrimonio. Addirittura parla lei dicendo: mi hanno rovinato completamente il matrimonio, il minimo della busta doveva essere 400 a nucleo familiare, dress code indispensabile, dovevano lasciarci in pace durante la cena del matrimonio perché vogliamo insomma il nostro momento di intimità. Una serie di richieste che fa tutto presupporre dall'idea che comunque questo video sia fatto per avere un tipo di provocazione con tanto di risposta. Ma da lì vi abbiamo chiesto: ma è giusta la busta nel 2026? O forse bisognerebbe ritornare alle liste di nozze senza avere tutte ste pretese di ricevere del denaro durante il matrimonio? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, anch'io sono d'accordo sul dress code. Sulla busta 50% di ragione, e vi dico anche perché. È di cattivo gusto e molto audace il fatto, okay, di mettere un minimo della busta. Però quando ci siamo sposati noi, vi faccio l'esempio, arrivava il nucleo familiare, esempio marito e moglie, e mettevano 100 euro. Non si fanno i conti in tasca, però con il buffet, con la cena e tutto quanto, quanto spendi per il matrimonio, che ti arrivano in due con 100 euro o in quattro con 200, sì, insomma, non so. Io non mi presenterei andando in due con 100 euro, ma non 100 euro a testa, 100 euro a coppia.
0: No, magari non ti presenti al matrimonio con 100 euro a coppia, ma è indispensabile? Cioè, perché se non ci arrivo e tu mi vuoi a tutti i costi del tuo matrimonio, cioè, perché poi metti in difficoltà anche la persona che magari dice: io non ci arrivo economicamente, vorrei venire lo stesso al tuo matrimonio, però poi dall'altra parte mi chiedi una cifra che diventa un po' impossibile per me, quindi magari arrivo a 50 però tu pretendi che almeno ti porto 100. Cioè, l'errore non è mica di chi si presenta, sei tu che mi hai invitato, poi io rinuncio perché magari sono talmente tanto attento da dire: guarda, non voglio metterti in difficoltà. Cioè,

0: Alvaro Soler, sentiamo chi c'è in lista, ci sono risposte interessantissime.
1: Buonasera a tutti. Allora io non capisco sta cosa, sì? Che devono organizzare i matrimoni puntando sulle buste che ricevono. È una cavolata. Io ho parlato con un fiorista e gli ha risposto quello che doveva ordinargli i fiori per il matrimonio,
0: sì?
1: Speriamo di ricevere abbastanza buste per pagare tutto, fiori compresi. Aveva quasi paura di farglieli perché sennò non lo pagava. Cioè, spiegatemi sta cosa. Io ho fatto il matrimonio, io mi ero impostato un budget,
0: okay.
1: Io sono rimasto dentro a quel budget che ho voluto spendere io, che poi li recuperavo con le buste, non li recuperavo con le buste, a me fregava niente, io mi sto sposando io. Se devo invitare la gente che mi paga il matrimonio, faccio a meno o di sposarmi o faccio a meno di invitare tutta la gente. Invito 10 persone, fine.
0: Grazie.
1: No, è follia.
0: Grazie, c'è Madonna con Danceteria in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

Everybody get up and dance, è ritornata Madonna con la sua danzeria. Io sono 30 anni che sono sposata e se dovessi tornare indietro farei la lista di nozze, perché tutti mi chiedevano cosa vogliamo. Noi avevamo detto dei soldi, però è un impegno per gli invitati, poi una persona fa quello che può. Ma la lista di nozze, da quanto abbiamo capito, dipende moltissimo anche perché si è cambiata questa cosa, perché poi la domanda diretta era questa oggi, cioè siete più per la busta o per la lista di nozze? Molti hanno detto la lista di nozze non si fa più, perché ormai quando si combola nozze ultimamente le persone convivono già da diversi anni e hanno già tutto. Ma allora vendi tutto e aspetta che ti arrivi tutta una roba nuova, tanto vivi così alla diaccio. No dai, sto scherzando. Però è un impegno per gli invitati e poi una persona fa quello che può. Pensa che ho due sorelle di mio marito che sono il giorno e la notte. Una dice che per andare a matrimonio ci vuole una bella busta, l'altra dice se posso dare 10 euro di quelli non posso fare di più, cioè non mi dispiace. Quindi dentro la busta lei va ai matrimoni con 10 euro, sappiatelo, perché c'è gente che giustamente partecipa, dice vuoi avere già il fatto di avermi al tuo matrimonio è il regalo più grande, poi ti metto 10 euro vicino. Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Manco paranoia in questo 13 di luglio, si parla di matrimoni, meglio la busta, meglio la lista, pretese insomma importanti, sentiamo chi c'è in lista.
1: Tutti, io mi sono sposato senza chiedere niente a nessuno.
0: Bravo.
1: Neanche, non li ho neanche invitati al matrimonio. Ho invitato tutti al battesimo di mio figlio e a quel punto il parroco ha detto che ci sposavamo pure. E così non ho chiesto e preteso niente da nessuno. Ho valorizzato il senso del matrimonio, non il consumismo.
0: Ah, però, cioè, hai capito? Ha invitato tutti col trucchetto. Li ha invitati al battesimo e poi tac, ha detto: no, ci sposiamo. E così uno era già vestito bene, perché ovviamente al battesimo non è che ti presenti mai. Però poi non era nessuno che si sentiva in obbligo di fare dei regali o una busta. Bravo, cioè, bellissimo. Posso dirti? Bellissimo. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le

0: su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Survivor, Eye of the Tiger. Che classe, ragazzi, in questa serata, per tutto in lista. Ciao Conte, la lista di nozze era una cosa bella che però ad oggi non è più di moda. Peccato, peccato, perché secondo me era talmente tanto bella, non creava discordia, cioè veramente non c'erano questi problemi a quanto metto, cosa metto, cioè sapevi già quelle che erano le tue possibilità, a seconda della possibilità prendevi ciò che era. Per quanto riguarda la storia della ragazza, mi sembra fuori dal comune, e la mia idea è che se tu ti permetti un matrimonio lo fai, non hai che gli ospiti sono obbligati a pagare le spese, cioè se tu vuoi quella gente là al tuo matrimonio perché vuoi condividere con loro quel bel momento della tua vita, appunto, non è che chiedi il denaro per poter coprire i fiori, il fotografo, la cifra che hai speso per il tuo matrimonio. Ad oggi sì, è la moda che prima arrivano i bambini e nell'occasione del battesimo ci si celebra anche il matrimonio. Ho partecipato a più di uno. Mariana da Verona. Mariana, sì, in questo caso ci ha stupito perché lui però non ha avvisato nessuno, cioè ha invitato tutti quanti con la scusa del battesimo e poi ha detto anche ci sposiamo, e quindi uno è arrivato senza niente e quindi ha portato giustamente all'essenza quel tipo di matrimonio, perché non ha chiesto nulla alle persone che stavano intervenendo alla sua cerimonia e poi evidentemente anche quello che aveva organizzato dopo. Abbiamo qualcuno in lista?
1: Penso che la tariffa giusta per me sia 150 euro a testa. Poi se gli altri scelgono di fare il matrimonio da favola sono cazzi suoi.
0: Controlliamo l'ora, le 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Ancora nell'occhio del ciclone LICE, l'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, pochi giorni fa. In un'altra sparatoria a Houston, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce, lo ha affermato la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda di Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Sport mondiali, è la vigilia di Francia-Spagna, prima semifinale in programma domani a Dallas alle 21 italiane. Alla stessa ora mercoledì ad Atlanta in Georgia sarà la volta di Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: È tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

qua abbiamo sentito Anna con Wild Girl Wasted, mentre noi siamo pronti invece con l'Happy Vibes, visto che abbiamo tre pezzi scelti in precedenza. Di questi pezzi vi facciamo sentire un piccolo assaggio e voi dovete dirci quale di questi tre volete sentire, il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. 333 2688 688. Noi come sempre andiamo poi a sommare tutte le preferenze per vedere quale vince. Partiamo con il pezzo A, ultimo, il ballo

0: era Avril Lavigne con When You Are Gone.
1: When you're gone.
0: Pezzo C, Amy Winehouse con Rehab. Quale di queste tre volete ascoltare? Quindi il pezzo A ultimo, il pezzo B Avril Lavigne o il pezzo C Amy Winehouse? Incominciano ad arrivare i vostri messaggi. Noi ci impieghiamo il tempo di una canzone. Kygo insieme a Dan Timsky con Heaven on Your Mind.

0: questo il protagonista del nostro Happy Vibes.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: do with you con Do You Mean, il pezzo che abbiamo sentito ancora una volta come new track in questa serata all'interno di Tutti in Lista. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Eccolo qua, Gaia, che è ritornata nella nostra serata per Tutti in Lista Club Privé. Stiamo per giocare con un effetto. Io lo vado sempre a spiegare perché mi rivolgo a tutti quelli che ci sentono per la prima volta su Radio Company. E quindi che cosa stiamo per fare? Per dare un effetto. Uno dice da di matto, no, in realtà dare un effetto significa utilizzare come spunto quelli che sono i giochi che trovate spesso sui social, con cui vi intrattenete, che sono fatti a video, dove vi basta fare una fotografia per ricevere una risposta. Noi lo facciamo però in questo caso in versione radiofonica, quindi vi chiediamo alcuni elementi e in base a questi elementi vi diamo una risposta su un possibile futuro, su un probabile weekend, su un possibile partner, sulle affinità di coppia, su come siete generazioni dopo generazione cresciuti, perché potremo scoprire anche le vostre origini. E oggi vi diciamo che persone siete in base ai vostri tattoo. Avete capito bene, in base ai tatuaggi. Questo è molto bello, è molto divertente, perché da che presupposto partiamo? Cioè, intanto da quello che è il tatuaggio più importante per voi, e quindi che cosa vi siete fatti. Dovete scriverlo proprio brevemente, descriverlo in pochissime parole. Darci il vostro nome, quello è fondamentale come sempre, quindi nome, descrivere velocemente il vostro tatuaggio e in quale punto del corpo ve lo siete fatto. Perché è importante, il braccio destro è diverso dal polso sinistro rispetto alla chiappa destra e alla chiappa sinistra, quindi non basta scrivere solamente sopra le natiche, ma anche se più spostato verso destra, al centro, a sinistra, perché quello cambia anche l'aspetto della personalità, di come siete fatti. Quindi il vostro nome, il vostro tatuaggio, dove lo avete fatto, se ne avete più di uno, ribadiamo sempre la stessa cosa, il più importante per voi o il primo che vi siete fatti, cioè queste due opzioni. Iniziate a mandare le vostre descrizioni, noi vi diciamo che persone siete in base appunto a questi tattoo. 333 2688 688, c'è Maroon 5 con Misery.

Il Maroon 5 con Misery, ve l'abbiamo detto, se ne avete tanti oppure se ne avete più di uno, diteci quello che è il più importante per voi o il primo che avete fatto e la posizione precisa. Ripeto, polso destro, polso sinistro sono due risposte completamente diverse a seconda di dove è la posizione scelta. Poi se uno ce l'ha al centro, come quello di Martina, che ha un teschio e un corvo con rose sul collo e sul petto, quindi collo e petto, teschio, corvo, rose. Che cosa dice? Intensa e affascinante, non hai paura di mostrare sia la tua parte più forte che quella più fragile. L'oracolo dice: penso che questo tatuaggio racconti una persona che ha attraversato tempeste, ma scelto di fiorire comunque in qualsiasi caso. Bella come risposta, eh? Poi diteci se vi ritrovate anche. Allora, Martina è questa che abbiamo scoperto. Teresa, collo del piede destro, sterlizia, fiore preferito dalla mamma, ok? Affettuosa e legata ai ricordi più veri, porti con te un pezzo di chi ami. In ogni passo, l'oracolo pensa che questo tatuaggio sia un gesto semplice ma potentissimo. L'amore continua a camminare sempre e comunque accanto a te. Poi c'è Christian, avambraccio destro, col nome del figlio Giacomo, che è anche il nome del papà. Che cosa dice l'oracolo? Sei un ponte tra passato e futuro, onori le tue radici mentre costruisci qualcosa da lasciare a chi vive dopo. Pensa che questo tatuaggio dica che la famiglia per te non è un capitolo della vita, è la storia intera. Noi torniamo fra pochissimo con l'interpretazione dei tattoo. C'è Bob Sinclair con Kiss, I Can Wait.

wait, vabbè, mentre state attendendo risposte, i vostri tattoo, quelli più importanti, il vostro nome, aspetto fondamentale se volete partecipare, il vostro tatuaggio, quello più importante o il primo che avete fatto, e ovviamente la posizione, braccio destro, braccio sinistro, gamba sinistra, gamba destra, cambia tutto, perché se metti un tatuaggio sul cuore ovviamente cambia rispetto al collo, cioè ha un valore diverso. Ombretta, la lettera A piccola sul lato sinistro del collo, discreta ma determinata, custodisce un significato importante senza bisogno di metterlo in vetrina. Praticamente dice che un tatuaggio così piccolo sul collo dice che certe persone o certi ricordi non hanno bisogno di essere grandi per contare tantissimo nella vita. Questa è la sua risposta. Mirta, colonna vertebrale, c'è una rosa con il bocciolo e nello stelo un testo di canzone per i figli che la segue su tutta la colonna vertebrale. Forte e profondamente materna, porti i tuoi affetti nel punto che ti sostiene ogni giorno. La risposta dice che questo tatuaggio racconta una donna che trova la sua forza più grande proprio nell'amore verso i propri figli, cioè il simbolo di aver scelto la schiena è proprio il sostegno che ricevi, anche non che tu dai ai figli, ma che i figli riescono a dare a te. Ne ascoltiamo un'altra di canzone, c'è DJ Goya con Jason Derulo, Mi Cicco.

0: fanno più di noi, insomma è difficile dopo quasi più di 30 anni di tre microfoni, però quelli che vogliono scegliere sempre una definizione diversa per ogni genere musicale danno un nome anche a questo genere, sai Gianluca? Lo hanno definito amapiano. Si chiama così, è un nuovo genere che sta crescendo in questo periodo, che è un po' un misto fra l'afro e qualcosa di etnico, e hanno dato questa definizione. Allora, scopriamo altri tattoo. C'è Cinzia che come tatuaggio ha quattro farfalle sulla spalla destra, ma che stanno in posti diversi per ogni amica che hanno una farfalla colorata diversamente, cioè questa è la sua descrizione. E l'oracolo risponde così: leggera ma profondamente legata alle persone importanti, ogni farfalla rappresenta un pezzo di storia condivisa. Lui pensa che questo tatuaggio dica che le vere amicizie non devono stare sempre vicine per restare unite, soprattutto per restare amicizie, che è quello che si spera sempre, no? Di, anche se ci si allontana, di continuare a essere comunque in qualsiasi caso appoggiati dalle persone a cui vogliamo bene. C'è Andrea che nell'avambraccio destro ha il nome dei figli e figlio in arabo con l'occhio egiziano. Risposta: protettivo e legato alle tue radici, hai scelto un simbolo che unisce amore e protezione. Praticamente come risposta definitiva dice: questo tatuaggio dice una cosa semplice, i tuoi figli sono il tuo punto fermo e la tua forza quotidiana. Siamo arrivati in chiusura? Siamo arrivati in chiusura per gli effetti, perché non finisce ancora tutto in lista e ritorniamo fra pochissimo.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale

0: Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Sean. Quindi bravo in passato, bravo in presente, per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista. Insomma, noi non ci fermiamo, quindi salutiamo sì tutti quelli che sono stati con noi fino adesso, ma come sempre fermatevi su Radio Company, perché si continua, ci sono le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Per quanto mi riguarda, appuntamento rinnovato domani a partire dalle 18 fino alle 20 con me Stefano Conte, grazie anche a lui Gianluca Pachon. Ciao.
1: Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Potential su Radio Company. Buonasera, buon lunedì. È tutto pronto per le cose da pezzi. Pacini, che dici? Sigla?
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati. Ciao Gianluca Pacini, ben ritrovato. Vorrei che tu facessi una cosa solennemente davanti, anzi all'ascolto, con gli ascoltatori, quindi davanti a loro in qualche modo, radiofonicamente, se ci devi promettere che da qui fino al 24 di luglio non mancherai più. Ecco, non so se tu puoi fare questa promessa solenne nel mondo della radio.
2: No.
0: Ecco, allora, avete capito ragazzi con chi ho a che fare io? L'ho messo alla prova, avete visto? Ora vedete voi. Ok, allora chiedo alla direzione di crearmi un cartonato di Gianluca Pacini, così me lo metto vicino. Capito? Quando non ci sei, almeno guardo. Va bene. Okay. Ma quante volte hai intenzione di mancare ancora? Scusa.
2: Credo martedì prossimo.
0: Va bene, dai. Si scherza, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per due orette insieme. Due orette da passare, da condividere, come sempre. Signori. Oggi lo sciamano secondo me si è superato, perché così è un po' piccantello. Lo vogliamo sentire? Allora il consiglio della sera, eccolo qua.
3: Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Bertrand Russell.

0: Ailo Mailo, Billie Eilish su Radio Company, le 20:10. Siamo partiti ufficialmente con la puntata di questa sera nella formazione titolare, ormai non è così scontato, cioè Igor Pezzi e Gianluca Pacini insieme con voi. Mi piace questo titolo del pendolarismo climatico. Il pendolarismo climatico. Il caldo cambia le nostre abitudini e costringe le città a ripensarsi. Dovrebbero fare una sola cosa: rimettere gli alberi. Innanzitutto, perché se abbiamo alberi si creano i microclimi, si sta più freschi. Molto semplice questo, non è che lo dico io, proprio sì. Comunque, visto che dovremmo avere a che fare per 15 giorni con un'altra ondata di caldo africano, è nata questa, no, o meglio non è nata, l'abbiamo studiata noi, questa notizia del pendolarismo climatico, cioè le persone che scelgono di spostarsi anche temporaneamente per poco tempo dove fa più fresco, per vivere, addirittura per lavorare. Ovviamente chi può permetterselo e chi no, perché c'è chi sceglie anche lo smart working da casa con il clima, chi sceglie la seconda casa, chi va verso la montagna, insomma ci sono varie scelte e si diventa pendolaristi, pendolari del caldo. Eh sì, perché quando le cose cambiano tu ti adatti, o ti adatti o muori, la natura che te lo insegna, più camaleonte sei e meglio vivi, ma è normale. Tra pochissimo quindi parleremo del pendolarismo climatico e vi chiederemo anche voi se siete dei pendolari del clima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

La nuova di Giselle con Dimanche su Radio Company. Le città quindi devono ripensarsi, devono riorganizzarsi per affrontare il caldo, perché di questo si parla. Poi da qui insomma sono nati i pendolaristi climatici, quelli che cambiano zona per trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco quando c'è il grande caldo. Allora, non parleremo di cambiamento climatico, nel senso, anche se poi indirettamente ne stiamo parlando, ma è una nuova realtà, ok? Sia per un motivo, sia per un altro motivo, ma è una nuova realtà. Quindi tutti i giorni o tutte le estati lo tocchiamo con mano. I caldi che ci sono, tipo questi giorni in Sardegna a 43 gradi. Ma vi pare normale? No, ma sta diventando sempre più normale. Allora ci sono degli studi, ci sono dei sondaggi che vanno a capire come si stanno muovendo le persone, che cosa pensano. Il 68% di questo sondaggio di italiani ritiene che la propria zona sia anche impreparata addirittura per affrontare estati sempre più calde. Il 75% pensa che il proprio comune possa fare di più. Quindi vengono richieste aree più verdi all'interno delle città, fontane in ogni dove, che non sono piscine per fare il bagno, sono fontane per rinfrescarsi. E quindi insomma questo è quello che ci aspetterà. Quindi speriamo in un nuovo PNRR per avere ancora tanti soldi per ricostruire o cambiare le nostre città, per affrontare diciamo il caldo, perché sennò qua tocca veramente prendere la macchina, andare in montagna, andare al fiume, stare, che ne so, al lavoro in smart working a casa col clima. Poi il discorso del clima, c'è un altro discorso, che mica tutti se lo possono permettere il clima. Si sta sviluppando il cooling poverty, cioè la povertà da raffrescamento. Non è una battuta, è vero, cioè quelle persone che sono a livello economico un po' in difficoltà e non è facile prendersi i 4-5 mila euro per pagare un condizionatore, e quindi stai a casa al caldo, non più al fresco. Quindi che si fa? Bisogna pensarla in qualche modo. Ma voi siete diventati un po' pendolari climatici? Andate a cercare il fresco? E dove andate? Ditemi dove andate a cercare il fresco, secondo le vostre possibilità naturalmente, al 333-2688-688. Intanto arriva Baby K, Roma Bangkok. Radio Company. The summer is magic.

0: Siano Spyro, Material Lover su Radio Company. Buonasera, buon lunedì, buon lunedì. C'è Andrea che mi ha scritto: refrigerio no, si cerca di andare in montagna o al fiume. Io ieri, ragazzi, ho fatto una cosa meravigliosa. Sono andata nell'Alto Valtorre, avete presente dov'è? A nord e nord di Udine, ok, a nord-est di Udine, c'è l'Alta Valtorre, dove c'è il torrente Torre che scende, torrente Torre, e ci sono gli affluenti, di cui uno si chiama Vedronza, lo consiglio. C'è una cascata, c'è proprio una piscina naturale davanti, con l'acqua un po' fresca, però meraviglioso, circondate dalle montagne, quello è il refrigerio perfetto. E quindi sposo quello che ha detto Andrea, che si va verso la montagna per cercare un po' di freddo. E poi un messaggio da parte di Luca, dice: chi può con lo smart working? Io sto sfruttando tutti i permessi di smart working per lavorare da casa e non in ufficio. In ufficio abbiamo il clima, quant'altro, però ci sono molti spostamenti da fare anche con l'auto e si soffre parecchio il caldo. Quindi vedete, chi può e chi non può, naturalmente. Ma il caldo dà anche la creatività, perché all'ombra stanno arrivando i gelati, quelli più assurdi. E tra poco vi parleremo del gusto al dentifricio. Schifo, il gelato al dentifricio. Però dopo andiamo a scoprirlo, vabbè. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Medusa con Silence su Radio Company in questo caldo lunedì d'estate del 13 di luglio 2026. Igor Pezzi e Gianluca Pacini parlano, vi danno l'idea del fresco almeno, perché c'è qualche refuso del weekend del DJ che faceva, capito? Pacini. Sai che stanno uscendo delle console particolari? Dopo ti giro il link, Pacini. Sì, quelle conosco, che praticamente sono quasi tascabili. Conosci? Ma proprio è una cosa incredibile. Vabbè, insomma, parliamo invece di refrigerio, di cose fresche, di cose che ci fanno stare bene, di cose che ci fanno pensare al meglio, perché a Londra fino al 17 di luglio, ancora per 4 giorni, nel quartiere di Chelsea, troveremo il The Ice Cream Project, il pop-up estivo ideato da una stilista che si chiama Anya Hindmarch, famosa per le sue idee sempre un po' provocatorie. Cosa si è inventata la Anya Hindmarch? Quest'anno ha pensato di trasformare i gelati in prodotti che normalmente troviamo nelle dispense di casa, capito? Quindi il gelato che è al gusto anche del dentifricio, in questo caso è la dispensa del bagno, formato, cioè al gusto di eucalipto e timo, ma non soltanto, c'è anche il gelato al dado da brodo, quello alla salsa di soia, il ripieno per l'arrosto, alla salvia, il gelato al gusto di cipolla, ma anche di mais dolce e anche al gusto di burro. Come fanno a fare queste cose? Come fanno? C'è la possibilità di ghiacciare questi prodotti, dai quali puoi trarre il gusto e ovviamente farlo a mo' di gelato. È naturale che uno pensi che un gelato al gusto di cipolla, schifo, è meglio così un limone, stracciatella e nocciola, no? Ma no, assolutamente, perché bisogna pensarlo come un accessorio, un qualcosa che può accompagnare il gelato, e ovviamente c'è la fila per provarlo. Io dico sempre, certe cose vanno fatte in grandi metropoli come Londra, perché con tanto rispetto, ma se le fai in altri posti magari non funzionano, comunque non hanno questa cassa di risonanza a livello mediatico che possono trovare in queste città. Il gelato più strano che hai mangiato tu? Lo so, al puffo, perché no, ti conosco, no, Pacini. No. Cosa hai mangiato al gelato tu?
1: Ah no, quello al dado, quello alla minestra, sì.
0: Quello alla minestra, ma veramente l'hai mangiato? Ah, lo mangeresti?
1: No,
0: ok, io mostro anche a sentirti. Andiamo con la musica di Radio Company, LSD con Thunderclothes.

0: Madame con Mama non Mama su Radio Company. Rimaniamo sempre in ambito food prima di fermarci un attimo, perché oggi c'è la giornata mondiale delle patatine fritte. Capito? Cioè, patatine fritte, vuoi non mangiare un piatto di patatine fritte? Patatine fritte, caldo no, le mangi sempre, assolutamente. E ho scoperto che c'è una diatriba tra Belgio e Francia, perché se le contendono, cioè no, dicono le patatine fritte sono nate qui, no, i belgi dicono no, sono nate invece sul fiume Mosa, dove gli abitanti d'inverno non potevano pescare e iniziarono a friggere bastoncini di patata al posto dei pesciolini. I francesi invece dicono no, rivendichiamo la loro nascita, e a Parigi, grazie alla rivoluzione francese, insomma, avanti. Fatto sta che ormai è un brand mondiale e non si può stare senza le patatine fritte, anche quando fa caldo alla fine, proprio quella delizia lì non la puoi mancare. Quindi vabbè, era giusto così per chiudere l'ora col food. Adesso ci fermiamo un attimo, riposino, e dopo parleremo di cinema come promesso tra poco.
1: Da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sempre Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo su Company. Finisce qui la prima ora, quindi vediamo prima di andare avanti.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11 un quarto, 10:20.
1: Le 10 un quarto,
3: 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9 in punto della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

nazionale con Marrakech, American Inc. Attenzione signori, dove si va ora? Si va al cinema, avanti del piccolo schermo e del grande schermo. Anche questo weekend avete affollato il cinema, le sale da cinema. Certo, e noi come sempre abbiamo raggruppato le prime tre. Le prime tre. Pacini mi riprende perché si dice tre, non si dice tre. Come mai buongiorno? Cominciamo col terzo posto. C'è La Casa, il rogo del male, un film horror. Un gruppo di persone si ritrova in una casa dove succedono cose spaventose. Piano piano scoprono che lì si nasconde una forza cattiva e dovranno fare di tutto per salvarsi. Sì, se vi piacciono i film che fanno venire i brividi, insomma, questo va per voi. Passiamo alla seconda posizione, Toy Story 5. Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli tornano con una nuova avventura. Questa volta dovranno aiutare un bambino e imparare che anche quando tutto cambia, l'amicizia resta sempre la cosa più importante. Bellissimo valore, tra l'altro, quello per i bambini è preciso, assolutamente. Rullo di tamburi, signori, rullo di tamburi. Primo posto del box office di questo weekend. Chi ci sarà mai? Chi ci sarà mai? I Minions and Monsters, i simpaticissimi Minions, finiscono in mezzo a un'avventura piena di mostri pasticcioni, inseguimenti e tantissime risate. Come sempre combinano un sacco di guai, ma proprio grazie ai loro pasticci riescono anche a risolvere i problemi. È il film più visto del weekend appena trascorso. Bene, andiamo con Rosalia, The Special.

0: MFS su Radio Company. Una ricerca di Confcommercio, perché noi parliamo di cose concrete, parliamo di attualità soprattutto. C'è una ricerca di Confcommercio che fa una fotografia di un fenomeno italiano incredibile, cioè il taccheggio nei negozi italiani. Cioè il furto, il piccolo furterello, capito? Il piccolo furterello, e addirittura 6 commercianti su 10 dichiarano di subire furti, in alcuni casi addirittura anche più di una settimana. Dopo andremo a scoprire quali sono o qual è il prodotto più rubato nei nostri centri commerciali, nei supermercati. Siete pronti, eh? Ma voi, qual è stato il vostro tentativo di furto più assurdo in un supermercato? Dov'è che stavate per cadere in tentazione, ma poi vi siete liberati dal male, avete detto amen ed è tutto andato bene? Qual è il tentativo di furto che avete avuto nella vostra vita? Diciamocelo, perché tutti, soprattutto quando andavamo a scuola e il pullman si fermava all'autogrill, c'erano i tentativi di furto, diciamocelo. Ditelo al 3332 688 688, tanto ormai è tutto in prescrizione, non c'è problema, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

I see you, I'll be su Radio Company. Prima stavamo parlando di quante cose rubiamo ai supermercati. O meglio, riformulo e mi spiego. Di quante cose vengono rubate nei supermercati, nei centri commerciali, e 6 commercianti su 10 dicono di subire furti quasi ogni settimana, il che è un dramma. Prima io scherzando ho detto: ma qual è quella volta che stavate per cadere in tentazione di fare un furterello? Che poi è classico quando vai magari in gita con la scuola, il pullman si ferma in sosta all'autogrill e c'è sempre quello che ha rubato la barretta di cioccolato, ecco. Insomma, quali sono questi prodotti? Ma c'è una lista, addirittura non solo c'è una lista, ma c'è proprio una lista di categorie dei prodotti più rubati. Cominciamo con i cosmetici, i prodotti per la cura della persona, insomma. I profumi vengono rubati, le creme, e poi arrivano il mascara, i trucchi, quindi queste cose, diciamo, fanno parte dei furti. Se passiamo agli alcolici, il più rubato di tutti è il whisky. Poi a seguire c'è il gin, la vodka, vini, siamo al quarto o quinto posto. Gli alimenti confezionati di valore, come il caffè. Poi tonno in scatola, eppure l'olio extravergine di oliva. Come fai a rubare la bottiglia d'olio? La bottiglia è grande, pesa, ma dove la metti? Voglio dire, ma... E poi infine l'abbigliamento, accessori, l'intimo, le calze, i cappellini, anche gli occhiali da sole, insomma, vengono, diciamo, rubati. Mamma mia. Allora, dai, facciamo questo piccolo gioco. Che cos'è che stavate per rubare? Cioè, la tentazione di rubare qualcosa. Dai, diciamocelo, alla fine siamo un po' tutti bad boys dentro, quindi... 333-2688-688. Qual è quel prodotto che avreste voluto rubare nella vostra vita? Radio Company. The summer is magic.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Salutiamo il nostro chef di fiducia che ci scrive: ho tentato di rubare le micette, le ho rubate, sono quei piccoli petardi rossi, sono stato beccato e le ho prese di santa ragione. E ci sta nella vita, dai, sono delle marachelle così giovanili. Ah, e poi un altro messaggio, c'è Emma che lei ormai è, diciamo, un habitué, è un personaggio di questa trasmissione, e lei fa il company, ti accompagna ogni giorno. Grazie per avermi accompagnato a casa, ho finito, il 2 agosto sarò a Tarvisio. Beh, grazie per averci informato anche di questo. Allora, tra poco parleremo di Sinner, perché sapete che ieri ha vinto per la seconda volta a Wimbledon, sta per diventare campione del mondo in assoluto, nei migliori tennisti, dice lui. Ma secondo me lui lo è già, cioè è una leggenda, cioè sta diventando sempre più una leggenda. Nulla da togliere a Djokovic, che rimarrà Djokovic per sempre, Alcaraz stessa cosa, ma anche Jannik Sinner, insomma, quante volte bisogna deve vincere Wimbledon per entrare nella storia? Tra poco parleremo, però, perché insomma è un orgoglio italiano, è un orgoglio italiano. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Chris De Serendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: ed Sheeran, Bad Habits. Sono anche le cose da pezzi che stanno quasi per arrivare alla fine. Weekend caratterizzato anche dalla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, il secondo, per la seconda volta. Tra l'altro non è stato per niente facile, perché è stato un match dove insomma l'avversario gli ha dato filo da torcere, insomma non era così semplice e scontato. E, tra l'altro la cosa che diciamo è balzata un po' agli occhi di tutti è il fatto che si sia accorto che la mamma è uscita dallo stadio per due volte. Cioè, come fa uno come Sinner, con una concentrazione altissima, incredibile, a perdere, ad accorgersi che la mamma va fuori per due volte dallo stadio? E poi c'è anche un'altra scena dove finalmente la fidanzata si è lasciata andare in un abbraccio, l'ha baciato, conoscendo anche, o meglio, stando vicino ai futuri suoceri, e quindi sempre più entra nel cuore delle persone. Cioè, ma quando diventerà leggenda? Quando entrerà nell'Olimpo del tennis? Per me lo è già, anche perché, come è successo con Alberto Tuomba, molti vivai, molti centri diciamo di tennis, anche proprio per i ragazzi più giovani, stanno aumentando le iscrizioni. Al tempo, grazie a Tuomba, aumenteranno gli sci club, e quindi secondo me lo è già nella storia. Poi vado a vedere la classifica, in realtà la classifica, cioè, è molto lontano Jannik Sinner, perché ha vinto due volte, ma il re di Wimbledon è Federer con 8 vittorie, a seguire Djokovic e via tutti gli altri. Non sapevo sta cosa. Ma quindi per essere numeri uno al mondo del tennis devi vincere Wimbledon n volte? Secondo me no. Vai avanti così, Jannik Sinner, va benissimo. Nostro orgoglio, nostro orgoglio. Arriva anche Jovanotti insieme a Gabri Ponte, disco battezzato a San Siro, nell'ultimo live concert proprio di Gabri Ponte, si chiama DNA. Radio
1: Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ritorna tra pochi minuti. Spot. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
0: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buon Vento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: C come company. C come C radio.
3: Anche d'estate su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: Ma Jonas, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Studio Comb di quasi in chiusura. Proprio prima di salutarci abbiamo una notizia ancora, perché avete presente il locker? Che cos'è il locker? Sono quei grandi armadioni tipo di Amazon, nel quale tu vai a prenderti il pacco, vai, arrivi lì, metti il codice, estrai il pacco. È successo che però in Ucraina una bambina si è messa dentro si è messa dentro a dormire. Non la trovavano più, lei si è messa dentro il 7 luglio scorso, una ragazza di 15 anni. Naturalmente l'hanno ritrovata, però erano preoccupati. Beh, prima di tutto per le condizioni psicofisiche, perché cosa fa una ragazza di 15 anni in piena adolescenza e va a dormire in un locker così? Si rinchiude dentro un locker, poteva capitare di tutto. Per fortuna i vigili del fuoco l'hanno estratta sana e salva, senza nessun tipo di problema. Lei ha detto: no, ma io mi sono fermata qui per farmi un riposino, sarei ripartita l'indomani mattina, capito? Immagini, cioè tu ti immagini i genitori in questo caso? Cioè ti immagini, mamma mia, cose da pazzi. I posti strani dove abbiamo dormito sono veramente tanti, ma dentro un locker, che poi è brutto il locker, cioè voglio dire, come fai a dormire dentro? Mi raccontavi tu, Gianluca, che più di qualche tuo amico lo ha fatto, ma per scherzo, però.
1: Sì, cioè, sì, non è che proprio, proprio andato a dormire lì.
0: Ah, no, è andato a dormire dentro, veramente? Cioè che poi...
1: Vabbè. Contenti loro.
0: Cose strane, contenti loro sì, però insomma. Vabbè, dai, allora, noi ritorneremo domani. A proposito, oggi è lunedì, dopo di noi c'è Music Boutique, quindi insomma non ce ne sono programmi con dei nostri... colleghi, ne so, no, il Music Boutique è una bellissima playlist di musica, di intrattenimento di un certo livello, tra l'altro, che vi darà compagnia fino alle ore 23, fino alle ore 24, mentre noi si ritorna domani sempre a partire dalle ore 8 della sera, caro Gianluca Pacini. Ah, mi raccomando, non prendete ferie ancora, non fare delle cose strane. Ma martedì dov'è che vai, scusa?
2: Ad un concerto.
0: A un concerto vai? Ma perché dovevo lavorare sempre io, scusate? In questa radio, perché dovevo, scusa, non è giusto, voglio anch'io andare ai concerti.
1: Ciao Igo!
3: Ciao! Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
4: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
5: Le 10:30.
6: 11:15.
7: 10:20.
8: Le 10:15.
9: Le 10:35.
10: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Sono le 10 in punto della sera, buonanotte a tutti.
11: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto... Marina Club, Jesolo Lido.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Sport.
1: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Я душа, но и магна.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti. Buona serata, ben ritrovati qui, come sempre pronti per il nostro appuntamento a quest'ora dedicato ai grandi successi, quelli di qualche anno fa. C'è Company Yesterday, primo contatto della settimana, 13 luglio. Io sono Fabio De Magistris, abbiamo un'ora da passare assieme, quindi tante canzoni da riascoltare, non perdetele una dietro l'altra senza nessuna interruzione. In regia c'è Gianluca Pacini, tra poco sentiremo assieme Rihanna, Michael Jackson, Britney Spears, adesso subito per partire Radio

Un altro dei grandi successi scelti per questa serata d'estate che stiamo passando assieme qui su Radio Company era Baby One More Time di Britney Spears. Io sono Fabio De Magistris, a quest'ora della sera con Gianluca Pacini siamo all'interno di Company Yesterday. Tra poco vi faremo riascoltare Caria, Stefano Secchi, Silicon Soul, subito Olly Murs con Florida.

0: Qualche minuto con Silicon Soul, così il loro grande successo, che è quello che abbiamo riascoltato, ovvero Right On, un'altra delle canzoni per questo appuntamento di stasera, il primo contatto della settimana con Company Yesterday. Per noi adesso c'è una brevissima pausa, ritorneremo tra pochissimo. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Siete su Radio Company, questo è il nostro lunedì sera che continua, ben ritrovati, siamo all'interno di Company Yesterday, io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia a quest'ora per questo nostro appuntamento che ci dà la possibilità di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa. Infatti tra poco ritroveremo All That She Wants degli Ace of Base, poi Enrique Iglesias, Cristina Aguilera e adesso Fantasy di Mariah Carey.

0: su Radio Company, Cristina Aguilera. Era Candyman, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei suoi grandi successi, inserito all'interno del nostro appuntamento il primo della settimana con Company Yesterday, che continua qui naturalmente su Radio Company con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini è in regia. Tra poco sentiremo Ziggy Marley, Pet Shop Boys, Ronan Keating e adesso From Disco to Disco di Whipple Production.
1: Questa notte Radio Company Yesterday.

Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday. A chiudere c'era Life is a Roller Coaster di Ronan Keating. Chiudiamo quindi il nostro primo appuntamento della settimana. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia, da Fabio De Magistris. È tutto, appuntamento a domani sera. Vi aspetto, io sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
6: I need you here with me, 'cause I'm trying to make you understand. I want you, each move you make. I realize you are the right one for me.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.